0: struttura dovrebbero essere isolati rispetto agli altri, perché all'interno di questa ex caserma della polizia penitenziaria esiste anche il CAS, che è il centro di accoglienza per, attualmente ci sono centinaia e centinaia di richiedenti asilo politico. In realtà queste persone sono a contatto, quindi appena arriva il pulmino con i nuovi sbarcati si avvicinano tantissime persone che non dovrebbero appunto essere a contatto con gli altri e si passano di tutto, oltre a mettere anche in difficoltà il personale che dovrebbe fare sicurezza e che in realtà viene circondato da tutte le parti.
1: Una situazione difficile perché poi alla fine chi ci rimette in primissima persona sono proprio gli operatori delle forze dell'ordine che lavorano all'interno e anche della cooperativa che lo gestisce. Situazioni tra l'altro di pericolo, perché ne abbiamo raccontato davvero tanti di situazioni, insomma, di rissa, accoltellamento, oltre poi, ne parleremo anche di quello, di una situazione davvero invivibile per gli stessi migranti.
0: Confermo. Tempo fa è successo che una di queste persone si è intrufolata all'interno dell'infermeria e è stato, diciamo, scoperto. In quel momento aveva afferrato un PC, se non sbaglio, non si sa perché, ha preso un bisturi e si è autolesionato, si è inferto delle ferite molto profonde, ha messo in difficoltà gli operatori che non sapevano appunto se intervenire in che modo, perché comunque ha lasciato un po' tutti di stucco. Comunque vedere il sangue copioso, non vi dico, il giorno dopo uno di questi è stato accoltellato da altri ospiti, sono state lanciate delle pietre molto grosse all'indirizzo degli operatori. Cioè la situazione sta sfuggendo di mano e quello che a noi arriva è proprio la mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno, nonostante tutto, ci mette a rischio la propria incolumità, però non cambia niente. Da giugno che lo stiamo denunciando e tuttora non vediamo nessun risultato, e questo è frustrante.
1: Qualche risultato non concreto, ma c'è, perché c'è chi sta cercando di portare anche all'attenzione del Ministero dell'Interno, anche con un'interrogazione parlamentare, questo enorme problema. Parleremo di questo e poi anche della situazione che vivono gli stessi migranti all'interno del centro. Dopo la musica, ora c'è Bruno Mars.

0: Nuovamente in diretta venerdì 11 settembre alle 8:58 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Emanuele Cozzolino in regia, in presenza, e stiamo parlando con lui, con Alessandro De Filippi, segretario regionale del sindacato ANIP Italia Sicura, dei problemi dell'hotspot di Monastiri, il centro di migranti. Abbiamo raccontato, insomma, le problematiche che vengono affrontate quotidianamente da chi lavora lì, forze dell'ordine e cooperativa che gestisce il centro. C'è però anche una situazione davvero, possiamo quasi dirlo, disumana per le condizioni in cui vivono e abitano questo centro gli stessi migranti.
1: Sì, sì, siamo quasi a vergognarci per questo trattamento. Non siamo assolutamente razzisti, anzi pensiamo che chiunque abbia un diritto alla propria dignità. E col caldo che c'è stato in questi periodi, stipare centinaia di persone all'interno di un capannone, dove non ci sono neanche i posti letto necessari, senza un minimo di condizionamento. Questa notte faceva freddo, per esempio, rispetto agli altri giorni, che faceva caldissimo, quindi l'escursione termica si sente. Spazzatura ovunque, non è modo di gestire i soldi pubblici. Ecco, perché comunque i soldi sono stati stanziati.
0: Sì, tra l'altro la spesa chiaramente è ingente. Abbiamo detto prima, tante denunce, pochissimi fatti concreti e risultati. C'è anche un'interrogazione parlamentare che ha, diciamo, accolto alcune vostre richieste. Quali sono, ecco, le cose più importanti che secondo voi devono essere fatte al più rapido per migliorare la situazione di tutti, di chi ci lavora e anche degli stessi migranti, ovviamente?
1: Sicuramente, andando in ordine per priorità, c'è da sistemare la struttura, da adeguarla, quindi dal punto di vista della sicurezza. Questa struttura resta aperta per la maggior parte delle ore della giornata e le persone possono accedere anche se non ne hanno diritto, quindi è impossibile calcolare quante persone ci siano all'interno, per esempio. E probabilmente mancano i soldi se non viene pagata la vigilanza, eppure torniamo a dire, i soldi sono stati spesi. Le strutture non sono adeguate, bisogna isolare appunto le due differenti parti e quindi tirare su delle barriere architettoniche, creare un sistema di videosorveglianza, eccetera, eccetera. Cioè, gli strumenti si hanno, i soldi ci sono, non si capisce perché non vengono investiti per le cose serie. E poi appunto strutture e infrastrutture per far alloggiare e far vivere bene chiunque ci viva qui, ci lavori, dalla cooperativa agli operatori delle forze dell'ordine agli ospiti stessi. È un disastro da tutti i punti di vista, una situazione allucinante.
0: Speriamo che l'ennesimo appello venga raccolto. Io ringrazio Alessandro De Filippi, segretario regionale del sindacato ANIP Italia Sicura, e buon lavoro a tutti voi che quotidianamente svolgete questo importante servizio. Noi ci fermiamo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Bentrovati, Caffè Corretto, venerdì 11 settembre, sono le 9:10 minuti. Parliamo ora di agroalimentare, di commercio, di import ed export. Lo facciamo con il nostro ospite in collegamento, Alessio Tola, direttore del Centro di Ricerca Politica e Bioeconomica dell'ECREA e docente di Scienze Merceologiche all'Università di Sassari. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, avete, insomma, fatto un report analizzando quello che è il commercio agroalimentare italiano, in particolare il focus su quello che avviene in Sardegna. Dati positivi per le esportazioni e anche nell'importazione, che può essere letto però in un anche con un po' di negatività, probabilmente.
3: Ma diciamo che il 2025 è stato un anno molto molto importante. L'agroalimentare italiano ha raggiunto un nuovo record. Le nostre esportazioni hanno superato i 72 miliardi di euro, crescendo del 5,6% rispetto al 2024. Quindi, se dovessimo allargare un po' lo sguardo, siamo ad un valore che è quasi doppio rispetto a quello di 10 anni fa. Quindi è un risultato che testimonia forza, riconoscibilità dell'agroalimentare nel mondo. C'è un dato che va letto con attenzione, però, è quello delle importazioni, che sono cresciute ancora più rapidamente del 10.1%, arrivando a circa 72,45 miliardi. Di conseguenza il saldo torna leggermente negativo per 426 milioni di euro. Questo che cosa ci dice in estrema sintesi? Che esportiamo molto e sempre meglio, soprattutto prodotti trasformati ad alto valore aggiunto, ma continuiamo ad avere una significativa dipendenza dall'estero per alcune materie prime agricole.
0: Questo ovviamente riguarda anche la Sardegna, che ha delle sue specificità, avrebbe anche probabilmente una PIL notevolmente superiore. Restano appunto queste criticità che ha già sottolineato lei a livello nazionale, che si ripercuotono anche in Sardegna.
3: Ma dunque, la Sardegna fa emergere un quadro che è particolarmente interessante, anche se, come dicevate, presenta alcune criticità. Nel 2025 la Sardegna ha esportato prodotti agroalimentari per 273 milioni di euro, con una crescita dell'1%, che è una crescita relativamente significativa rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni sono state quasi 560 milioni di euro e sono cresciute addirittura del 27,2%. Che cosa significa questo? Che abbiamo una bilancia agroalimentare in Sardegna regionale fortemente negativa. Importiamo oltre il doppio di quanto esportiamo. È il valore più critico fra tutte le regioni italiane. L'aumento delle importazioni sarde è del 27,2%, e che è quasi tre volte la crescita media nazionale, che è del 10,1%. Non ci deve far perdere di vista questo dato un altro aspetto: la nostra Sardegna possiede produzioni di straordinaria capacità di penetrazione commerciale internazionale, e semplicemente dobbiamo evidentemente organizzare al meglio le risorse e farne, diciamo, una componente strategica maggiormente sentita evidentemente dalle azioni a supporto.
0: Immagino che un aspetto purtroppo penalizzante chiaramente sia quello dell'insularità, quasi banale.
3: Beh, sicuramente è una delle problematiche, però diciamo che l'aspetto organizzativo generale, se diciamo aggiunto alla problematica dell'insularità, certamente non facilita, diciamo, lo sviluppo delle nostre performance e dei nostri dati.
0: Grazie ad Alessio Tola, direttore del Centro di Ricerca Politica e Bioeconomica del CREA, i report chiaramente visibili sui canali social e anche ovviamente sul sito del CREA. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
2: Ancora un buongiorno da Matteo Vercelli in diretta, Caffè Corretto, venerdì 11 settembre, sono le 9.20 minuti. Tra poco in studio con noi Andrea Deida di unionesarda.it per tutte le ultime news su unionesarda.it e anche le notizie che verranno pubblicate a stretto giro. Dunque restate in collegamento con noi per conoscere tutte le novità. Ora c'è Madonna con Danzatria.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, rush finale di questo venerdì 11 settembre, sono le 9:24 minuti, ultimi appunto minuti insieme e insieme ad Andrea Deida di unionesarda.it. Buongiorno, ciao Andrea.
1: Buongiorno, ciao Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Lina. Parliamo delle notizie in primo piano su unionesarda.it. Pochi minuti fa la notizia che abbiamo pubblicato: c'è stata nella notte a Cagliari un'aggressione all'interno di un'abitazione. Una donna ha chiamato i carabinieri denunciando di essere stata picchiata con calci e pugni dal marito. I militari sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato un operaio di 40 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. E sul tema, diciamo, della violenza, è passato un anno dal tragico femminicidio di Cinzia Pina, la donna uccisa ad Arzachena nella tenuta di Conquentosa da Emanuele Ragnieda. È passato un anno dal tragico femminicidio e oggi Castelsardo, la città in cui la ragazza era residente, la ricorderà accendendo una luce rossa sul castello dei Doria. Diciamo che è un piccolo gesto in memoria della ragazza, in memoria delle vittime di femminicidio. Parliamo poi anche di un caso, di un fatto avvenuto ieri sera a Cagliari. C'è stata una raffica di ritardi all'aeroporto, ritardi dovuti da fatti avvenuti altrove. Infatti i nubifragi del nord e del centro Italia nelle stesse ore un incidente che è capitato a un aereo in partenza dall'aeroporto di Malpensa hanno causato una serie di ritardi. Ieri sera alle 9 si registravano 17 aerei in ritardo, un volo è cancellato con destinazione Bologna, e anche oggi possiamo dirvi che è in ritardo un volo Vueling, della compagnia Vueling, in partenza per Barcellona. I passeggeri hanno dovuto bivaccare nella hall partenze dell'aeroporto. La situazione poi col tempo è andata migliorando. Parliamo poi ancora di trasporti, però ci spostiamo alle strade, perché continua a creare disagi il cantiere avviato da Terna per la realizzazione dell'elettrodotto Tyrrhenian Link in provincia di Cagliari. Ieri in particolare c'è stata una riunione tra i funzionari di Terna e i sindaci della città metropolitana di Cagliari, in particolare quelli di Settimo, Sinna, Imaracalagonis e Quartu, dove è stato avviato il cantiere. I primi cittadini in particolare chiedono lo stop dei lavori perché sono preoccupati da l'approssimarsi della riapertura delle scuole. Già in estate avevamo denunciato i problemi al traffico con i vacanzieri che si recavano nelle spiagge. Ricordiamo che poi quella strada porta nel sud-est della Sardegna verso Villa Simius, quindi luogo di villeggiatura. I disagi sono stati pesanti per gli automobilisti, quindi si capisce la preoccupazione dei sindaci.
0: Poi Andrea, ovviamente oggi 11 settembre e anche unionesarda.it ricorda questo tragico anniversario.
1: Sì, assolutamente, sembra ieri, eppure è passato un quarto di secolo, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, in cui persero la vita circa 3.000 persone. Tra questi molti erano italiani, 411 quelli in particolare, precisiamo, di origine italiana.
0: Grazie ad Andrea Deida di unionesarda.it, buon lavoro. Ovviamente l'invito è quello di leggere tutte le news sul sito di unionesarda.it, poi chiaramente l'informazione anche su Radiolina e su Videolina, e domani sull'Unione Sarda in edicola con tutte le novità e anche gli approfondimenti. A me non resta che ringraziarvi, anche a nome di Manuel Cozzolino in regia, per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: vita.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
5: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubano di Orgosolo, è Prato Bello, e lo ascoltiamo.
6: Orgosolo pro terra del bandito so.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli, il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Puzzu nell'agosto del 2020.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, i Tazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce del dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Franca Pinna in versione quasi materna, in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti, Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi, siamo alla puntata del venerdì della Strambata, sotto un cielo grigio e un vento fresco che sembra per un attimo aver

0: Raffinacci chiaramente lì la gente per strada ha iniziato a muoversi in modo coincitato, a urlare, si è iniziato a parlare di attacco terroristico, no? Per la prima volta, ma ai tempi non avevamo lo smartphone per avere le notizie a portata di mano, quindi io cercavo di capire un po' da chi passava, da chi urlava, da queste voci appunto confuse, che cosa potesse essere, ma continuavo ad andare al lavoro, perché per me ancora la priorità era arrivare puntuale in ufficio.
1: Ecco, ricordiamo perché erano passate da poco le 8:30 del mattino là a New York, qua in Italia era il primo pomeriggio. Stava raccontando proprio della difficoltà di capire cosa fosse successo, perché appunto era un'era geologica fa dal punto di vista digitale, quindi le notizie erano molto frammentarie in mezzo a quel caos, immagino.
0: Esattamente, quindi continuai il mio percorso e passavo per Midtown, quindi ero chiaramente a distanza di sicurezza, no? Rispetto a dove si trovavano le Torri Gemelle, che invece sono quella che viene chiamata downtown, quindi la parte bassa di Manhattan. Ma per chi ha avuto la fortuna di conoscere le bellissime torri, in realtà svettavano sullo skyline di New York e quindi erano visibili da tutta Manhattan. Lì penso di aver capito veramente cosa significa non credere ai propri occhi, perché quando c'è stato il collasso della prima torre, che ha iniziato a sgretolarsi su se stessa, i primi piani alti, abbiamo tutti visto le immagini negli anni, in realtà sono stati pochi secondi che forse in quel momento sono sembrati infiniti, ma vedere questa torre venire giù come un castello di carta, che poi appunto in realtà si è visto per pochissimo, perché poi si è sollevata una nuvola tale di calcinacci e di fumo denso, che poi in realtà impediva, no, la visuale, e tutta la folla era lì che guardava incredula, con le mani in testa. Ma ricordo quasi il silenzio di questo momento, ecco, più che le voci c'è stato un silenzio di stupore, di incredulità.
2: Silenzio irreale, appunto. New York lì era in ginocchio, per fortuna si è rialzata e le luci di New York hanno ripreso a splendere. Noi ascoltiamo ora gli U2 e tra poco ritorniamo sempre con Nicoletta Serrenti.

0: Eccoci in studio dopo la canzone di U2 dedicata proprio all'11 settembre del 2001 agli attentati di New York. Siamo in collegamento con Nicoletta Serrenti, che era al tempo proprio nella city, nel cuore di Manhattan, l'11 settembre. Ci sta raccontando le sue esperienze. Ricordiamo peraltro che Nicoletta è figlia di Efisio Serrenti, che è stato presidente del consiglio regionale negli anni 90, ci ha lasciato qualche anno fa. E cosa le è rimasto di quell'esperienza così importante nella sua vita? Sono passati più di 25 anni, però immagino che una cosa del genere non si possa dimenticare.
1: No, come dicevo, i ricordi sono sempre molto vividi e un po' questi eventi hanno segnato anche quella che è stata poi la mia carriera futura, perché ho rivisto un po' le mie scelte, allontanandomi di fatto dalla diplomazia e dalle relazioni internazionali, e poi però devo ammettere, sono tornata dopo anni al mio primo amore. Ma decisamente, guardando adesso quei momenti, ci rendiamo conto che fanno parte non solo del vissuto e della storia degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo, e che hanno segnato profondamente quelli che sono adesso gli assetti del mondo così come lo conosciamo oggi, che hanno cambiato la nostra percezione di sicurezza. Ricordiamo che da lì è partita la grande guerra al terrorismo. Indubbiamente il mondo come lo conosciamo oggi si è prodotto anche in quelle ore, no, che io ho vissuto a New York 25 anni fa.
2: È giusto ricordare sempre questi eventi, sia per ricordare quanto di brutto l'uomo può fare, ma anche quanto può riuscire poi a ripartire, perché l'uomo si adatta a tutto ed è sempre in grado di ripartire. A proposito di celebrazioni, Nicoletta Serrenti, che oggi vive a Bruxelles, lavora per la NATO, si è occupata anche di appunto delle celebrazioni per l'11 settembre, il ricordo dell'11 settembre a Bruxelles, è così?
1: È proprio così, è una giornata molto particolare qui alla NATO, è una giornata di riflessione, è una giornata di commemorazioni. Le 32 bandiere della NATO sono a mezz'asta oggi, come tutti gli anni l'11 settembre. Nel giardini della NATO c'è un pezzo delle Torri Gemelle, un pezzo del pilastro della seconda torre, che chiaramente è mezzo sciolto, insomma, dalle altissime temperature che sappiamo si sono sviluppate durante l'incendio. È stato donato dagli Stati Uniti alla NATO proprio come commemorazione e per ricordare le vittime di quella tragedia. È tutto pronto davanti al memorial. Questo pomeriggio si riunirà il segretario generale della NATO insieme ai rappresentanti, agli ambasciatori dei 32 paesi. Ci sarà un momento di riflessione e di silenzio proprio in memoria di quelle vittime, per ricordare sempre quanto la storia può essere dura, ma quanto è importante anche rialzarsi e imparare dal passato.
0: Va bene, ringraziamo Nicoletta Serrenti, che ci ha parlato da Bruxelles e ha raccontato la sua esperienza l'11 settembre del 2001 a New York.
3: La strambata su Radiolina.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Radiolina. La strambata.
7: Eccoci qua in studio, abbiamo parlato prima dell'11 settembre 2001, il ricordo di una giornata drammatica che è entrata nella storia moderna, ma adesso cambiamo argomento, siamo costretti ancora una volta a parlare del problema aerei, continuità territoriale, insularità e collegamenti. Ieri è bastato un po' di maltempo nel nord, è un incidente che ha fermato per qualche minuto una pista di Malpensa che è nato in tilt tutto il sistema di collegamenti dall'aeroporto di Cagliari con ritardi insopportabili che sono durati anche 5 ore.
8: Sì, l'incidente di Malpensa ovviamente è una stupidaggine se pensiamo a quello che abbiamo appena raccontato.

0: di sera, sera tardi, quindi insomma grandi disagi e ovviamente quando si parla di queste cose viene sempre in mente la continuità territoriale che funziona e non funziona quando ci sono questi episodi. Ovviamente un conto è il maltempo, un conto è i ritardi del bando legati al bando, però ecco, sono due cose che purtroppo vanno di pari passo.
1: Certo, il maltempo ieri ha inciso perché tutto il nord è stato colpito da violenti nubifragi, ci sono state anche due vittime in Friuli e anche in Toscana perché è arrivato proprio nella parte centro-nord dell'Italia. Il maltempo, questo ha portato per esempio alla cancellazione del volo Cagliari-Bologna con tutte le conseguenze del caso e di sicuro una situazione di grande disagio all'aeroporto di Elmas. Abbiamo visto tantissime persone buttate letteralmente per terra anche per l'assenza di posti nella zona partenze perché
0: Sì.
1: non è attrezzata per fronteggiare una massa di passeggeri di questa portata, anche perché ricordiamoci che siamo all'inizio di settembre, quindi quando c'è il classico controesodo e anche ancora i tanti arrivi in Sardegna.
0: Poi quando ci sono queste cose, a volte c'è una catena di episodi che porta a tutti questi disagi. È notizia di qualche giorno fa del caos in Inghilterra, sull'apparato dei controlli e dei radar, un caos che ha bloccato e mandato in tilt, per diverse ore, i principali aeroporti inglesi, Gatwick e Heathrow, ad esempio, quelli di Londra, e anche lì ci sono stati dei riflessi anche per noi, anche per

0: Dopo Kintsugi di Elisa torniamo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, diamo la notizia di una grande perdita che c'è stata poche ore fa, è morta dopo una lunga battaglia contro il tumore Emma Bonino, aveva 78 anni, ha avuto tanti ruoli nella politica italiana, soprattutto è stata donna di grande impegno civile, si è impegnata su tanti fronti a partire dalla legge sull'aborto, la famosa 194 del 1978, che era una grande battaglia dei radicali. Lei si iscrisse nel 1976 al partito guidato da Marco Pannella, che aveva fatto proprio a quel tempo delle battaglie, delle grandi battaglie civili e sociali, la propria anima. Aveva lottato anche per i diritti dei migranti, per l'eutanasia, per i diritti umani. Poi ha avuto vari incarichi sia a livello nel governo, è stata il governo Prodi negli anni 90, poi è stata commissaria europea, ha avuto tantissimi
1: europeista convinta,
0: figura molto trasversale, riconosciuta da tutte le forze politiche.
1: Sì, direi una figura che comunque porta unità, lo si capisce anche dal fatto che in queste ore i messaggi di cordoglio sono, appunto, come dicevi tu, molto trasversali. Per esempio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si stanno organizzando delle esequie di Stato, quindi ecco, non è una figura divisiva. Forse trovarne in questi momenti, in questo momento storico particolare, è un po' più difficile trovare delle persone che uniscano, è più facile trovare persone divisive, diciamo così, questo è un dato di fatto. Questa sua, diciamo, questo suo modo di essere, questa figura centrale, equilibrata, comunque non divisiva, l'aveva anche portata a essere, anche in, non dico in pole position, ma il suo nome è stato fatto per la presidenza della Repubblica più di una volta, anche perché sarebbe stata innanzitutto una figura autorevole, una figura di donna, sarebbe stato il primo presidente della Repubblica donna, e quindi diciamo che era uno dei nomi molto importanti che erano stati fatti in passato.
0: Anche perché, appunto, come leader radicale abbracciava un po' entrambe le anime del bipolarismo, nel senso che, appunto, come forza trasversale, come erano nati i radicali soprattutto negli anni 70 per le grandi battaglie di cui abbiamo parlato prima, erano bellissimo il rapporto poi che aveva con Marco Pannella, con cui erano proprio gli

0: studenti fuori dall'Ateneo, che cosa si aspettano da questa elezione. E poi naturalmente lo sport con il Cagliari, oggi è la vigilia di Atalanta Cagliari, rossoblù sono fiduciosi. Pisacane ha detto credo nell'impresa, e naturalmente si parte con due squadre appaiate in classifica, quota 6 punti, quindi questo rende la partita ancora più entusiasmante se possibile per i tifosi rossoblù. Questo è tutto.
1: Va bene, ringraziamo Egidi Angela Secchi da Videolina, ascoltiamo My Body Isn't Ready di Sombru.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Allora, bentornati in studio. Tra qualche minuto ascolterete il caffè scorretto della prima pagina dell'Unione Sarda, Unire i puntini. Però prima un po' di musica con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 10 settembre 2026. Unire i puntini, a cura di Celestino Tabasso. Il referendum sulla magistratura non era altro che un tassello di un piano molto più ampio di un nuovo ordine mondiale. Si voleva sgretolare il diritto internazionale, come abbiamo visto in questi anni, con il genocidio a Gaza e le operazioni militari dissennate in Iran e in Venezuela. Per farlo bisognava indebolire il singolo diritto nazionale. Come? Indebolendo la magistratura e l'informazione. Ranucci stuzzica di più quando si paragona a Falcone, ma questa sua frase alla festa di AWS fa riflettere. Da un giornalista rilevante, come da un intellettuale, ci si aspetta che legga una tendenza, analizzi un fenomeno. E l'aggressione all'autonomia delle toghe, in effetti, è una costante nelle agende di molte destre, anche populiste. Ma se anziché esaminare un rivolgimento politico-culturale, qualcuno lo infila in un piano insieme a invasioni e genocidi, e quindi presuppone che ci siano dei pianificatori che agiscono in penombra, uniti da un medesimo disegno criminoso, non traccia un'analisi, mobilita i suoi fan contro un'internazionale dei perfidi colpevoli di ogni obbrobrio, a costo di pensare a Nordio che si fa lo spritz con Vance. In tempi convulsi sarebbe più utile analizzare i fenomeni e le loro radici sociali che adombrare congiure dark. Poi, per chi ama unire i puntini fino a svelare il disegno, c'è sempre la settimana enigmistica. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: poi è stato strappato proprio per la nazionale più importante dalla squadra azzurra, e loro ovviamente davano la colpa alla federazione perché non ha coccolato il ragazzo quando doveva, e lui ovviamente poi ha fatto una scelta di cuore per l'Italia.
1: E quel gol di Parma ha fatto decidere tutti, anche Mancini immagino, perché era proprio lì al Tardini a vedere non solo lui, quindi quel gol vittoria, una prestazione assolutamente sontuosa del numero 4 rosso-blu, ha portato anche a questa possibilità quindi di vestire l'azzurro, e chiaramente là non c'entra neanche coccolarlo meno, semplicemente conta la volontà del giocatore, e ha contato perché quanto pare ha scelto l'Italia.
2: Per una volta l'Italia non si è fatta soffiare qualcuno, diciamo che sino a qualche tempo fa secondo me questa scena l'avremmo potuta vivere dall'altra parte, nel senso che magari ce l'avrebbero potuto soffiare, invece questa volta per fortuna siamo noi che abbiamo fregato gli altri, ecco, questo è di positivo.
0: La parte negativa è che tra i commenti che c'erano tanti utenti svizzeri davanti a queste immagini che dicevano che in Italia trova facilmente spazio per la caratura della nazionale azzurra rispetto invece alle difficoltà che avrebbe con la Svizzera, che se non ricordo male è arrivata ai quarti finali mondiali.
2: E anche questa considerazione è corretta. Lele, se attendi un attimo in linea, noi adesso ascoltiamo Sarrazza featuring Tormento.

Rieccoci in studio dopo sta razza con tormento. Stiamo parlando di sport con Lele Casini collegato con noi. Lele, abbiamo parlato del Cagliari, però è ancora sotto gli occhi di tutti l'impresa del

0: Uomo che alla prima in Champions League ha regalato tre punti pesantissimi, soprattutto l'unica squadra italiana che ha vinto alla prima uscita nel massimo torneo europeo.
1: Sì, non ha deluso le attese, è stata una bella storia, oltre che una bella partita è una bella vittoria da parte della squadra comasca. Devo ammettere che anche la Roma non ha fatto una brutta partita e dimostra di essere una grande squadra, perché in Turchia farsi recuperare e tenere botta a uno stadio così caldo è una situazione che magari poteva anche crollare, dimostra che la Roma ci può stare in questa Champions League. Però il Como chiaramente ha fatto brillare gli occhi, la qualità, il coraggio, anche la capacità comunque. Aveva sbagliato il 4-0, ha subito il 3-1, poteva anche lì avere un crollo alla squadra dell'Ariana, mancava ancora un po' di tempo, invece addirittura è andata per stravincere la partita, ha fatto il 4-1, ma poteva farne anche altri, visto che ha avuto altre occasioni. Mi sono un po' diviso tra Como Lipsia e la partita di pallavolo, fortunatamente la partita di pallavolo è stata più volte rinviata, quindi non mi sono perso praticamente nulla, anche lì un bello spettacolo, perché comunque alla fine è iniziato l'europeo alla grande per l'Italia con un secco 3-0 sulla Svezia.
2: Pensa ai tifosi del Como che seguivano la squadra già dalle serie minori e che ieri hanno avuto l'onore di guardare la prima partita in Champions League. Il Como li ha invitati in tribuna d'onore, appunto, erano tutti ultra settantenni, c'erano appunto più di 70, se non sbaglio, tifosi che hanno seguito e che erano abbonati da tantissimo tempo e che hanno seguito il Como dalle serie minori fino alla Champions League. Una storia molto bella, chissà che un giorno non succeda magari anche da queste parti, ce lo auguriamo. Sperare non costa niente.
1: Beh, da sottolineare comunque il gesto da parte del Como che ha voluto premiare la fedeltà di queste persone, già quello fa capire di quanto è anche attenta alle situazioni fuori dal campo la società comasca. È vero, i soldi ti permettono di fare tante cose, però bisogna avere anche l'idea e anche il rispetto verso i propri tifosi, quindi comunque una bella iniziativa. Oltretutto il presidente del proprietario del Como si era reso protagonista di una bella dichiarazione nei confronti del Cagliari per l'istituzione della curva futura, addirittura dicendo anche noi la faremo in futuro una cosa del genere, quindi prende spunto anche dalle altre realtà in giro per l'Italia, le cose buone le fanno loro.
0: Ecco, il Como ha molti soldi grazie appunto alla presidenza su verso il magnate indonesiano, però la sensazione è che ci sia qualcosa di più, c'è proprio un progetto legato a una colonna portante come Fabregas che fa giocare con disinvoltura giocatori che in qualche modo sono quasi sconosciuti tra i grandi nomi, eppure i risultati sono più di una qualità che in Italia non si vede.
1: Ricordiamoci che Fabregas ha rifiutato l'Inter all'inizio della scorsa stagione per rimanere a Como, quindi indubbiamente al centro del progetto c'è lui, tecnica non solo, e i risultati si incominciano a vedere. È vero, i soldi, ripeto, fanno molto, però poi ci vogliono, oltre i soldi ci vogliono anche le idee e anche le capacità.
2: Anche perché un modo di giocare così, un modo di allenare simile porta soldi anche alle società, perché scoprire talenti, valorizzare talenti significa anche aumentare il valore della rosa, poi poter insomma certo, fare affari in seguito. È quello che fanno un po' tutti, anche Pisacane nel suo grande piccolo sta cercando di valorizzare tantissimi giovani che magari erano nella primavera con lui e conosce bene, ma che adesso stanno giocando in Serie A. Abbiamo visto che si possono anche permettere certi palcoscenici e sicuramente il loro valore è aumentato.
1: Assolutamente sì, ripeto, è una realtà ormai. Como si sta anche dimostrando all'altezza in campionato, nonostante l'impegno in Champions, poi vedremo nel corso della stagione se riuscirà a coniugare bene le cose, essere così competitiva in tutte e due le competizioni, però sta di fatto che comunque le idee le hanno, i soldi pure. Alla fine la squadra c'è, quindi giustamente giocano anche bene, si divertono.
0: Ecco, va bene, ringraziamo Lele Casini, appuntamento a domani dallo stadio di Bergamo, dove appunto giocherà il Cagliari alle 20:45.
3: La strambata su Radiolina.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina.

13:51 la strambata in diretta, c'è ancora tempo per ascoltare un po' di musica prima di concludere questa puntata. Adesso è il momento di Ligabue.

0: Rieccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Ligabue, un po' di notizie che arrivano dal sito unionesarda.it.
1: Sicuramente colpisce la notizia che arriva dall'arcipelago della Maddalena, in particolare dall'isola di Santa Maria, una di quelle più a nord del parco. È scoppiato ieri un incendio che ha colpito una vasta zona di macchia mediterranea e stamattina è ripartito l'incendio, tra l'altro andando a colpire un'area naturale di pregio inestimabile. Per fortuna non sono state lambite le case, perché è una delle poche isole dell'arcipelago che ha abitazioni private, c'è per esempio quella di Roberto Benigni, nel senso che il vento ha spinto verso il mare le fiamme, però tutta la parte orientale dell'isola è stata completamente bruciata sino alla costa. Per fortuna il vento non ha girato, sta soffiando il vento di maestrale ponente nelle bocche, però colpisce il fatto che ieri non si fosse conclusa l'opera di spegnimento. In questo momento ci sono due Canadair che stanno intervenendo.
0: Quindi due Canadair vuol dire che c'è una grande preoccupazione sicuramente. Un anno un po' sfortunato dal punto di vista ambientalistico per la Maddalena, perché appunto tra questo incendio, altri episodi magari legati al turismo cafone che hanno un po' sfregiato i gioielli dell'arcipelago, insomma, purtroppo ne abbiamo parlato sempre.
1: Le luci della ribalta si sono accese tante volte quest'estate, quasi sempre per problemi, per questioni negative, perché ovviamente la presenza massiccia nel parco ha portato molti problemi, come per esempio la presenza nettamente superiore alla capacità di accoglienza di imbarcazioni e di turisti nelle aree protette. Ricordiamo che è un parco nazionale che ha delle zone di tutela integrale, altre sfregiate apertamente, come la famosa festa di Ferragosto che è stata fatta all'isola di Mortorio, che è nella zona più vicina alla Costa Smeralda, però è sempre dell'arcipelago della Maddalena. Colpisce questo incendio a fine stagione, soprattutto quando le condizioni meteo sono notevolmente cambiate. Abbiamo visto che in tutta la Sardegna in questi giorni c'era cielo grigio, temperature più basse e quindi un vento fresco. Si pensa che possa essere di natura dolosa. C'è stata la reazione della presidente del parco, Rosanna Giudice, che appunto ha detto è inaccettabile che ci sia chi possa sfregiare il nostro ambiente, e purtroppo è solo l'ultimo di tantissimi incendi che ci sono stati in Sardegna quest'anno. Sardegna colpita già da giugno a causa delle altissime temperature, delle condizioni.
0: Sì, ma poi come dicevi tu il dolo c'è spesso. Abbiamo visto da poco proprio le statistiche ufficiali sulle cause degli incendi in Sardegna, sia le cause dolose che quelle colpose sono, insomma, rappresentano la grande maggioranza, ovviamente, e fa un po' pensare tutto questo, perché sì, a volte c'è il dolo, a volte ci sono delle distrazioni che portano degli incendi molto grandi anche, che possono far molta paura. È successo anche questo, e anche lì la pressione antropica, i tantissimi turisti, a volte senza una reale gestione, un reale governo e rispetto delle regole, può portare a questo.
1: Ecco, come incendi siamo in tutta la Sardegna un po' in linea con gli anni passati. Tra l'altro è andata meglio delle altre volte per il patrimonio boschivo, nel senso che ci sono stati tanti incendi, ma spesso solo tra la macchia mediterranea. Ovviamente la ferita resta, ma i boschi hanno bisogno di maggiori tutele, quindi meglio così.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Strambata, fine della settimana. Io e Giulio Zasso vi salutiamo.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare?

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche

0: Sul tuo smartphone, la COP sei tu.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Lei era malata da tempo, lui l'avrebbe soffocata con un cuscino in camera da letto e poi ha chiamato i carabinieri e ho ucciso mia moglie, venite. Il dramma al piano terra di una palazzina al civico 28 di via Boezio a Monserrato. La vittima è Mariolina Seguri, 81enne. A chiamare le forze dell'ordine Giovanni Seci, il marito, anche lui 81 anni. Una vita da collaboratore scolastico dell'istituto comprensivo a poca distanza dalla loro abitazione e anni di assistenza alla moglie sono le prime informazioni che filtrano. Portato in caserma, l'uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di quarto. Un primo esame sul corpo è stato eseguito dal medico legale Roberto De Montis, arrivato sul posto insieme al PM che coordina le indagini Enrico Lussu. Sono intervenuti gli operatori del 118, nessuna corsa in ospedale.
1: È sicuramente frutto di un disagio.

0: ovviamente qualche problema forse c'è stato anche in precedenza, però noi non avevamo in carico questa famiglia, forse in un'unica occasione ad agosto si sono presentati, ma altre situazioni per i nostri servizi sociali non si erano fatti manifestare. So che comunque qualche problema precedente c'è stato.
1: È passato un anno dalla notizia della scomparsa di Cinzia Pinna, 12 giorni in meno dalla scoperta del suo omicidio. La 33enne di Castelsardo fu uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre 2025. Qualche ora prima aveva incontrato Emanuele Ragnedda, oggi in carcere, a processo in assisi a Sassari a novembre. Dal carcere di Bancali ha scritto una lettera, sostenendo ancora una volta di essersi difeso da un'aggressione, con un esito, aggiunge, tanto tragico quanto involontario. Dall'altra parte, nel giorno dell'anniversario, la famiglia di Cinzia Pinna non entra nel merito della vicenda giudiziaria. Ricorda invece la giovane. Avrebbe voluto vivere, avrebbe voluto affrontare e risolvere i suoi problemi, avrebbe voluto essere felice e ancora quella sera era in difficoltà, aveva necessità di aiuto, invece si è imbattuta nel suo assassino. Questa crudeltà rende la sua perdita ancora più dolorosa e difficile da accettare. Nel merito della vicenda entrano invece i legali Antonella e Nino Cucureddu, rappresentano i familiari che si sono costituiti parti civili. Si è trattato di un omicidio particolarmente efferato, scrivono anch'essi in una lettera. Tre proiettili al volto mentre Cinzia era seduta. Fanno impressione invece le diverse versioni offerte dall'imputato. La famiglia, concludono i legali, auspica che il dibattimento riesca a costruire quanto più possibile i fatti e le responsabilità.
2: Primo trasferimento di un detenuto al 41 bis in una struttura sanitaria fuori dal carcere, imponente lo schieramento di forze. Il detenuto è stato sottoposto a una visita specialistica nel reparto di pneumologia del Santissima Trinità, ma non si è reso necessario il ricovero. E qualche ora dopo la protesta della UIL sulla situazione dell'istituto penitenziario sul fronte sanitario. In 10 anni l'organico degli infermieri è passato da 40 a 23 unità, mentre la popolazione carceraria è aumentata con percentuali a 2 cifre. Il carcere di Utta sta vivendo un momento molto complicato per mancanza di personale e nuove regole sulla gestione dei detenuti in regime di carcere duro.
3: Con l'arrivo del 41 bis è andato tutto a precipitare.
4: Non abbiamo inventato noi la medicina penitenziaria, noi siamo tenuti a, dal punto di vista proprio deontologico, a rispondere in maniera adeguata. Qui non c'è la maniera adeguata.
5: Se noi pensiamo che solo un po' di tempo fa avevamo il doppio degli infermieri, alcune settimane fa ne avevamo 28, oggi siamo a 22 sostanzialmente, e questo è emblematico di quella che è la situazione che abbiamo all'interno della struttura.
2: Ma è l'intero sistema organizzativo del carcere ad essere sotto pressione con l'arrivo dei detenuti in 41 bis.
6: Il conto è gestire il carcerato normale, chiamiamolo così, e un altro conto è gestire il carcerato speciale del 41 bis, che ha diverse condizioni e diversa tipologia di gestione.
7: Santa Maria resta sorvegliata speciale. Sull'isola dell'arcipelago di La Maddalena sono ancora presenti alcuni focolai e le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore. Intanto Forestas ha rafforzato le squadre in campo, aumentando il numero degli operatori da 4 a 16.
8: Una situazione veramente complessa, forse la più difficile che ci siamo trovati a gestire, anche per le grandi difficoltà logistiche. Una delle isole minori, un patrimonio ambientale inestimabile.
7: Le fiamme avevano ripreso vigore alimentate dal vento. Dall'alba la macchina antincendio è tornata in azione per spegnere i focolai e mettere in sicurezza le aree percorse dal fuoco. Secondo i maddalenini, sull'isola di Santa Maria non si vedeva un incendio dal 96. Fortunatamente il fuoco non ha raggiunto le abitazioni e il sindaco Fabio Lai non nasconde alcune criticità.
8: La ristrettezza della carreggiata impediva il passaggio dei mezzi di soccorso e delle autobutti. Questa mattina ho notificato una nota al prefetto, al presidente del parco e al ministero dell'ambiente, perché questi tipi di criticità non devono assolutamente presentarsi in fase di emergenza, ma devono necessariamente essere programmate con largo anticipo al fine di permettere a tutti i mezzi di soccorso di poter salvare vite e salvare ambiente.
9: Davvero forti questa mattina su tutti i quotidiani per quella che è veramente una tragedia, un vero atto di guerra secondo alcuni. Le scene che tutti abbiamo visto ieri sono scene apocalittiche e di

0: Apocalisse parla l'Unione Sarda nel titolo di apertura, Apocalisse in America era i kamikaze contro...
1: Parole di 25 anni fa, poche ore dalla tragedia, lo sgomento ancora intatto, le immagini appena entrate nelle case di tutto il mondo, ma quel giorno non stavano crollando soltanto le torri gemelle, cominciava un'altra epoca. L'11 settembre 2001 quattro aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare, due contro il World Trade Center a New York, uno sul Pentagono a Washington, il quarto in Pennsylvania. Migliaia le vittime. Da allora nulla sarebbe stato più come prima, la guerra al terrorismo, l'Afghanistan, poi l'Iraq, nuovi sistemi di sicurezza e controlli sempre più stringenti. L'allarme era scattato subito anche in Sardegna, alla Maddalena, massima vigilanza nella base americana, controlli rafforzati a decimo manno nei porti e negli aeroporti.
2: Si tratta di misure essenzialmente di carattere prudenziale, a scopo di precauzione, perché questi eventi potrebbero anche avere effetti emulativi.
1: 25 anni dopo, per milioni di giovani, l'11 settembre è storia, ma molte conseguenze di quel giorno appartengono ancora al nostro presente.
3: Poche settimane fa è stato bollato come il paese più caldo d'Italia. Così Orani mette in primo piano i cambiamenti climatici, non se ne infischia affatto e adotta delle sue personalissime contromisure. Riprende vigore il Pergola Village, tanto caro a Costantino Nivola.
4: Diciamo che questa è un'idea, perché il Pergola Village non è soltanto la posizione di alcune vitti o il pergolato, ma il Pergola Village è tutta una filosofia, partendo da un connubio fra architettura e stato sociale del paese, naturalmente poi collegato all'ambiente, perché comunque sì, le vitti andranno a creare un'ombra che darà comunque un ristoro alle persone.
3: Insomma, l'amministrazione comunale mette sul piatto 400.000 euro per migliorare il decoro urbano. Tuttavia, parlare di candide facciate zoccolo azzurro appare alquanto riduttivo. L'idea nivoliana ha sempre badato al benessere condiviso.
4: Il banco candido con lo zoccolo nivoliano sarà soltanto in alcune zone dove c'è il percorso nivoliano e strettamente scelte in collaborazione con la tutela e con la sovrintendenza. Poi ci sono delle zone in cui verranno ripristinati quelli originali. Il messaggio che deve passare è proprio quello, cercare di creare delle zone dove le persone si possano interfacciare fra di loro e possano stare bene, anziani, giovani, curare le vitti, curare le facciate.
3: Quanto possono dare quelle belle vitti?
4: Beh, tanto. Quando il lavoro sarà concluso con i pergolati completi sarà qualcosa di bellissimo. L'idea di Nivola era un'idea molto, molto, molto avanti.
5: Il Cagliari prepara la sfida bergamasca contro l'Atalanta, con cui condivide il posto in classifica grazie ai 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate. Fabio Pisacane, alla vigilia della gara, fa la conta dei presenti. L'1-0 con il Lecce ha dato i 3 punti, ma ha tolto per tutta la stagione Mattia Felici, fermato dalla rottura del crociato e operato in mattinata a Villa Stuart.
6: Mattia sa che è un colpo durissimo per lui e per tutti noi, però noi l'aspettiamo, lo aspetteremo. E siamo convinti che tornerà e tornerà ancora più forte.
5: Squadre con obiettivi diversi, Cagliari e Atalanta, con i bergamaschi che dopo anni di corsa e aggressività stanno cercando di imparare la lezione del maestro Sarri. Non ci sarà lo squalificato Gaetano e Pisacane presenta così la gara.
6: L'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità.
5: Il tecnico lascia a casa, oltre ai lungodegenti Felici, Trepi e Idrissi, anche Nzola, ancora lontano da una condizione accettabile. Tra i convocati si rivede Carlos, fa il suo esordio il giapponese Sugawara e c'è anche Mina. Con il colombiano che, complice il mal di gola che ha debilitato Rodriguez, potrebbe partire dal primo minuto al fianco di De Jola, unica novità rispetto al solito 11.
6: Jerry, come ho detto, è un ragazzo che si sa gestire, per cui domani potrebbe essere anche della partita al primo minuto, senza dubbio.
7: Rialzarsi dopo la batosta di Grosseto. I rossoblù vogliono riscattare lo 0-2 toscano già da domenica al Vanni San nella quarta partita del girone. Arriva l'Ostia Mare e i sassaresi dovranno mostrare altro piglio rispetto al terzo turno.
8: Abbiamo lavorato in un certo modo con i giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento e cercheremo di fare la partita, di fare punti, perché abbiamo necessità di fare punti. Quindi l'importante è andare in campo avendo preso come lezione la partita di Grosseto e rivedere quella squadra che abbiamo visto nelle prime due partite.
7: Anche contro i laziali la Torres sarà in emergenza infermeria. Ai box Sorrentino, vittima di una distorsione, e in forse anche Mastino, oltre Corsinelli e Zecca.
8: A 11 ci arriviamo, quindi su questo non c'è problema. E cercheremo appunto di fare di necessità fare virtù.
7: Per mister Greco, ostiense di nascita ed ex allenatore dei Biancoviola, la partita rappresenta anche un incontro con il proprio passato.
8: Sarà una partita dura, ma domenica saremo avversari e quindi ognuno penserà a fare il proprio.
9: Stiamo piano piano rimettendo dentro i giocatori che hanno avuto qualche acciacco, come Michele, come Bryce. E sicuramente passi in avanti difensivi che ci portiamo a casa, concedendo pochi punti in transizione, migliorando rispetto alle gare precedenti a rimbalzo d'attacco.
10: Al di là del risultato per il coach della Dinamo Sassari, ci sono segnali positivi dal Sardinia Cup in vista della prossima stagione in Serie A2. Al Palapirastu di Cagliari, infine, Brindisi ad aggiudicarsi il torneo 68-64 sui sassaresi, match preceduto dall'incontro delle due sarde di B interregionale con vittoria dell'Esperia Cagliari 70-60 sul Sennuri. E il fine settimana sarà ancora più intenso per gli appassionati della pallacanestro, con la 16ª edizione del City of Cagliari. Sul parquet del Palapirastu ben 3 squadre che parteciperanno alla prossima Eurolega. Domani in campo Maxima Roma contro Apoel Tel Aviv, a seguire Bayern Monaco contro ASVEL Villeurbanne. Domenica le finali. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina domani e domenica a partire dalle 17.45 con telecronaca di Andrea Secchi e commento tecnico di Antonello Restivo.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
5: Enza, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Sarra Diolina. I sonus dessa terra nostra.
19: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente, il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Corda Set Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
5: La corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
13: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
14: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Lughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra, alle 6:15, alle 16:15, alle 22:15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: risolvere i suoi problemi. Avrebbe voluto essere felice e ancora quella sera era in difficoltà, aveva necessità di aiuto, invece si è imbattuta nel suo assassino. Questa crudeltà rende la sua perdita ancora più dolorosa e difficile da accettare. Nel merito della vicenda entrano invece i legali Antonella e Nino Cucureddu, rappresentano i familiari che si sono costituiti parti civili. Si è trattato di un omicidio particolarmente efferato, scrivono anch'essi in una lettera. 3 proiettili al volto mentre Cinzia era seduta. Fanno impressione invece le diverse versioni offerte dall'imputato. La famiglia, concludono i legali, auspica che il dibattimento riesca a costruire quanto più possibile i fatti e le responsabilità.
1: Primo trasferimento di un detenuto al 41 bis in una struttura sanitaria fuori dal carcere, imponente lo schieramento di forze. Il detenuto è stato sottoposto a una visita specialistica nel reparto di pneumologia del Santissima Trinità, ma non si è reso necessario il ricovero. E qualche ora dopo la protesta della UIL sulla situazione dell'istituto penitenziario sul fronte sanitario. In 10 anni l'organico degli infermieri è passato da 40 a 23 unità, mentre la popolazione carceraria è aumentata con percentuali a 2 cifre. Il carcere di Utta sta vivendo un momento molto complicato per mancanza di personale e nuove regole sulla gestione dei detenuti in regime di carcere duro.
2: Con l'arrivo del 41 bis è andato tutto a precipitare.
3: Non abbiamo inventato noi la medicina penitenziaria, noi siamo tenuti a, dal punto di vista proprio deontologico, a rispondere in maniera adeguata. Qui non c'è la maniera adeguata.
4: Se noi pensiamo che solo un po' di tempo fa avevamo il doppio degli infermieri, alcune settimane fa ne avevamo 28, oggi siamo a 22 sostanzialmente, e questo è emblematico di quella che è la situazione che abbiamo all'interno della struttura.
1: Ma è l'intero sistema organizzativo del carcere ad essere sotto pressione con l'arrivo dei detenuti in 41 bis.
5: Quanto è gestire il carcerato normale, chiamiamolo così, e un altro conto è gestire il carcerato speciale del 41 bis, che ha diverse condizioni e diversa tipologia di gestione.
6: Santa Maria resta sorvegliata speciale. Sull'isola dell'arcipelago di La Maddalena sono ancora presenti alcuni focolai e le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore. Intanto Forestas ha rafforzato le squadre in campo, aumentando il numero degli operatori da 4 a 16.
7: Una situazione veramente complessa, forse la più difficile che ci siamo trovati a gestire, anche per le grandi difficoltà logistiche, una delle isole minori, un patrimonio ambientale inestimabile.
6: Le fiamme avevano ripreso vigore alimentate dal vento. Dall'alba la macchina antincendio è tornata in azione per spegnere i focolai e mettere in sicurezza le aree percorse dal fuoco. Secondo i maddalenini, sull'isola di Santa Maria non si vedeva un incendio dal 96. Fortunatamente il fuoco non ha raggiunto le abitazioni e il sindaco Fabio Lai non nasconde alcune criticità.
7: La ristrettezza della carreggiata impediva il passaggio dei mezzi di soccorso e delle autobutti. Questa mattina ho notificato una nota al prefetto, al presidente del parco e al Ministero dell'Ambiente, perché questi tipi di criticità non devono assolutamente presentarsi in fase di emergenza, ma devono necessariamente essere programmate con largo anticipo al fine di permettere a tutti i mezzi di soccorso di poter salvare vite e salvare ambiente.
8: Davvero forti questa mattina su tutti i quotidiani per quella che è veramente una tragedia, un vero atto di guerra secondo alcuni. Le scene che tutti abbiamo visto ieri sono scene apocalittiche, e di apocalisse parla l'Unione Sarda nel titolo di apertura, apocalisse in America, aerei kamikaze contro...
9: Parole di 25 anni fa, poche ore dalla tragedia, lo sgomento ancora intatto, le immagini appena entrate nelle case di tutto il mondo. Ma quel giorno non stavano crollando soltanto le torri gemelle, cominciava un'altra epoca. L'11 settembre 2001 4 aerei di linea vengono dirottati e fatti schiantare, 2 contro il World Trade Center a New York, 1 sul Pentagono a Washington, il 4 in Pennsylvania. Migliaia le vittime. Da allora nulla sarebbe stato più come prima, la guerra al terrorismo, l'Afghanistan, poi l'Iraq, nuovi sistemi di sicurezza e controlli sempre più stringenti. L'allarme era scattato subito anche in Sardegna, alla Maddalena, massima vigilanza nella base americana, controlli rafforzati a decimo manno nei porti e negli aeroporti.
10: Si tratta di misure essenzialmente di carattere prudenziale.

0: a scopo di precauzione, perché questi eventi potrebbero anche avere effetti emulativi.
1: 25 anni dopo, per milioni di giovani l'11 settembre è storia, ma molte conseguenze di quel giorno appartengono ancora al nostro presente.
2: Poche settimane fa è stato bollato come il paese più caldo d'Italia. Così Orani mette in primo piano i cambiamenti climatici, non se ne infischia affatto e adotta delle sue personalissime contromisure. Riprende vigore il Pergola Village, tanto caro a Costantino Nivola.
3: Diciamo che questa è un'idea, perché il Pergola Village non è soltanto la posizione di alcune viti o il pergolato, ma il Pergola Village è tutta una filosofia, partendo da un connubio fra architettura e stato sociale del paese, naturalmente poi collegato all'ambiente, perché comunque sì, le viti andranno a creare un'ombra che darà comunque ristoro alle persone.
2: Insomma, l'amministrazione comunale mette sul piatto 400.000 euro per migliorare il decoro urbano. Tuttavia, parlare di candide facciate zoccolo azzurro appare alquanto riduttivo. L'idea nivoliana ha sempre badato al benessere condiviso.
3: Il banco candido con lo zoccolo nivoliano sarà soltanto in alcune zone dove c'è il percorso nivoliano e strettamente scelte in collaborazione con la tutela e con la sovrintendenza. Poi ci sono delle zone in cui verranno ripristinati quelli originali. Il messaggio che deve passare è proprio quello, cercare di creare delle zone dove le persone si possano interfacciare fra di loro e possano stare bene, anziani, giovani, curare le viti, curare le facciate.
4: Quanto possono dare quelle belle viti?
3: Beh, tanto, quando il lavoro sarà concluso con i pergolati completi sarà qualcosa di bellissimo. L'idea di Nivola era un'idea molto molto molto avanti.
5: Il Cagliari prepara la sfida bergamasca contro l'Atalanta, con cui condivide il posto in classifica grazie ai 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate. Fabio Pisacane, alla vigilia della gara, fa la conta dei presenti. L'1-0 con il Lecce ha dato i 3 punti, ma ha tolto per tutta la stagione Mattia Felici, fermato dalla rottura del crociato e operato in mattinata a Villa Stuart.
6: Oh, Mattia sa che è un colpo durissimo per lui e per tutti noi, però noi l'aspettiamo, lo aspetteremo e siamo convinti che tornerà ancora più forte.
5: Squadre con obiettivi diversi, Cagliari e Atalanta, con i bergamaschi che dopo anni di corsa e aggressività stanno cercando di imparare la lezione del maestro Sarri. Non ci sarà lo squalificato Gaetano e Pisacane presenta così la gara.
6: L'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità.
5: Il tecnico lascia a casa, oltre ai lungodegenti Felici, Trepi e Idrissi, anche Nzola, ancora lontano da una condizione accettabile. Tra i convocati si rivede Carlos, fa il suo esordio il giapponese Sugawara e c'è anche Mina. Con il colombiano che, complice il mal di gola che ha debilitato Rodriguez, potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Deiola, unica novità rispetto al solito 11.
6: Jerry, come ho detto, è un ragazzo che si sa gestire, per cui domani potrebbe essere anche della partita al primo minuto, senza dubbio.
7: Rialzarsi dopo la batosta di Grosseto. I rossoblù vogliono riscattare lo 0-2 toscano già da domenica al Vanni San nella quarta partita del girone. Arriva l'Ostia Mare e i sassaresi dovranno mostrare altro piglio rispetto al terzo turno.
8: Abbiamo lavorato in un certo modo con i giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento e cercheremo di fare la partita, di fare punti, perché abbiamo necessità di fare punti. Quindi l'importante è andare in campo avendo preso come lezione la partita di Grosseto e rivedere quella squadra che abbiamo visto nelle prime due partite.
7: Anche contro i laziali la Torres sarà in emergenza infermeria. Ai box Sorrentino, vittima di una distorsione, e in forse anche Mastino, oltre Corsinelli e Z.

0: leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, dal lunedì alle 12:30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia de I Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 8:01.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie

0: Si ferma per l'11 settembre il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo è l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. Questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore. Anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote vs Acme.
16: Litigata!
15: Al cinema dal 2 settembre.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita.
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
22: Scopri di più su tuttincampo.it.
25: PAN, sardi come voi.
0: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa

0: promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e ASPAL, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare!
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
0: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni. Skoda-auto.it.
0: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: pronti a vedere il mondo a Pua? Sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sono le 8:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici

0: venerdì 18 settembre. Noi ci saremo.
1: Pigiamaran.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamaran.it/Cagliari.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Enza, convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Lunedì 14 settembre. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
13: Radiolina. Meteo.
14: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimo infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
3: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
4: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno, così ha aggiunto il funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.
3: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
4: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava

0: È un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaccialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo. Live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
12: Mi ha raggiunto in studio Marco Meloni, presidente dell'ERSU Cagliari. Buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno, grazie per l'invito.
12: Insomma, abbiamo diversi temi sulla scrivania da affrontare, perché insomma l'Università di Cagliari ha davvero tantissimi ragazzi, studenti che vengono appunto anche a Cagliari, che non abitano a Cagliari, quindi devono insomma affrontare diverse difficoltà da sempre, e quindi insomma l'ERSU in particolare cerca di dare accoglienza in tutti i modi a questi numero esorbitante di studenti. I temi sono tanti, iniziamo da quello che chiaramente riguarda molti, ed è quello che insomma, quando uno chiaramente arriva da fuori deve poter dormire da qualche parte, quindi il problema alloggi. Chiaramente non è un argomento che l'ERSU deve affrontare da solo, anzi, e c'è effettivamente una carenza di posti letto, perché non si trovano, se si trovano sono davvero a prezzi esorbitanti.
13: Guarda, assolutamente, io penso che quando si amministra il bene pubblico occorre non nascondere le criticità. L'Università degli Studi di Cagliari e gli istituti che fanno parte del nostro target ci presentano un quadro di 4.500 fuorisede che presentano domanda all'ente regionale al diritto allo studio. In totale dovrebbero essere circa la metà degli studenti, quindi circa 13.000, ma sappiamo che 4.500 sono privi di mezzi e meritevoli secondo quelli che sono i nostri standard. Di loro 1.432 ci hanno presentato domanda per le nostre residenze e abbiamo 480 posti a disposizione. Sono circa 80 in più dell'anno scorso, ma chiaramente non bastano per soddisfare la domanda e per, in particolare per la situazione di Cagliari col caro affitti, difenderli e permetterli appunto di poter studiare. Quello che stiamo facendo è sicuramente crescere con le nostre residenze che stiamo ristrutturando. Abbiamo 28,5 milioni di euro per rimettere in piedi tutte le residenze. Adesso dopo 10 anni apriamo via Montesanto con 74 posti Basileto. Esatto. Speriamo piano piano di poter aprire la totalità di via Biasi, di via Businco, di via Trentino, e abbiamo i soldi per la costruzione dell'82 del campus di via della Playa e per riaprire via Roma dopo il 2012. Però chiaramente questo necessita i tempi, i lavori pubblici necessitano tempi, quindi abbiamo chiesto alla regione, abbiamo ottenuto in manovra 12 milioni di euro sulla triennalità per andare nel mercato degli affitti, nel mercato dei privati,

0: affittare case per gli studenti e dargliele. Chiaramente, insomma, c'è da organizzare, il pubblico ha delle tempistiche burocratiche di gare d'appalto che ovviamente vanno rispettate, ma speriamo di iniziare con una sperimentazione già nel corso di quest'anno accademico e entrare a regime nell'anno accademico prossimo.
1: Ecco, i numeri che hai elencato sono, fanno capire bene qual è la situazione, ma sono in aumento, nel senso, oppure diciamo che la situazione di richieste di alloggi da parte degli studenti è abbastanza lineare nel tempo? O stanno crescendo?
0: L'Università di Cagliari sta facendo un grande lavoro per tenere il numero di studenti, perché chiaramente col calo di natalità è un tema complesso. Le proiezioni ci dicono che ci sarà una contrazione dell'università, a meno che l'università non diventi attrattiva per persone, innanzitutto per i sardi, perché abbiamo un tasso di abbandono enorme o di persone che vanno fuori, ma anche per l'esterno. Quindi le domande sono in aumento lieve fondamentalmente, ma in realtà raccontano solo un pezzo della storia. Molte persone non fanno domanda perché già sanno che non avranno le residenze e quindi quello che fanno è direttamente affacciarsi al mercato. Se 10 anni fa affacciarsi al mercato presupponeva un investimento, sì, sicuramente importante, ma ragionevole, affrontabile, oggi chiaramente con i prezzi degli affitti e competendo con i B&B a Cagliari diventa tutto diverso. È per questo che siamo più importanti probabilmente di quello che eravamo 20 anni fa.
1: C'è anche chi ha un'effettiva difficoltà nel pagare l'iscrizione. Su questo, ecco, sulle borse di studio, l'ERSU, grazie anche ai fondi regionali, può fare davvero tanto e sta facendo tanto.
0: Sì, noi abbiamo ricevuto 10.561 domande per borsa di studio, stiamo parlando del 40% dell'intera platea studentesca, un numero enorme. Quando si parla di privi di mezzi e meritevoli, in genere si è sempre contemplato una fascia della popolazione sicuramente da difendere, importante, ma non così strutturale col 40%. Con la Sardegna abbiamo anche aumentato le soglie dell'ISEE, quindi abbiamo ampliato la platea,

0: progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Caffè Corretto.
10: Ringrazio per aver accolto il nostro invito. Giulia Muroni, direttrice artistica del Festival Fuori Margine. Buongiorno.
11: Buongiorno Matteo.
10: Allora, racconteremo e parleremo non soltanto del Festival del Fuori Margine Festival che inizia il 13 settembre, ma un po' anche di quello che avviene in Sardegna, in particolare a Cagliari nell'ambito culturale, e anche del fatto che una iniziativa importantissima nella gestione anche dell'Exma, quindi insomma tanta carne al fuoco. Iniziamo appunto con la presentazione del Fuori Margine Festival. Inizierà il 13 settembre, sono davvero tanti gli appuntamenti che porterete avanti per diversi mesi.
11: Sì, intanto un'aggiunta, io co-dirigo Fuori Margine insieme a Mumi Falchi, questo ci tengo a dirlo perché si tratta di una curatela, una direzione plurale, è intergenerazionale, che significa che è qualcosa che riguarda una pratica anche di trasmissione, ma anche di specchiamento di competenze, di complementarietà, in cui Mumi Falchi, che è fondatrice dell'associazione di riferimento, infatti Fuori Margine si crea sul solco e alla sua 32esima edizione, di fatto, perché esiste sulle basi dell'associazione Spazio Danza. Mumi Falchi è la fondatrice, io lavoro con lei ormai da anni ed è questo doppio sguardo ci consente anche di raggiungere e arrivare a incontrare, intercettare delle realtà differenti. Iniziamo il 13 settembre con Irene Russolillo, uno dei, come già anticipato, uno degli spazi sarà l'Exma, proprio perché all'Exma noi facciamo parte dell'impresa consortile che ora gestisce l'Exma, ora per 25 anni, grazie esatto. A un partenariato speciale pubblico-privato, e quindi sarà proprio dentro l'Exma, su vari luoghi, sia all'aperto che al chiuso, che accadranno le performance artistiche.

0: Iniziamo con Irene Russolillo, però poi già il secondo appuntamento in realtà è uno dei pochi che accadranno fuori dall'Exma, perché saremo con la compagnia Dom, saremo all'interno di un progetto che si chiama Block e che accadrà all'ex centrale di Santa Gilla. Si tratta di un progetto con cui lavoriamo con Bus Station e Sardegna Teatro nell'ambito di Cagliari dal Vivo, quindi dei progetti per le periferie. Un'architettura temporanea, quindi uno spazio allestito ad hoc, anche in una zona interessante della città, in una zona non scontata rispetto alla programmazione culturale, accoglierà Dom, ma anche musica techno, appunto quella garantita da Bus Station, e anche altri lavori performativi.
1: Ecco, in 30 secondi poi avremo lo spazio musicale e continueremo a parlare subito dopo. Quanto è complicato portare avanti per 32 anni un'iniziativa così complicata?
0: Allora, io non c'ero per 32 anni, nel senso che ne ho 36 e quindi non ero lì presente.
1: Siete quasi coetanei.
0: È complicato, ci sono dagli ultimi 10 anni e so quanto è complicato, tra miopie istituzionali, complessità anche, tutta una più generica complessità a lavorare sul contemporaneo in Italia, dove comunque c'è l'arte e tutti i processi creativi più legati o alle tradizioni locali o ai cosiddetti beni culturali, quindi la cultura intesa come un bene culturale da proteggere ma non da creare.
1: Abbiamo detto e ricordato che si parte il 13 settembre, si andrà avanti fino al 5 dicembre, tutti gli appuntamenti davvero tanti li troverete, correggimi se sbaglio, Giulia, sul sito furimargine.eu, insomma, per avere così chiaro,
0: sì.
1: Tu immagino anche sulle pagine social, in modo tale
0: sui
1: avere...
0: social media, sì, su Facebook e Instagram, sì.
1: Quindi avrete modo di poter analizzare davvero i tanti appuntamenti previsti. Abbiamo già accennato e ha già accennato su questo importante partenariato che nasce tra pubblico e privato per la gestione di un centro importante come l'Exma, e per tanti anni questo permetterà davvero di poter programmare forse quello che manca quando si ha poi uno spazio importante e ampio per poter poi svolgere una serie di iniziative di progetti.
0: Sì, certo, si tratta, è stata una procedura molto lunga, il Comune ha richiesto tutta una serie si è sincerato di tutta una serie di dati di affidabilità da parte dell'impresa consortile e si è in primo luogo approvato il progetto culturale, che è un progetto culturale generativo, formativo, che intercetta comunque anche delle necessità di una città che deve fornire delle risposte alle persone giovani, che non siano soltanto delle risposte in termini di DASPO o di aperitivo, ma anche alla ricerca proprio di spazi che non siano luoghi immediatamente messi a reddito. È nell'ambito dunque di un progetto culturale appunto di ampio respiro, ci troviamo in questa felice condizione, ma ci troviamo non a immaginare di possedere un posto per 25 anni, ma di essere un crocevia. E per la prima volta a Cagliari esiste un luogo dedicato alla danza. Dentro questo grande progetto dell'Exma c'è uno spazio che è quello gestito primariamente da noi, dedicato alla danza. Sono tanti anni ed è uno spazio comunale. Sono tanti anni che le moltissime associazioni che abitano Cagliari della regione lo richiedono, e dunque ci sentiamo di voler essere un'interlocuzione, non stiamo immaginando di appaltarlo, ma di diventare uno spazio aperto ad una comunità.
1: Anche perché se il Festival Fuori Margine ha raggiunto l'età di 32 anni, significa che comunque c'è un seguito, c'è un interesse, c'è una storia che va avanti da tanto tempo e che viene apprezzata.
0: Sì, c'è un'affidabilità gestionale. Purtroppo questa cosa non è detto che sia che la storicità di necessità implichi poi una credibilità culturale. In questo caso noi crediamo che ci sia e abbiamo dei riscontri che sono dei riscontri nazionali e internazionali. Io adesso mi trovo a Roma dove ieri nel contesto di Short Theater al Mattatoio a Testaccio c'è stata una nostra produzione, tra poco ci sarà il debutto di un'altra nostra produzione al Festival Milano Oltre. Insomma, è un festival che poi è riconosciuto alla regione come centro della danza, è un festival che si muove su diversi aspetti e soprattutto che cerca di incidere non come un evento, non come una kermesse di eventi come si dice nei comunicati stampa, ma invece come un'azione culturale generativa e che ha rilascio lento e che quindi abbia la capacità anche di creare delle cose. Non a caso, anche vedendo guardando la programmazione, si vedono dei nomi sardi, proprio perché abbiamo anche lavorato, investito su persone, giovani danzatrici che provengono dalla Sardegna, magari hanno studiato altrove anche a livello internazionale e in Sardegna vogliono riportare i loro lavori, ma non necessariamente fermarsi, ma anche transitare. Quindi è proprio dentro quest'idea di un transito degli artisti e delle artiste che comunque sentiamo la responsabilità di fornire degli strumenti.
1: Ricordiamo quindi 13 settembre il primo appuntamento all'Exma. Grazie a Giulia Muroni per essere stata con noi.
0: Grazie Matteo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:33.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 23 settembre con Carta Insieme...

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Caffè Corretto.
7: Affrontiamo ora il tema del il caso dei 41 bis, l'invasione dei boss, come è stato più volte ripetuto con l'arrivo nel carcere di Utah, appunto, dei boss mafiosi. E lo faremo con Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL, che è in collegamento. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Allora, oggi sulle pagine dell'Unione Sarda, insomma, lanciate un appello alla politica che sia unita contro questa invasione dei boss. Solitamente la politica su tanti temi ci sono scontri, polemiche, insomma, il vostro è un invito a cercare la coesione davanti a questa tematica.
8: Sì, il nostro appello è quello di fare fronte unitario per contrastare il provvedimento del

0: qualità su per prevenire le infiltrazioni malavitose, perché anche le famiglie dei boss si inseriscono in un tessuto sociale e economico estremamente debole e creano quelle che vengono considerate colonie, e quindi all'interno delle colonie c'è tutta un'infiltrazione che poi compromette il sistema economico, a partire dal sistema degli appalti, dell'economia che si genera nel nostro territorio e delle speculazioni che già sono in essere. Ecco, e quindi noi manifestiamo estrema preoccupazione per questa situazione.
1: Infatti avete parlato proprio di una scelta scorretta, sproporzionata e lesiva, sì. Insomma, in questo suo intervento ha toccato tanti punti che proprio fanno capire quali sono le problematiche che poi hanno delle ricadute negative proprio sul territorio della Sardegna.
0: Sì, per non parlare di come anche la vita delle cittadine e dei cittadini viene compromessa, a partire anche dalla sanità. Noi abbiamo un sistema sanitario che non è adeguato anche per esercitare i diritti di cittadinanza della popolazione. Immaginiamoci cosa avviene quando si deve intervenire in forma disgiunta e anche, diciamo, separata rispetto alle cure ai detenuti in regime di 41 bis in ospedali che non possono sopportare un carico superiore rispetto a quello che già stanno sopportando. E poi la questione appunto anche dell'economia: noi oggi ci troviamo anche ad affrontare temi dello sviluppo che fanno i conti anche con un sistema che non è sicuramente corretto dal punto di vista anche del rapporto economico, cioè il riciclaggio di denaro, quelle che sono le infiltrazioni criminose all'interno dei sistemi economici. E noi, insomma, dobbiamo in questo modo cercare di creare anche un muro affinché la nostra regione possa esercitare realmente il principio di insularità inserito in Costituzione, affermando anche in modo di autodeterminazione quelle che sono le attività economiche e sociali da rilanciare, e non avere delle imposizioni dal governo centrale.
1: Volevo chiedere appunto alla segretaria del regionale della CGIL anche, ne ha già accennato, non c'è soltanto il problema del carcere, per esempio c'è anche il problema del centro migranti di Monastir, tutto questo peso anche sociale ha chiaramente una serie di problematiche, lo ha già accennato, sui lavoratori, forze dell'ordine, cooperative che lavorano all'interno del centro migranti oppure all'interno del carcere, un sistema sanitario che è già in sofferenza per la popolazione sarda e che, come ha detto lei, non è stato potenziato ulteriormente. Questo chiaramente potrebbe creare una serie di problematiche proprio di lavorative a danno dei sardi.
0: Sì, certo, noi non stiamo parlando soltanto di organizzare un penitenziario o un centro di accoglienza, ma stiamo parlando di come strutturare un sistema che possa garantire la sicurezza all'intero territorio regionale, soprattutto di fronte ad una situazione che non vede riconosciuti neanche i diritti di cittadinanza alla popolazione. Quindi noi abbiamo bisogno di ristrutturare anche un sistema sociale che metta al centro i bisogni delle persone, anche quelli che diciamo sono detenuti oppure stanno all'interno di un centro di accoglienza, perché senza la qualità anche di quelle strutture vengono meno i diritti umani. E quindi da questo punto di vista si intreccia un ragionamento che deve mettere al centro quella che è la dignità e il valore di ogni singolo cittadino e cittadina.
1: E da qui l'appello appunto alla politica. Grazie ancora a Simona Fanzecco,
0: grazie
1: segretaria
0: a voi,
1: regionale della
0: giornata.
1: CGIL. Grazie, buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto. Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
5: Oi, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge Sardi.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Caffè corretto.
1: Parliamo di un tema molto delicato che è quello dell'hotspot del centro di Monastir per migranti. Lo faremo in compagnia di Alessandro De Filippi, segretario regionale del sindacato dell'ANIP Italia Sicura. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, si dice tanto, si scrive tanto, è una situazione quella del centro di Monastir davvero esplosiva per le condizioni anche di vita per gli stessi migranti e per una serie di ovvie e inevitabili conseguenze sulla sicurezza del personale che lavora lì e poi anche di tutto il circondario. Insomma, un tema molto molto complicato che voi come sindacato state denunciando da diverso tempo. Tante le sigle sindacali, insomma, che stanno raccontando quello che avviene, insomma, una situazione esplosiva.
2: Sì, confermo. Per la prima volta ci troviamo tutti d'accordo

0: avanti.
1: Sì, siamo quasi a vergognarci per questo trattamento. Non siamo assolutamente razzisti, anzi, pensiamo che chiunque abbia un diritto alla propria dignità. Col caldo che c'è stato in questi periodi, stipare centinaia di persone all'interno di un capannone dove non ci sono neanche i posti letto necessari, senza un minimo di condizionamento. Questa notte faceva freddo, per esempio, rispetto agli altri giorni che faceva caldissimo, quindi l'escursione termica si sente. Spazzatura ovunque, non è modo di gestire i soldi pubblici. Ecco, perché comunque i soldi sono stati stanziati.
0: Sì, tra l'altro la spesa chiaramente è ingente. Abbiamo detto prima, tante denunce, pochissimi fatti concreti e risultati. C'è anche un'interrogazione parlamentare che ha, diciamo, accolto alcune vostre richieste. Quali sono, ecco, le cose più importanti che secondo voi devono essere fatte al più rapido per migliorare la situazione di tutti, di chi ci lavora e anche degli stessi migranti, ovviamente?
1: Sicuramente, andando in ordine per priorità, c'è da sistemare la struttura, da adeguarla, quindi dal punto di vista della sicurezza. Questa struttura resta aperta per la maggior parte delle ore della giornata e le persone possono accedere anche se non ne hanno diritto, quindi è impossibile calcolare quante persone ci siano all'interno, per esempio. E, probabilmente mancano i soldi se non viene pagata la vigilanza, eppure torniamo a dire, i soldi sono stati spesi. Le strutture non sono adeguate, bisogna isolare appunto le due differenti parti e quindi tirare su delle barriere architettoniche, creare un sistema di videosorveglianza, eccetera, eccetera. Cioè, gli strumenti si hanno, i soldi ci sono, non si capisce perché non vengono investiti per le cose serie. E poi appunto strutture e infrastrutture per far alloggiare e far vivere bene chiunque ci viva qui, ci lavori, dalla cooperativa agli operatori delle forze dell'ordine agli ospiti stessi. È un disastro da tutti i punti di vista, una situazione allucinante.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Sono le 9:58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
7: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
6: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre.

0: È un'anomalia, dice.
1: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea maga. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
0: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
1: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
4: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Senza convenienza.
11: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
12: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
13: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
14: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
13: Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
9: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0.

0: Radiolina Story.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre, come i cetrioli a 1,69 euro al chilo, il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Ipatagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature, finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 0 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due

0: Feriti, i droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Togliatti e Tangarong. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, a Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale e un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
1: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
0: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana.
1: Economia, l'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
0: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: Il calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: L'omicidio a Monserrato è stata fissata per lunedì. L'autopsia di Mariolina Seguri, soffocata in casa dal marito Giovanni Secci. L'uomo è stato arrestato. Dietro il delitto un dramma familiare. La vittima era molto malata e richiedeva continua assistenza da parte del marito. Da qui il gesto tragico. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, voleva essere felice, era fragile, ha incontrato il suo assassino. Lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa a Concaintosa. Gli avvocati, troppe versioni di Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Ieri Castelsardo si è tinta di rosso per ricordare la giovane. È un ventenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brozzo di Cagliari per un incidente avvenuto questa notte a Sesto. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Le cui condizioni sarebbero gravi. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL. Due le autopompe intervenute con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. Ingenti danni, aperta un'inchiesta. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lavori urgenti, chiude per 24 ore. Lunedì il reparto non sarà operativo. L'ASL, non possiamo rimandare l'intervento. Allertati gli altri ospedali.

0: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
0: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
4: Fino al 23 settembre, con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
11: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
12: Cosa so?

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
3: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical A Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical A Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
13: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra e, perché no, sonde spaziali. Ma cominciamo col guardare il cielo di queste sere con i nostri occhi. Intanto Venere si osserva ancora bassa sull'orizzonte. Dopo il tramonto, Venere che appare brillantissima, non è difficile confonderla perché è anche la prima stella della sera. Dalla parte opposta del cielo, dopo le 9 della sera, sorge Saturno, anche lui inconfondibile, brillante. Saturno che si sta avvicinando come Venere alla Terra, Saturno che si troverà vicino alla Terra nel mese di ottobre. E poi sopra le nostre teste il triangolo dell'estate, con Vega, Deneb e Altair, attraversato dalla Via Lattea. E non solo, la Luna, che è stata nuova e che tornerà a crescere nei prossimi giorni, e tra l'altro la settimana prossima avremo un evento internazionale, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna. Ma se Venere e Saturno sono pianeti ben visibili a occhio nudo, c'è un pianeta molto difficile da osservare che si vede in queste sere basso sull'orizzonte, più basso di Venere dopo il tramonto. È il pianeta Mercurio. La sua vicinanza al Sole non lo rende solo ostico da osservare dalla Terra, ma rende un pianeta difficile da visitare anche con le sonde spaziali. E infatti solo una sonda robotica ha orbitato attorno a Mercurio, e la sonda della NASA, la sonda Messenger. Ma il 3 settembre la missione Bepi Colombo ha iniziato la fase di avvicinamento finale a Mercurio. Questa fase si concluderà il 21 novembre. E allora, per conoscere gli scopi di questa missione congiunta tra l'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, e la JAXA, che è l'Agenzia Spaziale Giapponese, è tornata a trovarci Valentina Galluzzi, che è geologa planetaria dell'INAF, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, è co-investigator dello strumento Symbiosis che sta proprio sulla sonda Bepi Colombo. Bentornata Valentina.
7: Grazie, buongiorno a tutti.
13: E allora, prima di scoprire questa missione, andiamo a lasciare spazio alla musica. Yeah!

0: My Universe dei Coldplay è ex BTS, il mio universo, e oggi ci concentriamo su un pianeta, il più piccolo del sistema solare, verso cui sta andando la sonda Bepi Colombo. Il 3 settembre è iniziata la manovra di avvicinamento di questa missione storica, perché sarà la seconda missione a entrare in orbita attorno al pianeta più piccolo del sistema solare. Valentina, cosa è accaduto il 3 settembre?
1: Il 3 settembre Bepi Colombo ha iniziato l'ultima fase del suo lunghissimo viaggio verso Mercurio. La missione è partita nel 2018 e in questi 8 anni ha utilizzato una combinazione di propulsione elettrica e assistenze gravitazionali, passando vicino alla Terra, Venere e più volte vicino allo stesso Mercurio. E adesso siamo finalmente nella fase conclusiva, cioè bisogna ridurre progressivamente la velocità della sonda rispetto a Mercurio, fino a permettere di essere catturata dalla gravità del pianeta stesso e inserirsi quindi in orbita. Ricordiamo che Bepi Colombo è una missione molto complessa, in realtà parliamo di 2 sonde che al momento viaggiano appiccicate insieme. Il 3 settembre si è staccato un pezzo il motore, adesso le 2 sonde, quella giapponese e quella europea, si stanno mettendo in orbita attorno a Mercurio.
0: È un
1: momento particolarmente emozionante, insomma, dopo 8 anni di viaggio.
0: Immagino, perché il modulo di trasferimento ha fatto il suo lavoro e il 3 settembre ha lasciato andare insieme le 2 capsule, le 2 sonde spaziali MTM e MPO e MIO. Ora, arrivare su Mercurio, come un po' raccontato, non è una cosa semplice. Passaggi ravvicinati alla Terra, a Venere, un viaggio di 8 anni nello spazio. Perché è così complicato arrivare su Mercurio rispetto ad altri pianeti che sono stati esplorati anche da più sonde spaziali?
1: Esatto, il pianeta meno esplorato del sistema solare interno, e può sembrare paradossale, controintuitivo, perché Mercurio è relativamente vicino alla Terra, anzi statisticamente è pure il pianeta più vicino alla Terra, ma è uno dei pianeti più difficili da raggiungere proprio perché è così vicino al Sole. Il problema è proprio il Sole. Una sonda che viaggia verso l'interno del sistema solare viene accelerata enormemente dalla gravità solare, quindi non basta andare verso Mercurio, bisogna riuscire a rallentare abbastanza da entrare nella sua orbita. Bepi Colombo ha dovuto fare quindi un percorso molto complesso, utilizzando diversi incontri ravvicinati con i pianeti per modificare progressivamente velocità e traiettoria. In un certo senso, quindi, si può dire che arrivare a Mercurio è relativamente facile. Il difficile è arrivarci abbastanza lentamente da riuscire a fermarsi o comunque entrare in orbita attorno al pianeta.
0: Eh sì, perché la gravità del Sole è così forte che mentre si lancia una sonda verso Mercurio, quella viene attratta dal Sole, e quindi Mercurio diventa piccolo paragonato come gravità a quella del Sole, e quindi tante manovre, un viaggio complesso. Tra l'altro, Mercurio è un pianeta conosciuto da epoche lontane. I primi a citarlo, almeno in traccia scritta, furono gli Assiri, che lo citarono nel 1400 avanti Cristo, quindi un mondo conosciuto perché, come raccontavamo, si può vedere anche occhio nudo e in queste sere dopo il tramonto. Poi i Romani con i Greci chiamarono questo pianeta Mercurio in onore del messaggero alato degli dei, il dio romano del commercio e dei viaggi, che poi corrispondeva al greco Hermes. Probabilmente il pianeta ricevette questi nomi a causa del suo movimento molto veloce rispetto alle stelle, che lo porta a essere visibile al tramonto o dopo poche settimane prima che sorga il Sole. Ma cosa possiamo raccontare di questo piccolo mondo?
1: Sì, hai detto bene, ha questo nome dal lato occidentale proprio per la sua rapidità e difficoltà di osservazione, e in parallelo anche in Oriente è conosciuto come la stella dell'acqua, proprio perché l'acqua ha questa caratteristica, no? Sfuggente, e quindi per lo stesso motivo è la stella dell'acqua in Oriente. E

0: Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito e a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
1: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Radio Lina, meteo.
5: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una finestra sull'universo.

0: Phil Collins in the air tonight. Cosa c'è nell'aria questa notte? Beh, queste sere abbiamo il pianeta Mercurio dopo il tramonto assieme a Venere. E il 3 settembre la missione BP Colombo, costruita dall'Agenzia Spaziale Europea ESA e dall'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, ha iniziato il suo avvicinamento a Mercurio. Dopo 8 anni nello spazio, finalmente questa missione entra nel vivo, e per parlare degli scopi di questa missione è tornata a trovarci Valentina Galluzzi, che è geologa planetaria dell'INAF, Istituto di Astrofisica Planetologia Spaziali, ed è co-investigator dello strumento Symbiosis che è proprio messo sulla sonda BP Colombo. Allora Valentina, raccontavamo che il 3 settembre la sonda BP Colombo ha iniziato la fase di avvicinamento a Mercurio perché il modulo di trasferimento MTM ha dato la spinta finale a due sonde spaziali che stanno vicine in questo momento insieme, che sono la Mercury Planetary Orbiter e la Mercury Magnetospheric Orbiter. Ora, queste due sonde hanno scopi diversi ed entreranno in orbita attorno a Mercurio. E cosa faranno queste due sonde?
1: BP Colombo appunto non ha una sola sonda ma due, e la prima, quella europea MPO, studierà soprattutto Mercurio come pianeta, la superficie, la composizione, la struttura interna e l'ambiente subito esterno che lo circonda. MIO invece, così è stata chiamata la MMO della JAXA, si concentrerà soprattutto sul campo magnetico, perché Mercurio ha un campo magnetico attivo autogenerato, si concentrerà sulla sua magnetosfera, cioè su quella regione di spazio più distante intorno a Mercurio, dominata appunto dagli effetti del campo magnetico. La cosa interessante è proprio poter osservare contemporaneamente il pianeta e l'ambiente spaziale che lo circonda da due punti di vista diversi, e durante il viaggio i due orbiter, come dicevo prima, sono rimasti attaccati insieme, lo sono tuttora. Dobbiamo attendere appunto novembre/dicembre perché questi definitivamente si stacchino e si mettano in orbita indipendente intorno al pianeta.
0: Dovrebbero poi iniziare le osservazioni nel 2027 se tutto seguirà il programma di cui parlavamo, e tu sei co-investigator di uno strumento, lo strumento Symbiosis, che si trova a bordo di una di quelle due sonde. Cosa ti proponi di osservare con questo strumento, e cosa si propone la comunità scientifica?
1: Symbiosis è lo strumento di BP Colombo dedicato principalmente allo studio della superficie di Mercurio, come se fossero gli occhi di BP Colombo, letteralmente, perché abbiamo su Symbiosis tre canali, che sono in realtà tre camere. Una camera stereo, che guarderà letteralmente Mercurio con due occhi e farà una mappatura globale del pianeta in visione stereografica, quindi ricostruirà la superficie in 3D, una camera ad alta risoluzione con cui potremo vedere in grande dettaglio le regioni più interessanti, e uno spettrometro che ci permetterà di studiare la composizione della superficie, anche questo sia a livello globale che più nel dettaglio per alcune regioni importanti. Una delle cose che mi interessa particolarmente per quello che faccio io tutti i giorni è proprio decidere dove e quando effettuare le osservazioni ad alta risoluzione, perché non possiamo osservare tutto Mercurio alla massima risoluzione per un limite di dati fisico, e quindi dobbiamo scegliere gli obiettivi scientificamente più interessanti e più significativi, quindi crateri, vulcani, strutture tettoniche, i depositi conosciuti, le aree conosciute come Hollows, che ancora sono molto misteriose. Quindi l'obiettivo finale è ricostruire la storia geologica di Mercurio e capire come un pianeta così vicino al Sole si sia formato e si sia evoluto nel corso di miliardi di anni. E quindi da geologa planetaria, diciamo, che sta finalmente per arrivare una quantità di dati con cui, se tutto funziona, dovremo divertirci per molti
0: Eh
1: anni.
0: sì, sicuramente. Tra l'altro, poi l'Agenzia Spaziale Europea ha promesso di mettere sul proprio sito tutte le immagini, tutti i dati. Addirittura si è raccontato anche che farà dei corti per raccontare di questa missione che è veramente storica. Poi due sonde spaziali insieme che operano attorno a Mercurio. E senti una cosa, in conclusione, ora Mercurio hai raccontato un po' di questo pianeta, però tempo fa uscì una ricerca che disse che forse Mercurio poteva avere, oltre un grande nucleo metallico, un mantello di diamanti. Che ne pensi in 30 secondi?
1: Beh, ovviamente è un'ipotesi molto affascinante, bisogna fare attenzione a cosa significa, perché Mercurio è un pianeta particolarmente ricco in carbonio. Sulla sua superficie troviamo grafite e si pensa che nelle prime fasi della sua storia potesse addirittura essersi formato uno strato ricco di grafite. Quindi alcuni studi hanno provato a ricostruire cosa possa essere successo a quel carbonio all'interno del pianeta, in particolari condizioni di pressione e temperatura, una parte potrebbe essersi trasformata in diamante e potrebbe esistere in profondità uno strato relativamente ricco, di diamante.
0: Molto affascinante, chissà se un giorno si potrà verificare tutto questo e andare a estrarre diamanti su Mercurio. Grazie Valentina di essere tornata a trovarci qui nella Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che il nostro programma va in onda qui su Radiolina ogni sabato alle ore 11:30 e che ci trovate in podcast sia sul sito radiolina.it che su Spotify. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris, vi aspetto al Planetario dell'Unione Sarda e auguro a tutti voi cieli sereni.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 12:01.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
5: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalù i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
6: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
5: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
6: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle, sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
5: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti della 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: L'omicidio a Monserrato è stata fissata per lunedì. L'autopsia di Mariolina Seguri, soffocata in casa dal marito Giovanni Secci. L'uomo è stato arrestato. Dietro il delitto un dramma familiare. La vittima era molto malata e richiedeva continua assistenza da parte del marito. Da qui il gesto tragico.

0: proseguono alla Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato sull'isola di Santa Maria, rafforzata la macchina antincendio coordinata dal corpo forestale. Lo sport, il Cagliari oggi a Bergamo contro l'Atalanta, Pisacane convoca Carlos e Sugawara e pensa al rilancio di Mina in difesa al posto di Rodriguez influenzato. A Roma, Felice operato dopo la rottura del crociato. Dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso, tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari al Pala Pirasso. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina oggi e domenica a partire dalle 17.45 con la telecronaca di Andrea Secchi e il commento tecnico di Antonello Restivo. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai GD Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Ascolta a me. Io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta Go!

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.

0: convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Senza convenienza.
2: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.

0: Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
1: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

0: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Pensa, convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
10: Radiolina. Meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen, nel nord del paese, è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dai social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
3: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
4: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalune i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
4: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
3: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1.29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: L'omicidio a Monserrato è stata fissata per lunedì. L'autopsia di Mariolina Seguri, soffocata in casa dal marito Giovanni Secci. L'uomo è stato arrestato. Dietro il delitto un dramma familiare. La vittima era molto malata e richiedeva continua assistenza da parte del marito. Da qui il gesto tragico. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, voleva essere felice, era fragile, ha incontrato il suo assassino. Lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa a Conca in Tosa. Gli avvocati, troppe versioni di Ragnieda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Ieri Castelsardo si è tinta di rosso per ricordare la giovane. È un 20enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brozzo di Cagliari per un incidente avvenuto questa notte a Sesto. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Le cui condizioni sarebbero gravi. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL. Due le autopompe intervenute con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. Ingenti danni, aperta un'inchiesta. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lavori urgenti, chiude per 24 ore. Lunedì il reparto non sarà operativo. L'ASL, non possiamo rimandare l'intervento. Allertati gli altri ospedali. Proseguono alla Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato sull'isola di Santa Maria, rafforzata la macchina antincendio coordinata dal Corpo Forestale. Lo sport, il Cagliari oggi a Bergamo contro l'Atalanta, Pisacane convoca Carlos e Sugawara e pensa al rilancio di Mina in difesa al posto di Rodriguez influenzato. A Roma, Felici operato dopo la rottura del crociato. Dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso, tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari al Pala Pirasto. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina oggi e domenica a partire dalle 17.45 con la telecronaca di Andrea Secchi e il commento tecnico di Antonello Restivo. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai GD Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radio Lina.
6: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Pan. Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divanieedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Pan, sardi come voi.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Borutta.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
14: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
15: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Meteo.
9: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli. Calde sì, ancora un caldo estivo, ma sicuramente non eccessivo. Massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
20: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
21: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
22: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
23: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i cetrioli a 1,69 euro al chilo. Il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
24: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
25: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
26: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
0: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnuolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: Oi, stai andando a fare la spesa?
8: Sì, faccio un salto da Conad.
7: Quindi vai dai sardi?
8: No, da Conad.
7: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
8: Si scrive Conad, si legge Sardi.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.

0: settembre sa sempre di ripartenza.
1: E quest'anno si riparte risparmiando.
0: Da Cifadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Senza convenienza.
11: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo in Sardegna. Anche il vento che ha soffiato sostenuto nelle ultime ore piano piano tende a calmarsi. In realtà oggi ancora si farà un po' sentire, domenica invece ventilazione di debole intensità. E come temperature finalmente valori nella norma, quindi ci attendono giornate piacevoli, calde sì, ancora un caldo estivo ma sicuramente non eccessivo, massimi infatti che non vanno oltre i 30-31 gradi, anche di notte si dorme bene. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
4: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
3: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta le disuguaglianze.
3: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: L'omicidio a Monserrato è stata fissata per lunedì. L'autopsia di Mariolina Seguri, soffocata in casa dal marito Giovanni Secci. L'uomo è stato arrestato. Dietro il delitto un dramma familiare. La vittima era molto malata e richiedeva continua assistenza da parte del marito. Da qui il gesto tragico. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, voleva essere felice, era fragile, ha incontrato il suo assassino. Lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa a Concaentosa. Gli avvocati, troppe versioni di Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. Ieri Castelsardo si è tinta di rosso per ricordare la giovane. È un ventenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brozzo di Cagliari per un incidente avvenuto questa notte a Sesto. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Le cui condizioni sarebbero gravi. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole di GPL. 2 le autopompe intervenute con il personale che ha lavorato diverse ore per avere la meglio sulle fiamme. Ingenti danni, aperta un'inchiesta. Rischio blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità. Lavori urgenti, chiude per 24 ore. Lunedì il reparto non sarà operativo. L'ASL, non possiamo rimandare l'intervento. Allertati gli altri ospedali. Proseguono alla Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato sull'isola di Santa Maria, rafforzata la macchina antincendio coordinata dal corpo forestale. Lo sport, il Cagliari oggi a Bergamo contro l'Atalanta, Pisacane convoca Carlos e Sugawara e pensa al rilancio di Mina in difesa al posto di Rodriguez influenzato. A Roma, Felice operato dopo la rottura del crociato. Dopo il Sardinia Cup che si è appena concluso, tutto pronto per il torneo internazionale City of Cagliari al Pala Pirasso. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Videolina oggi e domenica a partire dalle 17.45 con la telecronaca di Andrea Secchi e il commento tecnico di Antonello Restivo. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai GD Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radio Lina.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
11: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop, la tua spesa può cambiare il mondo.
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: mai più.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
11: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
12: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
11: Tac!
13: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
13: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Enza, convenienza.
11: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti al TG di Videolina. Ecco i titoli del nostro sommario. L'omicidio di Monserrato, Giovanni Secci non ha risposto al magistrato, l'81enne è accusato di aver ucciso la moglie. Un anno fa, il femminicidio di Cinzia Pinna. Centinaia di persone in piazza Olbia per chiedere più legalità e controlli dopo l'accoltellamento nel locale di via Mameli. Solidarietà a chi ha scelto la Sardegna come seconda casa. A Brescia si apre la due giorni dedicata alle mandorle. Inaugura l'edizione 2026 della Sagra, l'appuntamento dedicato alla nascita della comunità di tutela del mandorlo. Il Cagliari in campo a Bergamo contro l'Atalanta, Pisacane pensa all'esordio stagionale di Mina e si affida all'ex Maldini. Radio Cronaca su Radiolina alle 20.45 a seguire il post partita. Stasera parte il City of Cagliari di basket sul parquet del Pala Pirastu, tre team di Eurolega, diretta del torneo su Videolina dalle 17.45, domani ancora in diretta per le finali. Ancora buongiorno, benvenuti al nostro giornale. Ci occupiamo subito dell'omicidio di Monserrato, Giovanni Secci, l'81enne accusato di aver ucciso la moglie, non ha risposto al magistrato. Ci fa il punto Stefano Birocchi.
1: Ha scelto il silenzio Giovanni Secci, l'81enne accusato di aver ucciso la moglie Mariolina Seguri, sua coetanea, non ha risposto alle domande del magistrato ed è stato trasferito nel carcere di Uta. Lunedì comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida e l'interrogatorio. L'uomo, ex bidello, è accusato di aver soffocato la moglie con un cuscino mentre si trovava a letto nella loro abitazione di via Boezio a Monserrato. Subito dopo ha chiamato il figlio e quindi i carabinieri. Le indagini coordinate dalla Procura di Cagliari sono proseguite fino a tarda sera per ricostruire ogni passaggio della tragedia. Sempre lunedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. L'incarico è stato affidato al medico legale Roberto De Montis. Al centro dell'inchiesta anche il difficile contesto familiare. Mariolina Seguri era malata da tempo e veniva assistita dai suoi familiari. Resta ora da chiarire cosa abbia portato Secci al gesto e cosa sia accaduto nelle ore immediatamente precedenti.
0: Un anno fa il femminicidio di Cinzia Pinna. Ripercorriamo quei giorni con Silvia Orru.
2: Per 12 lunghissimi giorni l'intera isola ha sperato di ritrovarla viva. Poi la verità terribile e spiazzante. Cinzia Pinna era stata uccisa. A un anno dal delitto che ha sconvolto la Sardegna, restano le immagini delle ricerche e gli appelli per ritrovarla di chi le voleva bene. Cinzia aveva 33 anni. La notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 le sue tracce si perdono a Palau. Quella stessa notte incontra Emanuele Ragnetta. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, insieme raggiungono Conca Entosa, la tenuta dell'imprenditore di Arzachena, nelle campagne di Palau. Qui Cinzia viene uccisa con tre colpi di pistola al volto. Il corpo viene poi nascosto tra la vegetazione. Mentre familiari e amici continuano a cercarla disperatamente, gli investigatori stringono il cerchio. Il 24 settembre arriva la svolta. Ragnetta confessa e indica il luogo dove ha nascosto il corpo della giovane. Da allora è in carcere, dove sostiene di aver sparato per difendersi da un'aggressione. Una ricostruzione contestata dalla procura di Tempio Pausania e il pensiero della madre di Emanuele Ragnetta, Nicolina Giaghetto, va a Cinzia.
3: Tutte le donne si devono ribellare, devono trovare la loro piccola Cinzia e ribellarsi.
2: Emanuele Ragnetta è stato rinviato a giudizio. Il 10 novembre si aprirà il processo davanti alla Corte d'Assise di Sassari. In aula torneranno quelle ultime ore di Cinzia Pinna e quanto accadde quella notte a Conca Entosa.
0: E questo è il ricordo di Castelsardo, dove Cinzia Pinna era nata. Sentiamo Clizia Stangoni.
4: A un anno dalla tragica vicenda avvenuta nella tenuta di Conca Entosa, Castelsardo non dimentica Cinzia Pinna. Il castello di Doria si tinge di rosso, un messaggio da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità che abbraccia la famiglia di Cinzia, la giovane donna di 33 anni la cui vita è stata strappata in maniera brutale. Un messaggio lanciato appositamente nella notte tra l'11 e il 12 settembre, proprio quando è avvenuto il fatto, per combattere insieme ancora una volta la violenza, soprattutto quella contro le donne, che purtroppo ancora oggi macchia le pagine di cronaca. Una vera e propria piaga sociale. Per questo Castelsardo non vuole dimenticare, ma vuole ricordare e far riflettere, affinché nessuno dimentichi Cinzia.
0: Il caso 41 bis, l'arrivo dei detenuti nel carcere di Utah ha posto un serio problema di natura sanitaria. Siamo alla Santissima Trinità con Maurizio Olanti.
5: Sono prima di tutto pazienti, ma si portano appresso una sigla che spaventa, 41 bis. Ma il diritto alla salute è un diritto costituzionale, impegna lo Stato a garantire a tutti il servizio sanitario nazionale, in maniera efficiente ed efficace, non con improvvisazione o in totale emergenza. Nei giorni scorsi le corsie dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari hanno vissuto momenti di tensione per l'arrivo dal carcere di Utah, per visite specialistiche, di un paio di detenuti in regime di carcere duro. Protocolli particolari, attenzione rafforzata, ma in un servizio sanitario efficiente questo non dovrebbe essere un problema. Lo diventa se la struttura è già in difficoltà.
6: La situazione non è per i 41 bis, la situazione è tragica. È tragica perché comunque sia i livelli di assistenza sono sempre meno. Non si può dare assistenza con queste risorse. Abbiamo necessità di incrementare le risorse a tutti i livelli, risorse di medici, di infermieri, di OS, di tecnici.
5: Eppure, in previsione del ricovero o rapido trasferimento dei detenuti dal carcere di Utah, nel reparto infettivi del Santissima Trinità era stata individuata un'area dedicata ad ospitare i detenuti, una sezione carceraria dell'ospedale. Ma i passi avanti poi sono stati davvero pochi.
6: Mi viene riferito che ancora è inoperativo.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
7: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
0: Ore di apprensione a Palau la notte scorsa in via Capodorso, dove sono intervenute le squadre vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena per un incendio di probabile natura accidentale divampato all'interno di una rivendita di bombole. Le fiamme hanno interessato anche un esercizio commerciale attiguo, i danni sono ingenti, non si segnalano per fortuna conseguenze per le persone sul posto, anche i carabinieri della locale stazione. Siamo a Olbia, centinaia di persone in piazza per chiedere più sicurezza e legalità dopo l'accoltellamento avvenuto in un locale di via Mameli. Sentiamo Giampaolo Cucco.
8: La città agli olbiesi, urla la gente, scesa in piazza dopo i recenti fatti di cronaca per rivendicare maggiore attenzione da parte delle istituzioni e interventi efficaci per contrastare il crimine. Non ronde armate, ma legalità e più presenza delle forze dell'ordine. Gli abitanti si ritrovano in mezzo alle bandiere tricolori e dei quattro mori, sperando in un futuro migliore per i propri figli. C'è chi è nato e vive nel centro storico e da lì non vuole andarsene.
9: Vogliamo essere liberi di andare anche solo a messa e non ricevere una toccatina sul braccio. Ehi zia, vuoi un po' di bamba? E certo, perché con i miei capelli bianchi adesso inizierò a farmi la bamba.
10: Quando vedi un coltello così addosso a una persona, dici cavolo, cosa stiamo facendo? Cosa stiamo rischiando noi un giorno? Cioè ti spacciano davanti alla porta, tu apri la porta e ti dicono cosa vuoi, vattene dentro.
11: Alle istituzioni chiediamo avere illuminata la zona, avere più presenze, sia carabinieri, polizia, e che se si riesce a trovare una soluzione comune siamo un attimo più tranquilli.
12: Tutte le camere, perché dato che non si può fare niente contro queste persone, chiedo per favore un po' più di controlli, sicurezza, rispetto anche per il nostro paese.
13: Si potrebbe tornare a riprepararci di queste strade, perché queste strade sono nostre, non ce le siamo dimenticate.
8: Il momento culminante è quando il corteo muove verso via Mameli per il saluto ai titolari del ristorante ICI, solidarietà a chi ha scelto la Sardegna come seconda casa e qui ha trovato pure lavoro.
0: E adesso visitiamo il nuovo polo scolastico dell'Istituto Cima di Guasila con Fausto Orru.
14: Dopo 11 anni di progettazione, lavori e passaggi amministrativi, il nuovo polo scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Gaetano Cima di Guasila è finalmente una realtà. La nuova struttura riunisce in un unico plesso gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado, mettendo a disposizione della comunità scolastica ambienti più moderni e funzionali.
15: finalmente noi dopo 11 anni possiamo consegnare questa bellissima opera alla comunità di Guasila e alle nuove generazioni. Attraverso questo progetto è stato valorizzato anche il valore architettonico della struttura attraverso una scuola che mira a valorizzare l'integrazione, è una nuova didattica. Ci sono spazi aperti sia all'interno della scuola attraverso aule che si aprono anche all'interno dell'edificio stesso.
14: Un significato particolare assume anche la nuova palestra intitolata Gigi Riva, un omaggio al campione e al simbolo del calcio italiano, alla cui cerimonia non è voluto mancare il figlio Nicola.
16: Sono contento di essere qua, poi in una palestra dove ci saranno tanti bambini che erano la sua passione, un'intitolazione nuova perché comunque una palestra non gli era stata ancora dedicata, quindi non posso che ringraziare Guasila.
0: Contro il caro scuola, a Iglesias c'è lo zaino sospeso. Ne parliamo con Valentina Orciu.
17: Settembre è arrivato ed è tempo di preparare zaini, quaderni e tutto il necessario per tornare sui banchi. La spesa quest'anno, secondo Federconsumatori, supera i 670 euro per il corredo scolastico, a cui si aggiungono in media altri 545 euro per i libri. Una cifra importante, spesso difficile da sostenere per le famiglie. A Iglesias da 7 anni c'è allora Zaino Sospeso, un progetto di solidarietà dell'Associazione Alberto Riccaboni in collaborazione con il Comune.
18: E la nostra idea era quella di dare un aiuto concreto alle famiglie, ma non solo, dare anche la possibilità ai ragazzi di poter andare nelle cartolibrerie e scegliere materiale scolastico, quello che più necessitavano.
17: I buoni spesa sono destinati alle famiglie individuate dai servizi sociali e spendibili in 4 cartolibrerie della città. Quaderni, zaini, astucce, tutto ciò che serve per tornare a scuola. Un aiuto concreto, frutto della collaborazione tra comune, privati e terzo settore, per non lasciare indietro nessuno.
19: Lo zaino sospeso perché rappresenta un'azione concreta a supporto delle famiglie nell'educazione dei propri bambini e delle proprie bambine, ma inoltre rappresenta anche un tassello fondamentale in quel lavoro di rete che si deve fare con le associazioni del terzo settore.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
20: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
21: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
22: E vuoi sapere perché?
21: Perché conviene! Ascolta gusto!
23: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
25: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
26: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
27: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
28: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
27: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
28: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
27: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
28: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
29: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
30: Radio Lina, meteo.
31: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, alternate però al passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Clima mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
30: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da Nuoro un appello alla rinascita e all'unità nel segno di Emilio Lussu. Sentiamo Gianfranco Lucci.
2: I nostri problemi, tutti i più importanti, sono posti all'ordine del giorno.
3: Se fosse successo in Sicilia quello che è successo in Sardegna nei giorni scorsi per il 41 bis, vi posso garantire che i parlamentari siciliani sarebbero comportati molto diversamente dai parlamentari sardi, e vale per tutti. Se lo facciamo insieme siamo incisivi, se lo facciamo separati vi posso garantire che non saremo incisivi mai.
4: Concetti chiari espressi dalla governatrice Todd dal Teatro Ten di Nuoro. Serve unità per imbastire una reazione e un'eventuale rinascita. E la vicenda dell'isola Cayenna, destinata a ospitare detenuti in regime di 41 bis, conferma tutto. Così, da una serata con la musica di Piero Marras, a 75 anni dal congresso del popolo sardo, si guarda un nuovo corso nel segno di Emilio Lussu. Cosa direbbe Emilio Lussu ai politici d'oggi?
5: Devi comportarsi da sardi e possibilmente non badare le logiche di schieramento, perché sono quelle che alla fine ci fregano.
4: Come può avvenire questa rinascita?
5: Può avvenire credendoci. Io purtroppo scrivo canzoni che ancora sono nel tempo, no? Perché non è cambiato niente. Immaginati i trasporti con Caro Caronte, immaginati le servitù militari.
1: A Baressa due giorni dedicati alla sagra della mandorla e intanto nasce la comunità di tutela del mandorlo. Sentiamo Marco Lai.
6: Baressa si regala un weekend dedicato al prodotto simbolo del suo territorio. Appuntamento con la Sagra della Mandorla, edizione 2026, aperto da un momento di riflessione su una coltivazione che qui connota economia e paesaggio. E proprio da qui il comune guida il percorso di costituzione della comunità di tutela del mandorlo.
7: Siamo arrivati al settimo incontro di animazione, ne dovremo fare almeno 10 o 11 perché dobbiamo comunque portare in tutto il territorio sardo la conoscenza della nascita di questa comunità di tutela del mandorlo.
6: Per arrivare alla conclusione del percorso si stanno svolgendo sul territorio gli incontri informativi che coinvolgono tutti i portatori di interesse. L'obiettivo è quello di supportare i produttori nel processo di tutela e valorizzazione della mandorlicoltura nelle sue diverse varietà storiche che rappresentano un patrimonio genetico da preservare.
7: L'agenzia Laore, però anche Agris, l'Università di Cagliari, e stanno facendo un lavoro veramente molto attento per far sì che questa comunità possa prendere piede e possa svolgere veramente i compiti di tutela del territorio e anche tutela dei produttori di mandorle biodiverse.
6: Un processo che può impattare sull'economia locale, incentivare l'arte dolciaria e la trasformazione, usufruendo anche dei benefici della legge regionale di recente approvata.
7: Il percorso dovrà portare la mandorla sarda ad avere una nicchia di produzione e di prodotto che dovrà sovrastare il mercato delle mandorle che arrivano dall'estero.
1: Dopo i nostri TG alle 15 e alle 15:15, doppio appuntamento con Una finestra sull'universo a cura dell'astrofisico Manuel Floris. Lo ascoltiamo.
8: Una finestra sull'universo punta il suo sguardo sul sole.

0: per scoprire come l'uomo tornerà sulla Luna, avremo ospite il fisico Paolo Ferri, che è stato responsabile dell'Ufficio Operazioni Spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea. Oggi a Una Finestra sull'Universo alle ore 15 su Videolina.
1: E adesso c'è la pubblicità, tra poco.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Alle 20.45 c'è Atalanta-Cagliari, naturalmente diretta su Radiolina, a seguire il post partita, adesso Alberto Masu.
3: Due vittorie su tre e una sola sconfitta contro una delle formazioni a punteggio pieno. Percorso parallelo per Atalanta e Cagliari che questa sera alle 20.45 con diretta su Radiolina si ritrovano l'una contro l'altra a Bergamo nell'anticipo serale della quarta giornata. Pisacane ritrova Mina, candidato a una maglia da titolare per la prima volta in stagione al posto di un Rodriguez non al 100%, mentre per il resto si va verso la conferma della squadra utilizzata in campionato, compreso Mendy, che ritrova la Dea a cui realizzò i suoi primi e fin qui unici gol in Serie A.
4: Andiamo in trasferta in un campo ostico contro una squadra dal potenziale alto e se siamo bravi ad alternare il grandissimo furore prendendoci una superiorità noi dietro lasciandoli agli altri nella prima costruzione avversaria, sicuramente possiamo fare una partita come vogliamo.
3: Il tecnico confida nei suoi, in particolare in Daniel Maldini, arrivato in Sardegna proprio dall'Atalanta, è decisivo nel vittorioso 1-0 con il Lecce.
4: Ho parlato con lui dopo la partita, il giorno dopo, gli ho detto che deve essere arrabbiato, non si deve cullare sul gol, perché ci sono tante cose che avrebbe potuto fare meglio e non ha fatto.
3: A proposito di ex, dall'altra parte non ci sarà per squalifica Gaetano, lanciato come play lo scorso anno e scelto da Sarri per guidare il centrocampo nerazzurro. Pisacane però si gode Winks.
4: Abbiamo preso invece un play che non abbiamo bisogno di tempo per fargli mettere dentro alcune richieste precise, perché Harry ha sempre ricoperto quella posizione.
1: E Alberto Mazzo ci parlerà ancora del Cagliari, del nuovo Cagliari, nell'approfondimento in onda alle 15. Adesso parliamo di basket perché questa sera parte il City of Cagliari sul parquet del Palapirastu, tre team di Eurolega, diretta del torneo su Videolina dalle 17.45 con Andrea Secchi che ascoltiamo.
5: Io credo che un torneo di questo prestigio, di questo livello in Italia, credo che non ce ne siano. Ritengo che ospitare tre squadre di Eurolega e ospitare la massima Roma, che oggi sicuramente è una squadra che ha investito molto e diventerà protagonista nel campionato italiano, ma soprattutto diventerà protagonista anche in Europa, sia una cosa molto importante per il basket italiano, il basket europeo e il basket sardo.
6: Dopo l'aperitivo della Sardinia Cup per un weekend Cagliari capitale del basket, le attenzioni degli appassionati sono focalizzate sul City of Cagliari giunto alla 16ª edizione. Ben tre team di Eurolega di scena al Palapirastu, la Poel Tel Aviv che affronta alle 18 la Maxima Roma e poi alle 20.30 la Svel Villeurbanne di Tony Parker opposta al Bayern Monaco. Domani le finali, un menù decisamente deluxe.
5: Una forza tecnica eccezionale, sarà sicuramente un torneo dal punto di vista sportivo bellissimo perché vedremo dei giocatori che forse in Sardegna non avevamo mai visto.
6: Videolina seguirà la due giorni cagliaritana ad iniziare da oggi con la telecronaca diretta delle due partite dalle 17.45.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana. Appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiviri e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
4: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
3: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. I
7: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
11: Senza convenienza.
12: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Su
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, se bene cattau, su Benito Raus, su tre giornali in sardo de Sardegnuno. Poveri, questa edizione de su tre giornali nostro, fu d'auso de economia. Voi ta in Sattongiu e a Ribendi, un'ista in garammana voi sardos. Già i cittadini su Deppi ti fai sconto con su prezzo, se cosa va a pari, se cosa può fare, e crescendo d'ogni addì. Rusche è tutto sa frutta. E sa birdura, come ti narra i gusta femmina, circauso d'ogni ripo de offerta. Problema sa finza sa pochini teneri una bottega, come ti Veronica de Sogus, sa meri de davvero fresco in Casteddu, suvrari questi messaggio in bidesorisi e i sa vendere sa mercanzia. E i sprezzi sono non vunti artios, ma o cannu, sa basca arrivato danno su mannus e cando compra in su mercato granta all'ingrosso, nara Veronica De Sogos, su prezzo torrar a cresci luegos. Adesso un attongio difficili, donna famiglia, vuoi rispetto e sano passau, e crescendo su prezzo di donna cosa. Ostra mera sa saluri, bulletta sa disenergia, si scola ancora su carburanti, sa benzina, su diesel. D'ogni famiglia ha spendere su manco 3.000 euro in prosu. Come ti narra Michele Caros, che questi presidenti nazionali di Saffedri Consumatori, su 7 e 200% in prosu. Tutto per colpa di disinflazione, del suo fatto che si stipendi su balenti sempre de manco, su manco, su 900 de manco, nara Michele Carros. Sa Feder Consumatori ha dimandato sul governo di interveni all'estero, per combatti, sa ghinanta poveresa energetica e alimentari buru, de pensionauso e de famiglia, sa che non ci dà 20 brusso. Traffico mera, fuori da solo il turismo in voi, traffico mera in suorto de Terra Nuova, che crescente sul numero de Naisi, de Grugere, voi che tutto Naisi che portano in gallura turista, che porinti i spendono un sciacco male di Nai. Satra di in suorto de Sisola Bianca, con Terribara, sa tutto varesi, tre Naisi, mannas, sa stagioni e andendi bene in mera, come ti narra Aurelio Spano, questi dell'agenzia Unimare Olbia, e scompagia sa. Anzi, già confermavo su programma su 2027 e poi su 2028. I turisti sa galanta, o li scampi in rai, se andai a giro con tutto il suo territorio, de playas e situs archeologicos, narra ancora Aurelio Spano. O li conosci, tradizioni di questa regione nostra, o li stai, sa cosa va a pai e sa cosa buffai puro. In Terranò è crescendo dunque su settori de turistas, de visitaroris, che vorrenti spendi dinai mera. Un settore a capiao, finza, se scollegamento su con aeroplano, su camanta charter, chi ne esti amantioso de su golf e altri giocai in esimpianto su de su peru in Porto Cervo. Posso veridori, i operatori si nata che ci ha bisogno di appariciare una zona speciale, può permettere passeggeri si disimbarcai in Isnaisi, che si frimanta in su porto de Sisula Bianca. In questa provincia de Sollastri, spastori del suo settore oino, funti inquieto, su punti a roscio, su donne aziende rivaccinate, su bestiamini contro la dermatite bovina. Ma bacca, se boisi, non si vuole ti muovi su proprio, non si vuole ti bendi, svitello su e si installa se muovi punti prenas. Il restringimento, su punti vendi danno su mano, su come ti narra Sallevatori Raffaele Stocchino, s'azienda nostra ha rivaccinato. Luego su bestiamini, ma è stato tutto primo. A ecci non si vuole traballare. A fai danno, stetti a finza su fuoco, di questa gira passara, un'altra emergenza. Poi l'azienda, che punti alloghenti, su voldingio e tutta questa cosa va a pai su bestiamini. Su vaccino, dunque, a ramparai boys e baccasa, ma a cantuare

protetta con sa collaborazione de s'assoziu Patagonia. A Cita Pogheda su mari, un testetto su esperto su de su nucleo subacqueo de sa guardia costiera de Casteddu e de su nucleo sub de carabinieri sempre de Casteddu. Sinanta guardiano su de su mari, come ti narra Fabio Previti, su comandanti dei carabinieri nucleo subacquei de Casteddu, ma posso traballo nostro este de importo sa giurga si onanta altro su altra gente che traballa in su mare come ti spiscarorisi in su mentresi i volontari su e sforestalisi anti traballavo olimpiade de Saliga Savlaia de Porto Giunco e finse sa sustani de Notteri. Cerimonia ufficiale in Sanfiteatro Ceroli del Porto Rotondo, posso premere una vicera d'argento, come ogni anno e come su serie del 25 anni, sa giuria Riboffio premiai protagonista del suo mondo, del suo sport, della sua cultura, del suo spettacolo, della sua scienza, spremiaus vunti su sonadori Gavino Murgia, sa dottora Patrizia Farci, suo professore di università di Giuseppe Ledda, esperto e studioso del Dante, sa giornalista Laura Cappon, suo giocatore Becciu del basket Gigi D'Atome, sa cantanti Amy Stewart, suo geologo Mario Tozzi, che ha vinto sa riconoscimento in memoria de Olimpia Matacena. Entra Isus Annaus, assessore della cultura del suo comune de Terranoa, Sabrina Serra, in Civunti Sardus, Gabivinti, in Forasa della regione nostra, ma attenti sempre, una relata vortimera con Sisula. Gigi D'Atome, che è stetio finza sa capitano della nazionale del basket, naga all'estero, la torrà in Sardegna, poi fai sa accademia. Poi spicciocchetto su sa cantante Amy Stewart ha ricontato sa prima borta che sta ribare in Sardegna era pianta in anni 80 gli ha partecipato a una festa a parricciara de Saga Cannes. De questo momento sa Sardegna est intrara in su coro mio nara Amy Stewart in noi si vive bene annau invece sa Mario Tozzi est una terra spantosa su paesaggio sa qualità di dessa vita i zona di aintro però se comprendi bene dunque nara Tozzi quittà in noi sa gente vivere cent'anni e prosu. Un spettacolo umano satronotti era l'umano su gelo de Figari in 50 mili dronisi 40 pirodroni Cattenti finzas, guetto, se però non vanti garage, non vanti arremorio. Su comune de Sagallura, stessi su primo in tutta Europa, ospita questo tipo di spettacolo. Drone siganti all'Ummao, su gelo con figuras e immagini siganti a ricordare finzas a storia de Sardegna. In Sarruga accanto e su mare ci piantano molto reggenti, finzas a presidente de sa giunta regionale Alessandra Todde, Figari di Areros, un modello post-turismo in Sardegna, in Autode, in esortimo sano se sti crescia, mera punti crescendi, servizio su, cassa amministrazione e donendi, cittadino su e visitatori. E poi questo mese di su comune ha deciso di appariciare altri eventi e manifestazioni. Eventi su di questo tipo, hanno su sindaco de Sabida, Giuseppe Fasolino, venti spanta e turista, ma brusche tutto, hanno ancora Fasolino a giuranta a s'economia, s'economia de sa comunità di nostra e su traballo de Butegheris. Il spettacolo umano, finzosa in Bidda Noedulu, vostra manifestazione Archeo Wine Festival, se evento stetti a Pariciao e su Nuragi Adoni, un evento che ha rivolto a Parisi sa archeologia, sa musica, sa astronomia, senogastronomia. Su pubblico ha riapprezzato mera, è stato un confronto intra cultura e territorio. Vorrei già offensa Davide Cuneo, assessore comunale della cultura. Su obiettivo, si spera un nostro, a Nauissu, e se la conosce, è tutto sabida su territorio, su Noragiadoni e donne prenda ambientali Casa Cattara in Biddeno e Tulu. Su sito archeologico è stato tutto all'Ummago, luci speciali, un spettacolo a Pariciao delle amministrazioni comunali, in pari con Sassozio, Isola, Eventi e Natura. E poi serrai questa edizione su TG Nostro, fuori da questa trasmissione di Sardegna 1 in Canti, sa Sardegna contare Spipius, e sfuedosu de Antonella Puddu, sbocisi de Antonella Puddu e Renzo Cugisi, in Savuntara numero 11, si contata de Sbidasa de Donori e de Pramantello. Intendeosu una rochicedo di questa trasmissione.

0: La puntada de incantu? E tantos, mucigli accordu, crappittas discanzosas, ca oi singoleus a visitai sa bidda de Donori.
1: In su Medioevo, a istempus de su giuigau de Casteddu, dianta vesau sa bidda de Donori. Abbandonara in su de 15 seculus, dui è torraugenti in su 1619.
0: Beni benius a Pramantello. Meda tempo fairi, custu brugu non fu di tutto una bidda, commenti da Bieusoi. Fu praziu, proprio a trette mesu, de un arrio che si narada Fontana Breveisi. Pensai, du vicinausu, chi si gassianta a pari de un'azza a Satra. A una parte due vudi in nuraci e a Satra saceni.
1: Sagrosidadi è proprio un su nomini. Poeta Pimentel, venire de una nobili sannora, Donna Maria Josefa de Pimentel, chi fu figlia de Don Geronimo Pimentel, un uomini che in su tempus teniera una carriga de importo, sa de Visurrei de Sardigna, intra de su 1625 e su 1631.
2: E lo spacciamo in questa edizione di Muru e si torna grazie alla vostra attenzione, si intendeva su CBEO, su edizione di Beneri, un saluto e tottos.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass, scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro, per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
6: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito e a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:30.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua. Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
16: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
17: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriu Mannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi Dai Chi Ti Vo Be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: A Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
1: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, alternate però al passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Clima mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
14: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.

0: successo.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
0: Lunedì 14 settembre. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
3: Buon sabato a tutti, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Alle 17.05 minuti siamo in diretta dal centro commerciale Rubiamare. Mi presento, perché un abbraccio da parte mia, però senza dire il nome. Sono Cristian Nasara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre, con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Fabri Fibra, bella collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, con il nuovo singolo Goya. Benvenuti, questa è Radio Lina. Buon weekend.

Che poi questo Goya, io ho visto, no, Francisco Goya, le opere, a proposito, visto che lo citano i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra in questo singolo, effettivamente, beh, sono un pochino così inquietanti i quadri, però comunque ce ne sono anche di molto molto belli. Ancora ben ritrovati, le 17.08, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara e allora si parla adesso di turismo, perché l'avete sentito già dal notiziario, a quanto pare l'estate in tutta Italia è stata un'estate record, con numeri davvero impressionanti che certificano proprio che effettivamente tra giugno e agosto abbiamo raggiunto la cifra di 276 milioni di presenze, ovviamente in tutta Italia. Sono dei dati che sono usciti fuori dal Ministero del Turismo e vuol dire che 5 milioni e mezzo in più rispetto a un anno fa di turisti sono arrivati ovviamente nel nostro paese e hanno anche deciso di fermarsi anche più a lungo rispetto allo scorso anno. E per noi isolani c'è un dato da incorniciare sul fronte delle prenotazioni.

votazioni online, perché la nostra isola sale dritta dritta sul podio nazionale con il 67% di occupazione degli alloggi, e quindi la nostra isola è seconda soltanto al Trentino. A quanto pare sono più bravi di noi per quanto riguarda l'accoglienza dei turisti, quindi che non cercano ovviamente soltanto mare, ma visto il Trentino cercano la montagna, i laghi e quant'altri, che fa comunque segnare una crescita netta del 13% rispetto all'estate scorsa. A livello europeo poi il bel paese stacca nettamente la concorrenza, siamo arrivati ben 7 punti percentuali in più rispetto a Spagna, addirittura il 17% in più sulla Francia, con un trend positivo che sta proseguendo a gonfie vele anche in queste settimane di settembre. Altro segnale incoraggiante: crescono di oltre il 6% le presenze nei piccoli borghi e nell'interno, quindi un'estate davvero da incorniciare per tutta Italia e soprattutto per la nostra isola. C'è Agnes Willis Smith.

0: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
1: 070 22 240.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Enza, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nel nostro sabato sera alle 17.23 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Bella musica, e sì, parliamo di bella musica perché a decimo anno, beh, da quelle parti ci si prepara ad ospitare la nuova edizione della Sagra di Santa Greca, uno degli appuntamenti più radicati nella tradizione della nostra isola, in particolare la Sardegna meridionale. Dal 26 settembre fino al 29 ci sarà questo DMC Music Fest, che

una rassegna che unisce musica e un calendario di riti religiosi. E tra gli altri appuntamenti, domenica 27 settembre arriverà Iva Zanicchi. La serata di lunedì 28 darà voce al territorio attraverso l'esibizione di Matteo Trullu, giovane talento di decimo anno, vincitore di The Voice Kids. Subito dopo salirà sul palco Serena Brancale, ovviamente beh, la conoscete tutti. E poi martedì 29 settembre ci sarà il concerto di Francesca Michelin. Veramente un appuntamento da non perdere, quello di decimo anno per la sagra di Santa Greca dal 26 al 29 settembre. Bella musica a proposito nei prossimi minuti nel nostro sabato sera, 17 e 25 minuti, un salto fino al 2004 con Boulevard of Broken Dreams. Arrivano i Green Day.

0: Boulevard of Broken Dreams, i Green Day, canzone ripescata dal 2004 sulla prima radio in Sardegna. E tra poco continuiamo ovviamente con le nostre storie dall'Italia, del mondo e dalla nostra isola, in particolare un piccolo focus sulla notizia del giorno. Qual è? Quale sarà la notizia del giorno? Beh, se siete curiosi, state con noi perché ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
10: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani.

is already somber su Radio Linea alle 17:36 minuti. Ancora buon weekend, cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Nasaro, un abbraccio da parte mia. Allora, visto che gli scoop ormai non esistono più, nel senso che le star, come ben sapete, con i social si fanno i selfie, siamo abituati che in qualche modo qualcuno, e sicuramente le star quelle planetarie, ci comunichino in qualsiasi momento quello che stanno combinando e che cosa sta succedendo nella loro vita, anche privata. Però non sapevamo nulla di Lady Gaga, che è praticamente diventata mamma. Sì, adesso non capiamo bene, perché la notizia è arrivata tra l'altro dagli States, lanciata da Page Six, che ha proprio pubblicato i primi scatti della popstar insieme al compagno Michael Polanski, con un bebè tra le braccia. Qualcuno ha detto sì, c'è la pancina, ha partorito, non ha partorito, vabbè, non entriamo nei dettagli perché la coppia ha scelto il massimo riservo, quindi niente annunci sui social, nessun dettaglio sul nome e soprattutto sul sesso e sulla data del parto. Loro due, quindi Lady Gaga insieme all'imprenditore, fanno coppia fissa dal 2020. Nel 2024 è arrivato l'anello di fidanzamento e ora questo splendido nuovo capitolo di vita. Qualcuno ha detto ma è impossibile, non si è vista la pancia, non sono uscite foto, e lei è un pochino sparita qui e lì. Comunque, tanti auguri a Lady Gaga, il compagno. Adesso celebriamo così la neomamma effettivamente con grande affetto, perché effettivamente se lo merita, quarantenne, e Lady Gaga è diventata mamma, quindi tanti auguri. Ovviamente scopriremo tutto sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, beh, perché qualcuno dopo questo scoop dovrà pur parlare, ecco, sicuramente la coppia in questo caso. 17:38, un salto nel passato dal 2003, Room 5, Make Me Love.

0: Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti, DNA, il nuovo singolo alle 17.45 minuti. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di musica, un po' musica, un po' gossip, dai, state qua con Radio Lì.
1: Radio Smeralda.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità, perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme.
7: Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass, scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossa.

Isalazza 17 Streamers con Tormento alle 17.52. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. E allora, cari amici, si parla di musica, ma in particolare facciamo un pochino di gossip. Sì, perché a quanto pare fiori d'arancio in arrivo per Damiano David e la sua futura moglie Dove Cameron, che hanno finalmente scelto data e luogo per il loro matrimonio. Quindi sarà il 25 settembre, la cornice è la Toscana, per la precisione le colline senesi de Val d'Orcia, un posto veramente bellissimo, non so se ci siete mai stati, ma veramente fantastico. La coppia ha prenotato proprio un resort a 5 stelle super blindato, vi potete immaginare, una tenuta immersa tra le vigne, perfetta per tenere lontano i paparazzi. Ci riusciranno? Con i droni qui e lì, ma voi direte sì, con i droni uno ci può, no, non ce la si può fare, anche perché abbiamo visto il matrimonio, quello non so, tra Brendan Bloomer e Salvatore Spano qua in Costa Smeralda, e credetemi che effettivamente era impossibile, anzi hanno proprio buttato giù un drone. Sì, perché hanno dei dispositivi ormai che non ce la puoi fare. Sì, è super tecnologia, vi potete immaginare. Tra l'altro lì nel matrimonio, proprio a Capriccioli, quando ha cantato Laura Pausini, che non l'ha vista nessuna, ma si sentiva dall'esterno, almeno le orecchie non ce le potevano tappare, però comunque alla fine da lì c'erano proprio dei disturbatori anche per i telefonini, quindi c'erano anche serie di difficoltà anche per la comunicazione tramite smartphone. Quindi si può fare ormai con la tecnologia a battere. Comunque, ritornando a Damiano David e la sua futura moglie, dopo mesi di rimbalzi tra Taormina, la Puglia, Roma e Milano, anche qua in Costa Smeralda, beh, comunque alla fine Damiano David si sposerà in Toscana. Però adesso la vera domanda che tutti i fan si fanno è una sola: ci saranno i loro soci, gli altri soci dei Måneskin al festival? Questo bel matrimonio sicuramente sì, però staremo a vedere anche se i Måneskin saranno anche al Festival di Sanremo, l'edizione 2027, un bellissimo antipasto sicuramente. Magari li vedremo suonare insieme, qualcuno farà un video in quel della Toscana nel matrimonio di Damiano David. Boh, chissà, nel frattempo noi ci accontentiamo ascoltandocelo con Next Summer, canzone che è stata uno dei tormentoni della scorsa estate qua su Radio Linea.

0: Karol G, Manu Chao, viaggiando fuori il mondo su Radiolina nel nostro sabato sera. Ancora buon weekend, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio Smeralda. Sono le 18.

0: numeri positivi anche a settembre, con l'Italia sopra Spagna e Francia. Ha preferito non rispondere alle domande del magistrato Giovanni Secci, accusato di aver soffocato con un cuscino la moglie Mariolina Seguri, di 81 anni, a Monserrato. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Uta. Lunedì l'interrogatorio di convalida. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, voleva essere felice, era fragile, ha incontrato il suo assassino. Lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa a Conca in Tosa. Gli avvocati dicono troppe versioni di Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna. Verità dal processo. E ieri Castelsardo si è tinta di rosso per ricordare la giovane. USB Sanità proclama lo stato di agitazione del personale dell'Arnas Brozzo e chiede alla prefettura di attivare la procedura di raffreddamento e conciliazione. Per il sindacato le criticità riguardano il mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive dello straordinario, la mancata e regolare erogazione dei buoni pasto e la mancata costituzione e certificazione dei fondi contrattuali del 2026. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Palau per l'incendio di una rivendita di bombole GPL. Il personale dei vigili del fuoco ha lavorato diverse ore per spegnere le fiamme. I danni sono ingenti ed è stata aperta un'inchiesta. Rischio blackout a pronto soccorso all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lavori urgenti, chiude per 24 ore. Lunedì il reparto dunque non sarà operativo. La ASL dicono non possiamo rimandare l'intervento. Sono stati allertati gli altri ospedali. Proseguono alla Maddalena le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato nell'isola di Santa Maria. È stata rafforzata la macchina dell'antincendio coordinata dal corpo forestale. Infine lo sport: il Cagliari oggi a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane convoca Carlos e Sugawara e pensa al rilancio di Mina in difesa al posto di un Rodriguez influenzato. A Roma Felici operato dopo la rottura del crociato. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare alle 18.09. Dopo l'informazione ripartiamo da 6.

Parlare d'amore safe su Radio Linea nel nostro sabato sera 18 e 13 minuti. Ancora ben ritrovati, un abbraccio da parte mia. Sono Christian Azara. Visto che il finale di questa canzone è veramente fantastico e ce l'ascoltiamo dall'inizio fino alla fine. Sì, anche perché cosa fate quando la giornata diventa troppo pesante o la tensione sale alle stelle? Molti scelgono di isolarsi con un paio di cuffie e a quanto pare la scienza dà loro pienamente ragione, perché uno studio condotto con la risonanza magnetica dalla Accademia Cinese di Scienze ha dimostrato che la musica non serve solo a distrarre la mente, ma va a lavorare direttamente sulle connessioni del nostro cervello. I ricercatori hanno messo sotto pressione un gruppo di ragazzi con calcoli matematici difficilissimi e facendo impennare il loro battito cardiaco e il livello di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress. Poi la prova del 9 a una parte di questi ragazzi hanno fatto ascoltare dei suoni rilassanti della natura, ruscelli e quant'altro, dall'altra invece hanno fatto ascoltare vera e propria musica ben strutturata, un pochino quella che trasmettiamo noi qua su Radio Rina. Allora, il risultato: chi ha ascoltato la musica è tornato a una frequenza cardiaca regolare molto più in fretta, ritrovando subito il buon umore, mentre con i suoni del bosco ci ha un po' rotto le scatole e le onde del mare, così il recupero è stato decisamente più lento. Funzionare meglio sono i brani che crescono gradualmente verso un'apertura armonica, perché il cervello ne riconosce le strutture e si rilassa. Insomma, non parliamo di una cura medica per ogni problema, ma di certo alzare il volume sulle note giuste resta così una terapia quotidiana più immediata per rimettere in sesto corpo e testa. E allora, per allenare così la presa, lasciamo parlare proprio la musica, anzi alziamo il volume con questo pezzo che ripeschiamo dal 2010, Only Girl in the World, Lay It.

0: Girl in the World, Rihanna dal 2010 su Radiolina, 18 e 19 in questo istante. State con noi perché tra poco parliamo di autunno. Praticamente di
1: Radio Smeralda.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: Pan, sardi come voi.
9: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
10: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via

0: tempo, però comunque l'autunno è dietro l'angolo. Però il fine settimana e la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, ci portiamo avanti perché noi siamo avanti ovviamente, torna l'ora solare, quindi manca poco più di un mese e ovviamente ci fionderemo così in quegli orari lì, che effettivamente dove la notte arriva molto molto presto, e alle 3 del mattino, quindi si sposta la lancetta indietro di un'ora fino alle 2. La buona notizia è che domenica magari dormiamo di più, però quello meno simpatica che il pomeriggio le nostre giornate cambiano il passo, perché effettivamente è buio prima, e che ce vogliamo fare, il tempo scorre inesorabilmente. Domani sarà Natale, che devo dire così, cari amici, vabbè, per fortuna scorre il tempo alla fine. Comunque mettiamo in conto che questo giorno questi giorni effettivamente ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi stiamo tranquilli, cerchiamo di goderci queste ultime settimane di vacanze, chi ha la fortuna ovviamente di essere in vacanza anche qua nella nostra isola, e godersi ancora quel momento in cui effettivamente le spiagge ritornano a essere un pochino più libere, e quindi si riesce a respirare meglio anche con la temperatura, ma anche con meno persone che effettivamente affollano il tutto. E con questa noi ci salutiamo, cari amici. Se vi va, Radio Smeralda ritorna lunedì a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata e un buon weekend con Radiolina. Ciao a tutti da Cristian.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Oi, stai andando a fare la spesa?
7: Sì, faccio un salto da Conad.
6: Quindi vai dai sardi?
7: No, da Conad.
6: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
7: Si scrive Conad, si legge sardi.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Enza, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Sardegna, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, alternate però al passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Clima mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
2: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
2: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Piredda. Si allarga l'inchiesta sul delitto Manca, ora sono 3 gli indagati secondo la procura di Orestano. Battista Manis, fino a 2 giorni fa unico indagato per l'omicidio di Claudio Manca, non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre di un anno fa con l'imprenditore. Sulla circonvallazione di Terralba c'erano anche la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro. Ognuno avrebbe avuto un ruolo diverso, ma tale da costare a tutti l'accusa pesante di omicidio volontario. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti. Estate record per il turismo in Sardegna, seconda in Italia per occupazione di alloggi online con il 67,2%, dietro al Trentino. Nell'isola il dato cresce del 13% sul 2025, numeri positivi anche a settembre con l'Italia sopra Spagna e Francia. Ha preferito non rispondere alle domande del magistrato Giovanni Secci, accusato di aver soffocato con un cuscino la moglie Mariolina Seguri di 81 anni a Monserrato. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Uta. Lunedì l'interrogatorio di convalida. I familiari di Cinzia Pinna, un anno dopo il delitto, dicono voleva essere felice, era fragile, ha incontrato il suo assassino. Lettera dei genitori e della sorella della ragazza uccisa a Conca Entosa. Per gli avvocati troppe versioni di Ragnedda, che aveva accusato anche la sua compagna, verità dal processo. USB Sanità proclama lo stato di agitazione personale dell'ANAS Blozzu e richiede alla prefettura di attivare la procedura di raffreddamento e conciliazione. Per il sindacato ci sono tante criticità a partire dal mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive e dello straordinario. Rischio blackout a pronto soccorso all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lavori urgenti, chiude per 24 ore, lunedì il reparto non sarà operativo. La ASL, non possiamo rimandare l'intervento, per questo sono stati allertati gli altri ospedali. Lo sport, Cagliari oggi a Bergamo contro l'Atalanta. Pisacane convoca Carlos e Sugawara e pensa al rilancio di Mina in difesa al posto di un Rodriguez influenzato. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: PAN, sardi come voi.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
12: Boruta, dal 17 al 26 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.

0: Il dolore, quel dolore che appena 9 mesi prima aveva già sentito. E in un attimo Mattia Felice ha capito tutto. A dicembre dello scorso anno a Napoli andò anche a calciare un rigore con il crociato del ginocchio sinistro già saltato. Sabato scorso, quando ha risentito quel crack, ha chiuso gli occhi. Le mani tra i capelli, le lacrime e una speranza che non c'è mai stata. Perché Felici, quel film rigorosamente dell'orrore, lo conosce a memoria. Cambia il ginocchio, stavolta il destro, non l'infortunio. Ancora il crociato, ancora sotto i ferri, oggi come allora a Villa Stuart, è un percorso infinito da percorrere, un tunnel dove la luce è lontanissima. Fabio Pisacani ha spiegato cosa perde il Cagliari con il suo infortunio.
1: Perdiamo freschezza, perdiamo l'essere spavaldi in determinati modi, momenti della gara, perdiamo un ragazzo che ha quelle caratteristiche insieme forse a un altro elemento della rosa che ci permetteva di ribaltare il piano gara cercando di sfruttare quell'arma dell'uno contro uno e delle transizioni.

Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e

0: scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i cetrioli a 1,69 euro al chilo. Il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
11: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
5: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
9: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie e schiarite in Sardegna, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, alternate però al passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Clima mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
4: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
5: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
4: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Piredda. Si allarga l'inchiesta sul delitto Manca, ora sono tre gli indagati. Secondo la procura di Orestano, Battista Manis, fino a due giorni fa unico indagato per l'omicidio di Claudio Manca, non avrebbe agito da solo la notte del 24 settembre di un anno fa con l'imprenditore. Sulla circonvallazione di Terralba c'erano anche la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro. Ognuno avrebbe avuto un ruolo diverso, ma tale da costare a tutti l'accusa pesante di omicidio volontario. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti. Estate record per il turismo in Sardegna, seconda in Italia per occupazione di alloggi online con il 67,2%, dietro al Trentino. Nell'isola il dato cresce del 13% sul 2025, numeri positivi anche a settembre con l'Italia sopra Spagna e Francia. Ha preferito non rispondere alle domande del magistrato.

0: È nato così, ma subito dopo, già l'anno successivo, si è capito che c'era molto interesse, soprattutto da parte dei, diciamo, dei sardi stessi, dei cagliaritani o comunque tutta la provincia, e quindi siamo arrivati ad oggi a dire senza nessuna smentita, anche perché ce lo dicono i numeri, che l'80% dei partecipanti vengono dalla Sardegna e il resto è un po' di quota turistica.
1: È un parco immerso nel verde.
0: Sì, noi ci troviamo nella pineta di Santa Margherita di Pula, in una zona che è conosciuta come la pineta o la spiaggia dell'Abamar, perché c'è un hotel storico lì da più di 50 anni, è a fianco al Fort Village, per cui è una zona di pregio, comunque con tutti i servizi, supermercati, case e appunto in questo caso specifico un parco avventura con all'interno un punto ristoro.
1: Piace a tutti, grandi, adulti, che tipo di visitatori accogliete di solito?
0: Sì, diciamo un po' tutti, sicuramente ci sono alcune fasce di età che sono quelle che frequentano di più e sono grosso modo dai 12 anni fino ai 25-30 e poi successivamente ci sono i genitori con i figli che hanno sicuramente gran piacere di fare queste attività insieme.
1: A proposito dei più piccoli, c'è un progetto che è proprio dedicato alle scuole. Di cosa si tratta?
0: Beh, i parchi avventura, bisogna iniziare col dire che sono l'unica attività ludica come progetto formativo che è approvato dal Ministero e quindi anche dal Provveditorato, perché porta dietro di sé quello che è il concetto di gioco di squadra, senza competitività, ma con la voglia di, come dire, condividere tra tutti i compagni, riuscire a superare quell'ostacolo, perché la caratteristica dei parchi avventura è quella che nel momento in cui tu stai a 10 metri da terra, nonostante i passaggi che devi fare siano semplici, l'altezza ti mette in forte difficoltà. Quindi è più un qualcosa che tu devi superare, passami il termine, mentalmente, piuttosto che fisicamente.
1: Immagino ci siano delle guide che aiutano i ragazzi nel percorso.
0: Sì, ci sono gli istruttori qualificati che fanno il briefing, quindi una lezione, ma parliamo letteralmente di una lezione di un quarto d'ora, che non è tanto

0: e già lì facendo il clic su acquista uno può vedere le disponibilità, per cui quello che è lì disponibile sono gli orari in cui noi siamo aperti e siamo appunto aperti al pubblico, oppure viene direttamente, sempre usando il sito come agenda, e acquista biglietti in loco.
1: E allora vi invitiamo a visitare, a immergersi proprio nell'avventura del Parco Avventura di Pula e noi ringraziamo il creatore Emilio Di Sipio. Grazie, alla prossima.
0: Grazie mille a te. Ciao.
2: Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
3: E buonasera, buonasera da Luca Neri oggi, ma solo per oggi sostituisco Roberto Carta per questo pre-partita, per la partita del Cagliari e per il post-partita di Atalanta-Cagliari. Il fischio d'inizio alle 20.45, una sfida importante per i rossolù che cercano conferme dopo aver strappato la bellezza di 6 punti in 3 partite, tra l'altro 6 punti con 2 gol, massimo risultato con il minimo sforzo. E allora oggi con questa trasferta impegnativa a Bergamo, il Cagliari di Pisacane cerca conferme importanti. Direi, come sempre, di non perdere troppo tempo, anche perché abbiamo una voce sul pezzo, una voce ben pronta a raccontarci tutte le ultime da Bergamo, è la voce di Lele Casini. Ci colleghiamo subito, così ci dice anche la formazione, che non è una formazione da edizione straordinaria, anzi possiamo dire che non ci regalerà grandi, grandi novità. Lele!
4: Buonasera, buonasera dalla New Balance Arena di Bergamo, temperatura assolutamente calda, ci aspettavamo un po' di fresco obiettivamente nella giornata di oggi, sempre vicini ai 30 gradi, però siamo pronti per vivere una bella serata di calcio, quello che ci auguriamo tra Atalanta e Cagliari, appaiate in classifica a 6 punti, con obiettivi diversi e con ambizioni diverse, con un'Atalanta che comunque anche quest'anno giocherà una Coppa Europea, nello specifico la Conference, il Cagliari invece che vuole chiudere al più presto la pratica salvezza, arrivare alla quota fatidica dei 40 o giù di lì il prima possibile. Diciamo che è sulla buona strada, anche se poi non molto dissimile dall'inizio della scorsa stagione per

0: 63esima partita tra Atalanta e Cagliari, in Serie A la 63esima partita a Bergamo, la 45esima partita, 30 vittorie dell'Atalanta, 7 pareggi, 7 sconfitte, 7 vittorie per il Cagliari. L'ultima è un'annata sicuramente sfortunata, l'anno della retrocessione, ci ricordiamo però ancora oggi la doppietta di Gaston Pereiro, uno dei due, su assist di Bellanova, che oggi veste la maglia nerazzurra. A te.
1: Sì, Lele, perché anche il caso di dare uno sguardo ai primi risultati di questa quarta giornata di campionato, che si è aperta ieri con il primo successo della Fiorentina a Venezia, Venezia che invece resta a 0 punti, un rocambolesco 4-2 con il successo dei Viola e la panchina di stroppa per il Venezia che inizia già a traballare, incombono già diverse figure spettrali, mi sembra già di sentire a me i passi di Davide Nicola avvicinarsi verso Venezia o qualcosa di questo tipo, ma lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Genoa-Frosinone invece 1-1 si è giocata oggi alle 15, un Frosinone che è andato anche in vantaggio per un attimo, è stato terzo in classifica con 9 punti, poi è arrivato il pareggio del Genoa e poi un Lazio-Milan 2-2, anche in questo caso c'è stata una squadra, la Lazio, che per un attimo è stato a punteggio pieno con 12 su 12 in 4 giornate, un 2-0 poi recuperato dal Milan quando ha iniziato a giocare uno scatenato Diego Moreira che ha fatto doppietta in 3 minuti e ha consegnato un prezioso punto ai rossoneri. In questo momento la classifica vede comunque la Lazio in testa perché ha giocato una partita in più rispetto a Roma-Inter, le altre due squadre a punteggio pieno dopo 3 giornate, quindi Lazio a 10 punti, Roma-Inter a 9 e poi c'è il Milan appunto a 8, c'è un gruppetto a 7 composto da Como, Frosinone con una partita in più e Juventus e poi troviamo proprio Atalanta e Cagliari entrambe con 6 punti, le uniche due squadre a 6 punti in questo momento all'ottavo e al nono posto, quindi questa partita almeno per oggi è uno scontro diretto. Poi Udinese e Sassuolo a 4 punti, ci sono a 3 punti Napoli, Torino, Lecce e Fiorentina e Bologna, Parma, Monza e Genoa a 1 punto, chiude la classifica proprio il Venezia con 0 punti. Ma torniamo lei a parlare di Atalanta-Cagliari. Prima di tutto leggo anche qualche messaggio che ci avete già scritto al 340 87 15 015. Michele La Quartu ha scritto: buonasera amici di Radionino, oggi sarà molto dura ma dobbiamo tenere il loro ritmo soprattutto all'inizio, poi vedremo nel secondo tempo con i cambi, forza Casteddu. E poi Amedeo dice: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, vedi Felici fuori per quasi tutta la corsa e anche per questa stagione, una bruttissima cosa soprattutto per il giocatore ma anche per la società, mi ricorda la storia di Rogue, per oggi invece andrebbe bene anche un pari e poi certo se arrivasse una vittoria, Amedeo chiaramente strizza l'occhio al risultatone. Andrea da Crema dice: un grandissimo bentornato a 3P, a cui ci associamo logicamente, e invece c'è un ascoltatore che non si firma, che però ci scrive da lontanissimo, quindi ci fa particolarmente piacere, dice: a Zanzibar si respira aria di colpaccio e si spera, e se dovesse accadere vediamo. Un caro saluto ce lo manda anche Giuliano da Modena, lo ricambiamo. Gara difficilissima oggi ma bisogna affrontarla senza paura, dobbiamo provare a fare punti ovunque si giochi. E poi dice Lele: ti vogliamo sentire urlare e non

0: Speriamo che porti bene. E Renato dice: giocare queste partite senza l'acqua alla gola è molto importante, perché oggi il pronostico è da tripla. Speriamo in una grande partita. Forza Casteddu. Ancora Tore da Simagis dice: ciao a tutti, speriamo in una notte di gloria, come credo che sia. Io dico 2-1 per il Cagliari, e suggerisce anche i marcatori De Iola o Romano o Mendy. Quindi uno di questi, diciamo, tre uomini per due gol. Insomma, se avete fiducia in Tore, potete andare a giocarvi questi nomi. Lele, c'è da dire una cosa, che il Cagliari ha fatto un ottimo avvio, 6 punti su 9, ma c'è da dire un'altra cosa, che l'anno scorso, dopo 4 giornate, il Cagliari comunque aveva fatto 7 punti, cioè il grande inizio del Cagliari non è un inedito. Paradossalmente, per quanto l'inizio di quest'anno sia eccezionale sotto tanti punti di vista, per eguagliare l'inizio dell'anno scorso il Cagliari dovrebbe almeno pareggiare la partita di oggi. Poi è vero che l'anno scorso iniziò un periodo di flessione, però il Cagliari oggi per almeno pareggiare l'andamento e l'avvio dell'anno scorso ha necessità di fare punti.
1: Sì, hai ragione, assolutamente, quello che un po' dicevo. Per adesso è ancora in vantaggio il Cagliari rispetto alla scorsa stagione. In caso di pareggio qua a Bergamo pareggerebbe anche dal punto di vista dei punti in classifica dello scorso campionato, dell'inizio dello scorso campionato. Purtroppo c'è un'altra analogia, anche un infortunato al ginocchio, perché a Belotti saltò contro la partita contro l'Inter, saltò il ginocchio di Belotti, purtroppo Felici è il secondo, ma il primo diciamo di questa stagione del Cagliari. Ci auguriamo che non si ripeta questa analogia dal punto di vista degli infortunati, soprattutto così gravi, nel Cagliari di questa stagione. Però non lo so, l'anno scorso era un buonissimo inizio come quest'anno, ma l'impressione è che quest'anno ci sia un po' più di consapevolezza. E poi comunque l'allenatore è lo stesso, molti giocatori, non tutti, la metà sono praticamente gli stessi, la filosofia è quella, e ci auguriamo che quelli nuovi che sembrano abbiano già essersi già inseriti negli schemi di Pisacane possano portare qualcosina in più rispetto alla scorsa stagione.
0: Bene, tu come te la cavi con il poker? Sei un bleffatore di solito? Perché...
1: Ma che, scarso come in tante altre cose.
0: Perché mi sembra che un eccellente bleffatore sia Fabio Pisacane, che ha fatto credere di fatto che oggi potesse essere il giorno dell'esordio del primo minuto per questa stagione di Jerry Mina, e invece, ancora una volta, come hai detto tu in apertura, si accomoda in panchina. No, te lo dico perché io sono molto curioso di vedere come Mina si approccerà anche al nuovo metro arbitrale, che insomma sta producendo dei frutti in questa stagione.
1: Si adeguerà, credo che si adeguerà per forza, come si sono adeguati molti giocatori della Serie A, perché Mina è uno dei tanti che ha spesso magari ha avuto un atteggiamento per molti non del tutto sportivo, nel senso dal punto di vista della personalità, anche nel cercare di provocare gli avversari, se mo anche in modo abbastanza corretto, diciamo così, più che altro sulle perdite di tempo e su qualche sceneggiata che a molti non piace. Chiaramente stiamo riferendoci ai tifosi delle squadre avversarie, perché il Cagliari ha fatto molto molto comodo anche quell'atteggiamento. In tutto questo più che altro c'è da vedere come sta vivendo Mina questo periodo di una nuova posizione, perché lui non ha ancora toccato campo, e questo l'abbiamo visto anche nel riscaldamento, leggermente staccato dagli altri, seppur col resto del gruppo della panchina, parlava con il preparatore atletico. È chiaro che lui si aspettava oggi di giocare. Quello che posso interpretare, oltre al bluff, diciamo così, di Pisacane, forse lui l'ha anche detto in effetti, poi domani mattina, riferito a stamattina, vedrò come stanno i giocatori e deciderò, nel senso che c'era la possibilità di Mina assieme a De Iola al centro della difesa, probabilmente gli dà più garanzie un Rodriguez non in perfette condizioni per adesso.
0: Beh, una sorta di squadra che vince non si cambia, è andata così bene sino a questo momento, e anche devo dire che trovare continuità, poi continuità nel senso negli uomini, spesso aiuta nelle squadre della parte destra della classifica. Magari quando si fanno troppi esperimenti si crea anche un certo caos. Ci scrive Luca Carta, sì, nome e cognome, dice Forza Castello, dice anche: se Fazzini sarà in cattedra la vinciamo. E associo questo messaggio a un altro messaggio che ci scrive Valerio da Cagliari. Dice: non vorrei passare per Menagramo, ma mi sembra che la squadra sia sopravvalutata. Li associo in questo modo, Lele. Innanzitutto ti voglio chiedere secondo te il Cagliari in questo momento ha raccolto più di quanto meritasse in queste prime 3 giornate, e poi ti chiedo se il Fazzini citato da Luca forse debba ancora fare uno step.

0: di crescita, di ambientamento in questa squadra.
1: Allora, su Fazzini giocate facile con me perché io ci ho puntato il gettone e per adesso
0: l'hai preso anche al fantacalcio,
1: ma è un investimento a medio e lungo termine, mi auguro a breve termine, però credo che si è intravisto qualcosa di Fazzini che non è ancora il Fazzini che può essere, però è utile, assolutamente utile, perché in certi spazi di partita è stato congeniale per quello che stava, come stava giocando il Cagliari. Cosa ha raccolto il Cagliari? Secondo me ha raccolto quello che si meritava, assolutamente, se analizziamo le tre partite giocate, addirittura poteva azzardare il punticino con l'Inter, quindi forse un punticino per il finale visto, però era giusto per l'equilibrio della gara che l'Inter vincesse in quella partita là. Quindi io credo che i sei punti siano strameritati, perché a Parma il Cagliari ha giocato molto meglio del Parma, ha comandato il gioco, e contro il Lecce, se non fosse per il finale e per tutte le occasioni sprecate, il Cagliari meritava di essere in vantaggio di almeno due o tre reti.
0: Invece Marchigeddu ci scrive: l'attuale campionato mi ricorda quello del 2019, nelle prime quattro partite vincemmo a Parma e perdemmo la seconda in casa con l'Inter, poi alla quarta giornata andammo a vincere a Bergamo, e quindi chiaramente anche le dita incrociate. Perché insomma potrebbe essere la volta buona per imitare quel campionato lì. Certo è che l'Atalanta, Lele, è una squadra che probabilmente deve anche ritrovare un certo entusiasmo, nel senso che il periodo gasperiniano aveva visto anche Bergamo come città accompagnare tantissimo la squadra in questo suo progresso, in questo suo percorso di crescita. Oggi cosa si respira allo stadio? Cioè, tu che sei lì, cosa ci puoi dire? C'è quell'entusiasmo che era diventato un po' una sorta di modello a livello nazionale? Mi viene da pensare che l'Atalanta in questo momento sta venendo lentamente sostituita un po' dal Como in Italia. Cosa mi dici?
1: Allora, innanzitutto ti dico che a proposito di entusiasmo, dato che mi hai chiesto qua allo stadio, ti dico che ha fatto il giro di campo la primavera dell'Atalanta, che ha vinto la Supercoppa italiana di categoria, quindi c'è grande entusiasmo in tutto lo stadio, gli applausi per un gruppo nutritissimo di giovani giocatori dell'Atalanta, che è un vivaio assolutamente di ottimo livello, sono una marea, quindi non so se siano tutti facenti parte della rosa dell'Under 20 o c'è qualche infiltrato, perché sono veramente tantissimi, non sono i consueti 20-25, qua sono molti molti di più. Comunque applaudiamo anche noi i ragazzi dell'Atalanta. Fuori dallo stadio, e intendo anche parlando con le persone che abbiamo incrociato questa mattina, chiaramente di fede bergamasca, sono un po' così, un po' giù di morale, perché chiaramente abituati bene con Gasperini, che ancora rimpiangono, la vedono un po' un'Atalanta che non ritornerà mai ai fasti avuti negli ultimi anni. È chiaro che avere Gasperini per tanti anni, portarla al vertice del calcio europeo, oltre che quello italiano, seppur senza vincere lo scudetto, chiaramente ha ridimensionato anche il pensiero e il giudizio dei tifosi bergamaschi, che però seguono la squadra sempre in modo caloroso, sono sempre presenti, lo stadio anche oggi è praticamente pieno, la città era tappezzata chiaramente di gente che andava allo stadio con la maglia nero-azzurra, l'entusiasmo c'è da parte dei tifosi, è chiaro che c'è la consapevolezza che non è più l'Atalanta di Gasperini.
0: C'è una pre-partita in versione stranamore, perché ci scrive Simona da Castelmella e dice: buona serata e buona partita a tutti. Scetti Casteddu dice dalla provincia di Brescia: un saluto al mio fidanzato di Iglesias e a tutti gli amici. Non so se sia una relazione a distanza, quindi lei in questo momento stia comunicando al fidanzato tramite noi. Comunque giriamo il saluto di Simona al suo fidanzato iglesiente, che magari ci starà ascoltando. Tornando alla partita, Lele, un'altra situazione legata alla presenza di Mina era quella di Rodriguez, che in questi giorni è sembrato probabilmente non stare molto bene, ha avuto le placche, insomma, non era in perfette condizioni di salute, però Pisacane lo rischiera titolare. È il segnale probabilmente che Rodriguez lentamente stia diventando un insostituibile per questa squadra, perché l'anno scorso, ce lo ricordiamo, la cessione a gennaio di Luperto era stata un po' finalizzata a valorizzare un giocatore che altrimenti rischiava di rimanere ai margini. La società ha deciso di puntare tanto su di lui, vendere Luperto e affidare le chiavi della difesa a Rodriguez. Nonostante ciò, però, non sempre è andato in campo dal primo minuto. Quest'anno è diventato un insostituibile, tanto che in Coppa Italia è stato addirittura capitano. Sembra pronto per te per prendersi i galloni del leader?
1: diciamo non quelli di capitano, perché è stato messo capitano solo nella Coppa Italia.
2: Chiaro.
1: Per evidenti motivi, e non gli ha portato neanche tanta fortuna sinceramente. Però io credo di sì, il progetto era quello, la cessione di Luperto era per non oscurare e non nascondere troppo Rodriguez. Hanno individuato, Pizzacane e lo staff hanno individuato in Juan Rodriguez il futuro centrale di sinistra del Cagliari, e giustamente lo responsabilizzano così. Adesso non hai nessuno praticamente davanti e te la devi meritare. E lui obiettivamente le prove non sono state per niente brutte, ripeto, al netto dell'errore contro il Verona in Coppa Italia, che però ha un animo diverso, e forse anche il fatto che si sia cambiato così tanto in quella partita non ha agevolato neanche il compito di Rodriguez. Oggi, non in perfette condizioni, viene preferito a Mina. Questo è un altro attestato di grande stima da parte di Fabio Pizzacane e il suo staff, e quindi vediamo come risponderà anche non in perfette condizioni fisiche.
0: Anarita De Iglesias dice: ciao Luca, io sono ottimista, questo Cagliari mi piace tanto, faremo una bella partita, immagino, forse manca una parola, perché dice faremo una partita, sempre forza Cagliari. E poi Roby da Trento dice: giochiamo la nostra partita, speriamo in Maldini e Fazzini. E Franco invece fa un paragone, perché dice: se non fanno cavolate in difesa, tipo i difensori dell'Inter con il Real Madrid, quindi si lancia anche a un paragone illustre, sono sicuro che il Cagliari farà una grande partita, occhio ai passaggini in difesa con le ripartenze da brivido, forza Cagliari. Vabbè, questo diciamo che è uno dei rischi che si prende il Cagliari spesso, perché è anche un po' un modo di giocare che Pizzacane apprezza, quello di giocare nella pressione avversaria, che bisogna capire, certo, alle volte si espone dei rischi, altre produce spesso una superiorità numerica che poi va sfruttata là davanti. E a proposito di là davanti, Lele, chiamo in causa in questo caso Mendy, che è anche lui diventato un po' un insostituibile, più che altro per assenza di competitor, perché Borrelli è stato ceduto, perché Kevin Carlos ha avuto dei problemi familiari che tutti conosciamo, Nzola ancora non è pronto. Fatto sta che per necessità Mendy è diventato un titolare, ma ha risposto con una crescita, perché non so se tu sia d'accordo, ma il Mendy visto nell'ultima partita forse è stato il miglior Mendy, un giocatore che teneva i palloni là davanti, che faceva salire la squadra, cosa che magari non si era vista in precedenza.
1: Sì, assolutamente sì, se l'è guadagnato sul campo, più volte è stato apprezzato del ragazzo, la sua voglia, la sua fame di imparare, di crescere, di essere là sempre sul pezzo, e non si è abbattuto anche nei momenti più difficili. E dopo quella doppietta all'Atalanta nel ritorno della scorsa stagione, chiaramente la sua vita è un po' cambiata, e adesso con anche le assenze o i giocatori in ritardo di condizione là in quel reparto, le cessioni che ci sono state, le mancate conferme tipo quella di Belotti, consentono al giovane 19enne senegalese di ritagliarsi questo spazio. Quarta partita da titolare su 4 partite, diciamo che ha dimostrato di poterci stare. È chiaro che il Cagliari ha bisogno anche di qualcos'altro, ha bisogno anche di un giocatore che realizzi. Lui ha preso 2 pali, è stato un po' sfortunato. Qualcuno dice che i pali sono anche più che sfortuna, sono imprecisione nei tiri. È chiaro che un pizzico di fortuna l'avrebbe aiutato per sbloccarsi, e magari oggi succederà. Intanto Giulia, le squadre entrano in campo.
0: Squadre in campo, molto bene, quindi ci siamo quasi. Giulia Duda Brescia scrive: forza Castello, un grande saluto a voi e al mio amico Luchi Neddu da Quartu. Questo è uno scambio che va avanti da almeno 3 anni, perché me lo ricordo già da tempo. E c'è un messaggio che ci manda Sandra da Assemini, dice: buonasera, approfitto ora perché con il lavoro non so se posso scrivere poi. Dice: il mio lavoro tra pizze, panine e patatine, ascoltarvi un tocca sana, sempre forza Cagliari del mio cuore, e speriamo bene, e grazie a Sandra per averci fatto venire fame a quest'ora. Lele, squadra in campo, igno della Serie A, c'è una sorta di sfilata in questo momento di giocatori, li stiamo vedendo in rassegna uno dopo l'altro. E allora ti chiedo: dovessi toglierne, potendo toglierne uno solo all'Atalanta, chi toglieresti?
1: Mamma mia, lo sai che ce ne sono un bel po'. Non è ancora il miglior giocatore, ma sicuramente De Ketelaere è quello che può spezzare la partita. Oggi mi fa paura Jonathan Rowe. quindi forse oggi avrei tolto lui, l'avrei messo qualcun altro, però indubbiamente ce ne sono tanti di grande forza. Ederson, anche lo stesso portiere Carnesecchi,
0: una bella per esempio sfida, lì ci sarà una bella sfida a distanza, Caprile Carnesecchi,
1: quindi sicuramente sarà una bella sfida. Intanto l'inno è fatto, il Cagliari giocherà con la terza maglia, quella color sabbia, con le maniche nere, una novità, è la prima partita con questa nuova maglia, questa nuova divisa, e ci auguriamo che porti fortuna quanto la maglia dell'impresa, quella della scorsa stagione, la terza maglia, quella azzurra. Atalanta invece con la consueta divisa casalinga.
0: Allora è quasi tutto pronto, Lele, il 4-3-3 dell'Atalanta contro questa sorta di 4-4-2 del Cagliari, sarà una partita anche tatticamente molto interessante. Abbiamo visto un bel abbraccio tra Sarri e Pisacane, due allenatori, anche loro bisogna dire, con filosofie molto molto diverse. Pisacane è decisamente più vicino al gasperinismo, per quanto si dissoci per altre questioni. Vedo anche delle maglie nuove, Lele, quella è la terza maglia del Cagliari, ti piace?
1: Ma ti dirò, fa il suo effetto, è un po' particolare, non ci sono, se non il rosso-blu nel pantaloncino, non ci sono riferimenti ai colori del Cagliari, però come tutte le altre maglie ci appassioneremo soprattutto in base ai risultati, esatto. Quindi ci piacerà se il Cagliari porterà dei punti importanti. Oggi i portieri sono sgargianti, con Carnesecchi un rosa salmone e Caprile invece un giallo fosforescente. Abbracci per tutti. Il Cagliari giocherà da sinistra verso destra, attaccherà quindi verso la curva dove c'è lo spicchio dei 682 tifosi arrivati a Bergamo dalla Sardegna, tantissimi, ma anche alcuni li abbiamo incrociati in aeroporto, in aereo, altri invece sono arrivati con altri mezzi e arrivano anche da altre parti oltre la Sardegna. Atalanta che invece attaccherà da destra verso sinistra, quindi davanti alla curva dei tifosi ultra della squadra bergamasca. Se non è altre curiosità, siamo pronti per iniziare.
0: Sì, Lele, possiamo partire con la radio cronaca, cedo a te la linea e chiaramente mi tengo pronto per qualsiasi evenienza.
1: Grazie a Luca Neri, quasi tutto pronto qua alla New Balance Arena, cambiato anche nome in base allo sponsor chiaramente della squadra bergamasca, è pronto anche il signor Arena, fischio d'inizio che stava per arrivare, invece l'annulliamo, arriva in questo momento calcio d'inizio affidato all'Atalanta, subito un lancio in avanti, dopo non stoppa benissimo, ruba la palla Ederson e poi all'indietro Scalvini per il portiere Carnesecchi. Allora ricapitoliamo, i 22 in campo per l'Atalanta, Carnesecchi in porta, Bellanova, Kusunu, Scalvini, Kolasinac, Samardzic, che sì, Emerson, De Ketel, Scamacca, Rowe. Per il Cagliari, Caprile, Zepedo, De Jola, Rodriguez, Obert, Guinza, Adopò, Romano, Fazzini, Maldini e Mendy. Chiaramente da una parte Maurizio Sarri, dall'altra Fabio Pisacane. Calcio di punizione subito da Kessié al ritorno a Bergamo dopo Milan e l'avventura in Arabia. Ancora il possesso palla da parte della squadra bergamasca, palla rubata da Maldini, uno degli ex di questa partita. L'altro è Adopò che va a servire Fazzini, che ci spicca sul pallone, sbaglia il passaggio, Scalvini va a recuperarla verso Bellanova, anche lui un ex della partita, esattamente 31 presenze in Serie A con il Cagliari nel 21-22, una rete, due assist, uno proprio a Bergamo per il gol di Pereiro, che è la ultima vittoria del Cagliari in casa dell'Atalanta. Palla recuperata ancora una volta del Cagliari, Maldini, doppio passo in mezzo a due, poi perde il pallone, tutto regolare per il direttore di gara, ormai le piccole trattenute non vengono più fischiate. Jonathan Rowe si sposta verso il centro, palla recuperata ancora dal Cagliari, ancora un errore in ripartenza da parte di Daniel Maldini, che si è sbloccato in maglia rosso-blu con la rete contro il Lecce. Anche Obert va a lottare, a recuperare una palla, poi la spinta contro Bellanova, tutto regolare, rimessa laterale per l'Atalanta e subito vivace la gara in una New Balance Arena gremita praticamente in quasi tutto lo stadio, in ogni ordine di posto, le curve strapiene veramente, con anche tutti gli altri settori occupati. Intanto c'è un giocatore del Cagliari fermo, dovrebbe essere Adam Obert, viene chiesto alla Atalanta di buttare il pallone fuori, non buoni segnali arrivano da Obert nello scontro con Bellanova. Vediamo che è pronto a entrare in campo anche il dottor Cirillo, sta parlando con Fabio Pisacane, vediamo se ha bisogno Obert delle cure. No, Perfetto, si rimette in piedi, questa sicuramente è una bella notizia, mentre il direttore di gara dice a Obert di uscire dal campo. Vediamo se dovrà stare un minuto, deve semplicemente rimettere in gioco e restituire il pallone all'Atalanta. Le ha dato questa indicazione l'arbitro, pensavo che dovesse tornare fuori dal campo, andare fuori dal campo per un minuto, ma stiamo vivendo anche noi l'interpretazione del regolamento in modo particolare. Intanto possesso palla dell'Atalanta quando sono passati 2 minuti e 40 secondi dall'inizio della gara, sempre chiaramente 0-0 qua a Bergamo. E altro pallone recuperato dal Cagliari, il romano cerca di metterla giù, Fazzini che di testa fa servire Mendy, che cerca di superare Costonu, ci riesce, poi cambia gioco, versa dopo, che appoggia per il romano, la scivolata di Ro e palla recuperata dall'Atalanta con un po' di fatica. Colasina c'è l'indietro per Carnesecchi sulla linea di porta, va a servire che si attorniato da 3 giocatori del Cagliari che hanno pressato il numero 19 dell'Atalanta, e poi Rodriguez di testa ad appoggiare verso Elia Caprile. Incominciato bene il Cagliari, tante palle recuperate nelle ripartenze, qualcosina da rivedere poco fa. Bella la protezione di palla da parte di Paul Mendy, e poi dopo peccato perché poteva essere sfruttata un po' meglio. Il rinvio di Rodriguez per cercare e trovare Maldini, che stoppa benissimo il pallone. Fazzini per Mendy, si gira, serve di nuovo Fazzini che allunga il traiettoria del pallone, e allora ne approfitta Ederson, che in fatto di riconquiste di palloni assolutamente di altissimo livello. Ancora il brasiliano per Ro, largo sulla sinistra, poi si ritorna indietro a metà campo dell'Atalanta con Scalvini. 4 minuti di gioco, 0-0 a Bergamo. Ederson va a servire Costumi, e poi Samardzic per Scalvini sul cerchio del centrocampo, sopra la linea mediana, serve Ro che va all'indietro di nuovo da Ederson. Adesso è il possesso palla della squadra di Sarri, che sì, ancora Ederson, Samardzic e Costumi. Fitta rete di passaggi della squadra nerazzurra di casa. Ancora Samardzic a destra per un De Ketelaer molto arretrato, poiché si sbaglia il passaggio ma la recupera Samardzic. Ancora l'Atalanta sul settore di destra, De Ketelaer va a cercare di superare Obert in mezzo a due, recupera Obert vicino alla linea di fondo, anche Rodriguez protegge l'uscita del pallone, si riprenderà con una rimessa dal fondo. 4 minuti e 45, mentre il direttore di gara va a incitare Rodriguez per la rimessa in gioco. E da questo momento, a partire di 5 secondi, che subito Rodriguez va a rispettare, va a servire il pallone lì a Caprile, che chiama i suoi compagni, li fa uscire, c'è Scamacca davanti a lui, accenna un pressing e poi Caprile va a servire Alessandro De Jola, anche oggi capitano del Cagliari, romano, ancora Caprile. Scamacca, che l'anno scorso decise la gara con una doppietta, la seconda rete anche con un pizzico di fortuna, ma per far capire anche il giocatore che in Serie A ha segnato 46 reti in 122 partite. Perde il pallone il Cagliari, poi che sì, va a servire De Ketelaer, è costretto a ritornare all'indietro nello stop, poi Bellanova, ancora il belga, reduce da un buon mondiale che però non ha parlato il Belgio al vertice. Attenzione Scamacca, centralmente Scamacca, il destro e la parata di Caprile, immediata la verticalizzazione verso Gianluca Scamacca, subito chiamato in causa Caprile, un tiro non potentissimo, neanche molto angolato, attento il numero 1 cagliaritano, e il pallone che poi è finito sull'auto laterale di destra. Bellanova con la rimessa con le mani, più alta che lunga, però finisce in aria. Mendy la va a buttare fuori dall'area di rigore e anche fuori dal campo, perché finisce qualche metro indietro rispetto alla posizione precedente della battuta con le mani di Raul Bellanova, che va a servire adesso Cussonu. Si va al centro da Scalvini, Ederson che sì, e si va a sinistra da Colasina. Il colpo di testa di Zeppedo, che però va a servire che sì. Si va a sinistra ancora da Ederson, Rowe vicino alla bandierina, il cross verso il centro, colpo di testa di Scamacca abbondantemente alla sinistra di Elia Caprile. 6 minuti e mezzo, complice Cane, qualcosa da dire a qualcuno della panchina, non so se è un suo collaboratore o lo staff sanitario, mi sembra che sia tutto a posto da quel punto di vista là, tutti i giocatori sono in campo senza nessun accenno di problemi fisici. Ci ho fatto un po' spaventare quando Ober si è fermato durante le fasi iniziali della gara dopo lo scontro con Bellanova. Bellanova va a recuperare su Mendy, si appoggia all'indietro a Carnesecchi. Scalvini però lo scambio con Ederson, palla che ritorna verso il numero 42, 23 anni, 8 presenze nazionali, già 117 partite in Serie A. Rodriguez recupera la palla, il Cagliari va indietro da Caprile, il pressing di Scamacca, il rinvio di Caprile verso Adopo, che se la vede con il bosniaco Kolasinac, che con molta calma va indietro da Carnesecchi. 7 minuti e mezzo, se preferite l'ottavo minuto del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Cagliari alla New Balance Arena. Linea allo studio.
2: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
3: In trasferta o allo stadio, scendi in strada da titolare. Assicurazione auto da 134 euro l'anno. Tante opzioni, scegliamo insieme la migliore. In Sardegna, viaggia protetto con soffiettiassicura.it.
4: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
7: Sport in diretta.
0: Nono minuto la New Balance Arena tra Atalanta e Cagliari è 0-0. Ci andiamo, Lele.
1: Sì, grazie Luca. Quindi un tiro in porta di Scamacca, poi un colpo di testa che è finito fuori, poco altro in questi 9 minuti di questo primo tempo. Un possesso palla abbastanza netto da parte dell'Atalanta, che ancora continua a fraseggiare nella propria metà campo. Adesso è Samardzic che va a appoggiare a destra a Bellanova, c'è Fazzini su di lui, Bellanova preferisce tornare indietro nella propria metà campo da Kostunov, Scalvini e poi Ederson che scambia con Kessi subito in verticale per la corsa di Jonathan Rowe, che tocca con la spalla l'ex giocatore del Bologna. Zepedro va a chiudere, protegge il pallone che esce fuori, rimessa dal fondo per la squadra rossoblu con Zepedro che lamenta con il direttore di gara, oggi in completo fucsia come del resto i suoi assistenti del quarto uomo, perché i pantaloncini che sono neri. Zepedro si lamentava di un braccio un po' troppo alzato da parte del numero 11 dell'Atalanta, che chiaramente nel movimento l'ha sbracciata, non l'ha fatto sicuramente apposta. Sai, il fatto che Zepedro è stato bravo a proteggere l'uscita del pallone, adesso il pallone esce lateralmente perché il rinvio di Caprile non è preciso e quindi rimessa laterale con le mani per Kolasinac, all'indietro per Scalvini. Kostunov. Samardzic, molto arretrato, supera la linea mediana, va a destra dove c'è De Ketela, scatta Bellanova in sovrapposizione, viene ignorato. Ancora il Belga contro Fazzini, si accentra, poi Scamacca, trova Samardzic, attenzione alla Scamacca. Poi ancora il numero 10 dell'Atalanta, centrale per De Ketela, all'indietro per Kolasinac. Trova Ederson, lato corto di sinistra dell'area di rigore, De Ketela che cambia lato e poi è Romano che interviene. Poi ancora l'Atalanta, al limite dell'area di rigore, Rowe, il passaggio all'indietro, cade a terra il giocatore numero 11, ancora possesso palla da parte della squadra bergamasca con Samardzic che entra in area nel vertice alto di sinistra, poi cede a Bellanova vicino alla bandierina di destra, ancora Bellanova, il cross di sinistro ribattuto e poi Fazzini ancora una volta non preciso, poi Samardzic il sinistro questa volta ribattuto da Harry Winks, ma ancora il pallone in possesso della squadra di Maurizio Sarri. L'incitamento da parte del pubblico bergamasco, De Ketela, Romano su di lui, qui Ederson si torna all'indietro da Scalvini. Iniziato il 12esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0, ne approfittiamo come nelle prepartite per salutare tutte le persone che questo sabato sera stanno lavorando, sono tante, e anche le persone che magari non stanno male, sono ricoverate in ospedale e che stanno seguendo tramite radiolina questa partita importante per la squadra rossoblu, valida per la quarta giornata. Il passaggio di Scamacca verso l'area di rigore, fuori misura, non c'era nessuno e il pallone finisce tra i piedi di Elia Caprile, protetto dal capitano Alessandro De Iola. Non c'è il pressing da parte della squadra di Sarri, con molta calma Caprile tiene ancora il pallone tra i piedi e poi lo raccoglie appena Scamacca entra in area e va a servire a sinistra Adam Obert. Pazzini ritorna un po' indietro per trovare un po' di spazio ed eludere il pressing di Bellanova, poi si ritorna da Rodriguez. Adesso il passaggio ancora per Caprile, si va da De Iola al limite dell'area di rigore, Zepedro ancora all'indietro per Caprile, c'è Rodriguez solo, invece viene servito Harry Winks, uno dei primi palloni toccati dal regista del campo. Si va adesso a sinistra, Samardzic va a contrastare Obert che preferisce ritornare indietro ancora da Rodriguez, Pallone tra i piedi dell'inglese Wicks, ancora Romano, ancora scambio di passaggi tra i giocatori del Cagliari. Maldini molto largo a sinistra, non riesce a superare Samardžić e poi Rodriguez che ostacola De Ketelaere, che però sbaglia il passaggio, quindi si continua con Maldini. Può ripartire il Cagliari, per troppo solo Mendy, si ferma Maldini, fa cedere Obert e allora preferisce ritornare all'indietro. Il Cagliari vuole far scoprire l'Atalanta per cercare un po' di spazio lì in avanti. Ancora Wings, Romano che ha cambiato lato in verticale per Fazzini, che trova un po' un pertugio, poi c'è su di lui che si riprende il pallone e può ripartire l'Atalanta con Samardžić. Sta a destra per De Ketelaere, va Rodriguez a chiudere, ancora De Ketelaere che lo supera, il cross di sinistra e Wings bravo a ribattere il pallone e poi ancora l'Atalanta che riconquista la sfera. Rowe contro Zepedro, le finte del numero 11, poi cede il pallone corto a Scalvini, Kolasinac ancora per Rowe, all'indietro per Ederson. 14esimo minuto, sempre 0-0 a Bergamo, ancora lo scambio tra Kessi e Samardžić, tutto chiuso in Cagliari nella propria metà campo, più avanzato Mendy vicino al cerchio del centrocampo. Ederson, Rowe, ancora lo scambio con Scamacca, poi interviene Zepedro e riconquista la sfera, la cede a Dopò e dopo preferisce ritornare da Deiola, l'indietro per Caprile, il rinvio di Caprile centrale per trovare Mendy che stoppa bene, serve Fazzini, bravo anche nel proteggere la palla ancora una volta Paul Mendy, si va a destra da Zepedro, si fa vedere a dopo che ha un po' di libertà sotto la nostra postazione nell'out di destra, ancora dopo le finte, si accentra, va da Romano, il sinistro di Romano e la deviazione di Carnesecchi, un tiro subito pericoloso il Cagliari con Alessandro Romano, non era potentissimo ma era lì indirizzata all'angolino alla sinistra di Marco Carnesecchi, l'ha tolta dall'angolino di sinistra, primo corner per il Cagliari al 15esimo minuto, Fazzini della bandierina, tutti i saltatori in aria. La rincorsa il numero 10, il cross verso il centro, troppo basso, che si la butta fuori, poi Romano va a servire sull'attacco di Roa, ancora Fazzini che può ritentare, invece tenta il passaggio per Romano, troppo lungo, l'ok da parte di Romano, però il passaggio sbagliato di Fazzini e sicuramente più del tiro di Scamacca e del colpo di testa del numero 9 dell'Atalanta, il tiro di Romano è stato molto più pericoloso, è l'occasione migliore tra le due squadre per questi primi 15 minuti di gioco. Iniziato il 16esimo, seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia, ancora con l'Atalanta in possesso palla nella propria metà campo con Scalvini, che sì, imboccata per Samardžić che però va a destra da Bellanova e Ketelaere cerca una piroetta di eludere l'attacco di Ober, poi il passaggio e per il cross di Bellanova, la tiene la Rodriguez, la prende con le mani in Caprile perché non era un passaggio all'indietro del giocatore numero 15 del Cagliari. Si può ripartire con la squadra rosso-blu, 16 sul cronometro in questo primo tempo, 0-0, linea allo studio.
7: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storie di case dal 1946.
8: Autovam, Autovam.
9: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
10: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
11: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
12: In diretta
0: 17esimo minuto, Atalanta 0 Cagliari 0, Lele Casini.
1: Sì, c'era il Cagliari in proiezione offensiva però il passaggio di Maldini con Zepedro, l'incomprensione, il pallone è uscito fuori, la rimessa laterale per l'Atalanta, non è il Maldini visto all'inizio contro il Lecce, chiaramente l'avversario è ben diverso, la situazione è diversa e l'impostazione di gara completamente diversa, però tra Fazzini e Maldini qualche errorino di troppo, ma sono due giocatori su cui il Cagliari deve contare, possono accendersi in qualsiasi momento, possono dare anche la spinta verso una manovra offensiva che chiaramente vede in Mendy come il terminale là al centro dell'attacco. Intanto uno striscione da parte dei tifosi dell'Atalanta, 18 euro settore ospiti, 35 euro Conference League, prezzi popolari, continuiamo così. Il Cagliari ci prova, Fazzini non trova la corsa di Mendy e si lamenta un po' il numero 10 del Cagliari, troppo lungo il suo passaggio, ma anche Mendy che non è scattato, era anche sul filo del fuorigioco, non ha voluto rischiare, forse non aveva capito appieno le intenzioni del numero 10 ex Fiorentina. Bellanova supera la linea mediana sul settore di destra, sempre 0-0 qua a Bergamo, cade a terra Bellanova, la prende con le mani e l'arbitro dà il calcio di punizione al Cagliari. È cambiato il regolamento, forse Bellanova non l'hanno avvertito che le spintine non vengono più considerate, ormai ci dobbiamo abituare anche dei contrasti leggermente più duri, regolari, poi giudicate voi se sia meglio o peggio, sta di fatto che i giocatori si dovranno per forza adeguare, si stanno adeguando. Winx va a gestire il pallone, va a servire Deiola, a sua volta a destra da Zepedro, subito il lancio per la corsa di Adopo, uno degli ex di turno, attenzione Adopo, al centro Mendy, la rete di Paul Mendy, quando vede Atalanta non ci pensa una volta, primo gol stagionale, terzo in Serie A per il numero 31, Paul Mendy col sinistro sotto la traversa, è l'1-0 del Cagliari. Minuto 19, il Cagliari in vantaggio a Bergamo, la rete di Paul Mendy, assist di Adopo, il Cagliari è in vantaggio 1-0, festeggiano sotto la curva del settore ospiti.
0: Ma che bravo Adopo però, Lele, che bravo Adopo,
1: se lo meritava dopo due pali, ho detto, forse questa è la partita per sbloccarsi, ce l'ha fatta, il Cagliari è in vantaggio, la partita è lunga, 20° minuto adesso, ma il gol al 19° di Paul Mendy che va a dedicare un abbraccio a Fabio Pisacane. Luca.
0: Ma tutto bello Lele, bravissimo Zepedro a trovare Adopo e lucidissimo anche Adopo, l'avevamo detto, questo è un giocatore di quantità Adopo, ma che sta crescendo anche dal punto di vista della qualità, fa una roba da esterno, d'attacco, fa una roba da ala, sembrava di vedere un'azione del Como con il terzino per l'ala che la mette in mezzo per la punta, davvero una bella azione del Cagliari.
1: Eh sì, hai citato il Como, tu l'hai visto da vicino, beato tu, è stato in una partita storica, oltretutto

0: traversa ed insaccarsi alle spalle di Carnesecchi per l'1-0 del Cagliari, arrivato al 19° minuto, mentre zoppicante che sì, piede destro, mi sembra più che altro caviglia, chiaramente con l'intervento di sanitario obbligato a tornare fuori dal campo, mentre il pallone che era in possesso delle Cagliari, credo che il Cagliari, nonostante fosse in possesso della squadra rosso-blu, il Cagliari lo renda alla squadra bergamasca, perché si era fermato che sì, chiaramente col pallone era della squadra atalantina. Vediamo cosa deciderà. De Ketteler dice di darla al Cagliari, hai visto? Vediamo se sarà realmente così. L'arbitro la darà a Fazzini e Fazzini riparte dalla propria metà campo con Harry Winks, prezioso poco fa con un pallone che è stato in anticipo su un giocatore dell'Atalanta per poi far ripartire la squadra, e piano piano anche Harry Winks sta trovando il suo in questo 11 proposto da Pisacane, la grande esperienza di questo trentenne. Negli ultimi due anni, nonostante le tante presenze, non belle stagioni nell'Ester, però un giocatore, un play puro, come l'ha definito in conferenza stampa proprio Fabio Pisacane. Intanto siamo giunti al 24° minuto e che sia ancora fuori dal campo. Il Cagliari passa nella propria retroguardia, chiaramente l'Atalanta non accenna al pressing perché è un uomo in meno. Winks va a cedere di nuovo a Deiola, Cagliari che chiaramente in superiorità potrebbe anche un po' accennare a qualche azione offensiva. Adesso il passaggio sbagliato in avanti con Bellanova che va a raccogliere prima che il pallone esca dal fondo. Rientra Franchessi, corricchia, però non mi sembra in perfette condizioni, vedremo se potrà continuare, glielo auguriamo. Tocca il primo pallone adesso, non è precisissimo ma riesce Samardzic ad andare verso la sfera, a servire Bellanova che supera la linea mediana. Inizia il 25esimo, il Cagliari vantaggio per 1-0. Il gol al 19esimo di Mendy, tabellone dice 22 sul minuto di Mendy, è sembrato 19. Intanto recupera Zepedra ancora su Jonathan Rowe, a dopo all'indietro per Deiola, lo mette un po' in difficoltà, la rincorsa di Scamacca, il pallone finisce dalle parti di Elia Caprile. Winks, Romano, la tocca per un attimo Samardzic, ma il pallone finisce da Rodriguez che fa correre Ober dalla sinistra, ma interviene Maldini, perde il pallone Maldini sull'attacco di Cossonou, e allora può ripartire l'Atalanta con De Ketelaer che si accentra, va sul sinistro, il cross verso il secondo palo è lontanissimo dall'incrocio dei pali e anche dalla testa di Rowe. 1-0 Cagliari, inizia il 26esimo, non ci dovrebbe essere cooling break, noi ci prendiamo una pausa lì nello studio.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
3: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
4: Sport in diretta.
5: È il 26esimo minuto, la New Balance Arena, il Cagliari in vantaggio sull'Atalanta, decide se in questo momento un gol di Mendy. Lele.
0: Il lancio di Deiola, Mendy fa blocco su Bellanova, va a raccogliere la Obert vicino all'area di rigore, va a servire centrale per Maldini, la piroetta su Samardzic, ancora Maldini, il destro, la parata di Carnesecchi, ancora pericoloso il Cagliari. Poi Zepedro e Rowe, cade a terra Rowe, rimessa laterale per il Cagliari. Tiro di Maldini, il lampo di cui parlavamo, non è stato un inizio di partita facile per l'ex di turno, adesso Rowe va su Zepedro e rimessa laterale ancora per il Cagliari. Dicevamo non è stato un inizio di partita facile per Daniel Maldini, però poi quando gli è arrivato il pallone giusto ha colpito verso la porta di Carnesecchi ed è già la seconda parata di Carnesecchi dopo il tiro di Romano, anche quello di Maldini. In mezzo il gol di Paul Mendy che dà per adesso il vantaggio al Cagliari per 1-0. Deiola, in avanti per Fazzini, stoppa bene a seguire, poi interviene

Samardžić che gli ruba un altro pallone. Poi a dopo in lotta con Samardžić, Mendy scivolata, ma è bravo il giocatore numero 10. Ad andare in anticipo a servire il compagno. Si va a destra da Bellanova. All'indietro per Cossonou. Scalvini. Sul centro sinistra per Ederson. Siamo sulla linea mediana. Cossonou sul cerchio del centrocampo. La supera. Samardžić. De Ketteler, ancora Samardžić. Scamacca. Molto arretrato. Si va da Ederson. E poi a sinistra da Kolasinac. Ancora Ederson, va a destra a trovare Bellanova, tutto chiuso il Cagliari nella propria tre quarti difensiva. De Ketterer, numero 17 belga, ancora lì, va a servire Bellanova, il cross, la fintata del cross e poi Samardžić, Fazzini li ruba per un attimo il pallone, poi ancora lì.

0: perché Scamacca era andato a chiudere De Jong. Il lancio di Caprile per la testa di Adoppo, non ci arriva, ci arriva Kolasinac, poi Romano mette le mani sul petto a Rossi, continua per il dentro di gara Romano, il tunnel su Scalvini, ma poi il taglio di Chessy, stava riuscendo una cosa ad Alessandro Romano, anche perché poi il Cagliari sarebbe trovato in superiorità numerica. Ancora a terra Jonathan Rowe, possesso palla da parte della squadra bergamasca, si rialza il numero 11 dell'Atalanta, non mi sembra in perfettissime condizioni fisiche, sta soffrendo anche la marcatura di Zeppel. Ancora l'Atalanta, mentre siamo giunti al 31esimo minuto di questo primo tempo, il Cagliari in vantaggio per 1-0, la rete di Paul Mendy al 19esimo minuto su assist di Adopo Samardžić. Scamacca al limite del rigore, si gira, va da De Ketelaer, lato corto di destra, ancora lo scambio tra i due, Scamacca si gira molto bene, il destro è un fulmine, ma finisce alto sopra la traversa, 32 sul cronometro alla New Balance Arena, un po' sulle gambe Juanchi Rodriguez, sicuramente i giorni di influenza hanno pesato sulla condizione fisica del giovane uruguaggio. Adesso batte la rimessa dal fondo il Cagliari, dicevamo 32 sul cronometro, 1-0 Cagliari, linea allo studio.
1: Fratelli Orrù, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orrù, in via Sant'Acilla 81. Chiama 070 28 3609.
2: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica. Radiolina
4: Weekend. Sport in diretta. 33esimo minuto, Atalanta 0, Cagliari 1 a Bergamo. Andiamo lì, Lele Casini.
0: Ci provano i padroni di casa, la scivolata di Winks, preciso su Ederson, vicino alla linea di fondo, poi un pallone sbagliato di Winks, lo regala Samardžić e poi De Jong con lo stinco in avanti per buttarla fuori dall'area di rigore, la raccoglie Bellanova. Ancora il numero 16 per Samardžić, costretto a ritornare indietro dal pressing di Winks, e poi Scalvini. Ederson sulla tre quarti, ancora Ederson, il destro deviato e Caprile va a toccare il pallone con le mani, lo lascia scendere giù per guadagnare qualche secondo e può rimettere in gioco verso Adam Obert, centrale per Winks, rischia un po' le Cagliari, tutto regolare per il direttore di gara, no, ecco questa carica da parte di Scamacca è stata valutata un po' più influente e più fallosa rispetto magari ad altri contrasti che il signor Arena non aveva fischiato, soprattutto a favore della squadra bergamasca, e lo stadio chiaramente si è un po' risentito per questa decisione. Il Cagliari che manovra con Zepedro, ancora sulla destra, passaggio sbagliato, Chessy che sembra recuperato, va a servire Ederson, ma sbaglia Ederson e la regala a Romano. Zepedro per la corsa di Mendy, ma c'è Scalvini in anticipo e può ripartire la squadra di casa con Frank Chessy. Samardžić, lo scambio bello con De Ketelaer, scende Bellanova, ancora De Ketelaer, servito Bellanova, il cross verso il centro, colpo di testa di De Jong e Caprile sulla svirgolata di testa del capitano riesce a uscire, a prendere il pallone. 34esimo minuto che scade in questo momento, inizia il 35esimo, 1-0 Cagliari. Sbaglia Winks, ma la recupera Maldini, poi va a dialogare con Mendy, Mendini ancora centrale, ancora Maldini, il pallone recuperato dall'Atalanta, il più concreto dovrebbe essere Daniel Maldini. Di nuovo l'Atalanta con De Ketelaer che va a servire Scamacca, ci va De Jong su di lui, spallata di Scamacca, hanno fatto la piega De Jong, ma il pallone rimane lì al limite del rigore, attenzione a Chessy, il destro alto sopra la traversa con Caprile che ha controllato la traiettoria del tiro del numero 19 bergamasco, ma troppo centrale, anche se fosse stato sullo specchio della porta il portiere del Cagliari ci sarebbe arrivato abbastanza agevolmente. E lo stesso portiere rossoblu che dopo il tocco di Rodriguez va rimesso.

Il gioco, il pallone sul Romano, poi ancora Rodriguez, Oberzi va a sinistra, Winks si va all'indietro da Caprile, il Cagliari usa il proprio portiere come pivot arretrato per far partire la manovra e smistare il gioco. Zapedro, ancora Odopò, all'indietro per De Iola, il pressing di Kolasinac, all'indietro per Winks, De Iola e poi si ritorna da Caprile, sempre 1-0 Cagliari. Prova a ripartire a destra ancora con Zepedro, sicuramente più la fascia destra utilizzata rispetto a quella mancina. Maldini stoppa bene e poi ancora un contrasto vinto dalla ditta Samardzic e Scalvini. Non benissimo se non per il tiro che ha impegnato Carnesecchi, Daniel Maldini. Scamacca. Si gira e va a servire Bellanova nella corsa in area di rigore. Bellanova, interviene Rodriguez, la tocca in angolo, primo calcio d'angolo per l'Atalanta, ne aveva battuto uno anche il Cagliari. Bel recupero da parte

0: rete di Mendy, siglata al 19° minuto di questo primo tempo. Ober ritorna all'indietro da De Jola, ancora Winks stava per scattare dopo, ancora De Jola e Winks, Romano, De Jola, ancora Romano e ancora Winks, triangolazioni tra i tre giocatori, poi Winks trova Fazzini, lo scambio con Adopò che può sfuggire a Kolasinac, ancora Adopò che va a servire Fazzini in modo timido, interviene Scalvini, peccato anche in questo caso non precisissimo lo scambio tra Fazzini e Adopò, in questo caso la colpa forse di Adopò, intanto calcio di punizione per un fallo di Maldini su Ederson, attenzione De Ketelaere che sfugge centralmente, ancora il numero 17 in mezzo, De Jola, interviene il destro di Scamacca e la rete. Il pareggio dell'Atalanta, fulminio, Cagliari si è distratto, si è addormentato su quel contrasto e quel calcio di punizione e il gol di Scamacca, ancora lui, sempre lui, due reti all'andata dello scorso campionato, un po' come Mendy nella terza rete ai nerazzurri, il gol di Scamacca, il pareggio dell'Atalanta al 41esimo minuto, un vero peccato perché Cagliari sembrava in controllo, si è distratto un attimo, non bisogna mai, mai abbassare la guardia, l'Atalanta l'ha punito, il pareggio dell'Atalanta 1-1, mentre si attende, non so se per cedere il pallone o se tutto regolare, sì, viene ceduto il pallone, quindi viene confermata la posizione regolare di Scamacca, 1-1 il risultato. A Mendy ha risposto Scamacca, ultima pausa di questo primo tempo per noi.
1: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
2: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti. L'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
3: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
4: Sport in diretta.
5: 43esimo minuto, Atalanta 1, Cagliari 1, ha pareggiato al gol di Mendy, ha risposto Scamacca. Lede.
0: Ultimi minuti di questo primo tempo, esattamente 2 minuti e 20 più recupero di questa gara che vede le due squadre in parità, un peccato perché il Cagliari ha preso un gol forse nell'unico modo in cui non bisogna prenderlo, ecco, l'Atalanta può essere superiore dal punto di vista tecnico, può trovare lo spunto di alcuni trequartisti che possono trovare in Scamacca il terminale ideale, però farsi prendere in contropiede è una situazione assolutamente, da una situazione di attacco dove c'è stato un calcio di punizione, c'era tutto il tempo per non distrarsi e ritornare sull'azione difensiva, invece il Cagliari si è fatto sorprendere, è stato punito dopo un primo tempo a mio avviso giocato con ordine, con il giusto spirito, adesso ci prova l'Atalanta sulle ali dell'entusiasmo del stadio nerazzurro. Samardzic, ancora De Ketelaere che ha fatto partire il contropiede, ancora il belga, il taglio per Rowe, interviene molto bene Zepedro, poi il lancio in avanti ancora regalato all'Atalanta e poi è Winks che va a servire Romano, si riparte con Maldini, il lancio per Mendy fuori misura, Maldini oggi giocatore molto diverso rispetto alla partita contro il Lecce, un tiro sì che ha impensierito Carnesecchi, però tanti tanti errori da parte del numero 70, palla recuperata da dopo, poi Romano e poi interviene ancora Maldini per un attimo, che sì, Samardzic, Scamacca, ancora Samardzic sul cerchio del centrocampo, il servizio per Jonathan Rowe, con il numero 11 si ferma, va centrale per Samardzic, iniziato l'ultimo minuto e poi ci sarà il recupero, Scalvini, ancora lo scambio con Ederson e poi si va da ancora Jonathan Rowe, la trattenuta di De Jola e calcio di punizione e si concede così un'ultima opportunità alla squadra bergamasca su un calcio piazzato dove ci sono vari specialisti, ma va Samardzic sulla sfera, un occhio di riguardo a quelli più bravi di testa, Scamacca ma anche Scalvini, De Ketelaere,

0: anche che sinare. Scade il 45esimo. Samardici direttamente in porta e Adopok va a buttarla fuori dall'area di rigore. Un minuto di recupero, partito da 10 secondi. Va a raccogliere dall'altra parte Bellanova, poiché sì. Passaggio dall'altra parte dove c'è ancora Samardžić che bisticcia col pallone, va all'indietro da Kolasinac. Samardžić ancora per De Ketter largo a sinistra contro Fazzini, lo segue uomo e poi Zepedro va a buttare il pallone in avanti, poi ne fanno il Cagliari, ci tenta in tutti i modi Maldini, fa una rovesciata però va a cedere ancora il pallone a Chissi, poi Bellanova, si riscaldano il Cagliari, Mina, Massolen e Fadera. Ancora Kolasinac per Ro, Cagliari che deve resistere. La corsa di Ro e Zepedro gli tocca la sfera. Secondo corner per l'Atalanta. E sarà l'ultima azione di questo primo tempo, dato che è scaduto in questo momento il 46esimo. Ultima opportunità per la squadra di casa. Ma lo stesso 23enne inglese ex Bologna, l'ha battuta la sua prima con l'Atalanta, il cross di destro lunghissimo dall'altra parte, non ci arriva Cossunù, il pallone esce, forse no, viene tenuto in gioco, però il tempo è finito, no, era finita fuori la palla e quindi rimessa dal fondo per la squadra rosso-blu e si chiude qua il primo tempo tra Atalanta e Cagliari. Bravo l'arbitro Arena, forse ha sentito le mie preghiere verso la classe arbitrale. Quando finisce il tempo, nel caso di aspettare secondi inutili per far rimettere in gioco il pallone e poi fischiare, decide di mandare tutti negli spogliatoi 1-1. Un peccato perché ci eravamo illusi per quella gol di Mendy che il Cagliari stava portando a compimento nel corso di questo primo tempo. Il pareggio di Scamacca, sempre loro, ormai sono sempre loro, Mendy e Scamacca, 1-1, un buon Cagliari. E adesso però c'è da affrontare il secondo tempo, lì nello studio.
1: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Vivi la partita col cuore. Stoppa le liste d'attesa e scegli con noi la polizza salute e rimborso spese mediche. Anche assicurazione auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
6: Sport in diretta. I vostri commenti al 340 87 15 015 dopo questo primo tempo terminato sul punteggio di 1-1 al gol di Mendy, ha risposto lo Scamacca, una delle grandi bestie nere di questo Cagliari. Leggiamo già i tanti messaggi che ci state scrivendo. Gianni da Sene che dice: Cagliari tatticamente quasi perfetto che ha imbrigliato l'Atalanta, Maldini evanescente, ha perso troppi palloni in modo superficiale, si può portare a casa almeno un pari. E questo è vero, bisogna dirlo che prima dell'inizio della partita in tanti avevate scritto che un pareggio sarebbe stato un risultato più che gradito. Vedremo insomma se il Cagliari sarà in grado di mantenere questo risultato o addirittura migliorarlo. Giuliano da Marrubius: speravo di andare al riposo in vantaggio, invece niente, speriamo di fare qualche gol nel secondo tempo. Un altro messaggio ce lo manda l'amico, non si firma però dice: ho detto al mio amico Hassan, senegalese, che Mendy segnerà contro l'Atalanta e diventerà il centravanti della nazionale del Senegal. E diciamo che ci hai preso. Chissà se Hassan potrà confermare che sia tutto vero, perché altrimenti uno potrebbe anche millantare di averlo previsto. Stefano Davoglia dice: buon primo tempo, peccato per la distrazione del pareggio, ci sta, fa tutta esperienza, ora più concentrati nel secondo tempo. Poi Loris da Copenaghen: gran primo tempo sporcato dalla dormita generale in occasione del pareggio, positivo il modo in cui riusciamo a uscire miglio della difesa con calma e disciplina, bene Winks e Maldini. Quindi su Maldini ci sono un po' voci contrastanti, chi dice evanescente, chi dice bene. Antonello Dadonori, Cagliari positivo, peccato per il loro gol, esito di uno sfortunato rimpallo, speriamo che mi facciano un bel regalo di compleanno. E quindi se è il compleanno di Antonello, innanzitutto gli auguri glieli facciamo noi, auguri Antonello. Poi Fabrizio da Barcellona, se stessimo più attenti potremmo strappare un prezioso pareggio, incrociamo le dita e intanto guardo la partita al PC ma ascolto la vostra radiocronaca, è sempre un'ottima idea perché così vedi le azioni e non ti perdi anche la voce di Lele. Il Cagliari c'è e anche noi tifosi ci siamo, scrive un ascoltatore sempre Maurizio da Zanzibar e dice avanti tutta. Valerio da Cagliari, centrocampo abbastanza deficitario, soprattutto Fazzini e Winks. Sono davvero tanti i messaggi che ci state mandando, proverò a recuperarli tutti. Elvis dice solito errore difensivo, deviazione fatale e pareggio dell'Atalanta, speriamo nella ripresa. Mentre Bruno ci dice, secondo me è stata un'autorete di dei... No, non era Bruno, bugia. Ce lo scrive Carlo da Tempio, che però dice buonasera Bruno Neri. Forse ha mal interpretato il mio nome, sono Luca, non Bruno. Però anche Bruno Neri non sarebbe male, c'è anche questo simpatico gioco di parole. E dice, secondo me è stato un autorete di De Jola. Casomai l'autorete potrebbe essere di Obert, è lui che ha toccato il pallone prima del gol di dopo il tiro di Scamacca, anche se c'è da dire che il tiro era indirizzato verso la porta e quindi comunque... È un gol da assegnare a Scamacca. Giuseppe Valeria da San Michele dice il mio piccolo Sebastiano di 3 mesi è innamorato della voce di Lele, dice esulta ancora che gli piace troppo e quindi chiederemo a Lele uno sforzo aggiuntivo per Sebastiano, ma sappiamo che Lele non sono solo i bambini di 3 mesi che si innamorano di questa voce, ma anche generazioni di adulti e non solo. Andiamo in pubblicità, tra poco sentiremo la voce di Lele anche per un commento e non solo per deliziare il piccolo Sebastiano.
7: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
8: Per dormire, design for wellness.
9: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
10: Fratelli Urru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Urru, in Via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
11: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
12: Scano Arredamenti, realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
13: Sport in diretta.
6: Prima di risentire Lele, qualche altro vostro messaggio. Gian Claudio da Quarto dice Fazzini irritante, mezzo autogol di Obert, peccato, infatti conferma l'impressione, ripeto, gol da segnare comunque a Scamacca. Michele da Quarto dice bravi ragazzi con il giusto atteggiamento, dentro mina per Fazzini, De Jola in mezzo e poi vediamo come si mette, una possibile variante tattica. Giuliano da Modena, peccato, siamo stati puniti dall'unico errore che abbiamo commesso, Maldini deve cambiare, a dopo migliore in campo, la squadra comunque mi piace, la sensazione è però che Pisacane non toccherà nulla. Non so se Lele sia d'accordo con questa sensazione, anche perché è vero che Maldini magari non ha brillato, però poi ti dà l'idea di essere l'unico che in qualche momento può sempre accendere la luce.
14: Assolutamente, poi l'intesa con Mendy si sta perfezionando e ogni minuto che passa in attacco tra loro due è chiaro che è lavoro per il futuro. Non benissimo Maldini a mio avviso, ma come... ripeto quello che ho detto anche nel corso della cronaca, nel prepartita, è uno di quei giocatori che ti accende in qualsiasi momento della gara, è capace di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, di tirare da fuori, l'ha dimostrato anche oggi in una partita sicuramente non alla sua altezza, però quel destro ha impensierito Carnesecchi, se fosse stato leggermente più angolato o leggermente più alto, beh, forse neanche Carnesecchi ci sarebbe arrivato, dove non è arrivato sulla rete di Mendy. Una delle soluzioni dei cambi, interpretando anche gli ultimi tre che si sono riscaldati, cioè Mina, Massolen e Fadera, andiamo a giocare su questi tre quali potrebbero essere le soluzioni, dicendo anche che non si sta riscaldando nessuno, neanche dell'Atalanta, addirittura i giocatori del Cagliari della panchina non ci sono, quelli dell'Atalanta sono rientrati ma stanno palleggiando tra di loro, quindi credo di interpretare che i due allenatori si affideranno agli stessi 22 proposti dal primo minuto. Se dovesse entrare in Mina, le soluzioni sono o per Rodriguez, perché magari sta soffrendo un po' troppo l'influenza di questa settimana, oppure al posto di De Jola, che andrebbe a essere spostato più avanti magari con Fazzini magari sacrificato. La soluzione ma solenne è per portare magari a Dopò di nuovo a centrocampo a fare il lavoro di Fazzini, e anche qui vede Fazzini come possibile sostituto. Fadera è quello più indicato ad entrare eventualmente proprio al posto di Fazzini, ma non andrebbe a fare il lavoro di copertura che fa il numero 10 del Cagliari, perché Samardzic è un brutto cliente. Queste le tre soluzioni, però dal primo minuto della ripresa credo che rivedremo gli stessi proposti a Pisacane dal primo minuto.
6: E occhio anche all'opzione Winks, anche Winks potrebbe essere un altro di quelli che potrà lasciare il campo a Mina, magari sempre
14: però in fase di copertura mi è piaciuto di più Winks, poi ti serve anche per giostare un po' il pallone là davanti alla difesa. Sì, però potrebbe essere anche lui eventualmente sacrificabile.
6: Antonio da Pula: dovevano stare attenti, non si prendono gol così. E Marta Labelluro invece dice: ciao ragazzi, un buon primo tempo, peccato per la deviazione, altrimenti Caprile ci arrivava, ma bel gioco del Cagliari, Fazzini deve essere più preciso nei passaggi. È vero, qualche errore tecnico va detto nel primo tempo, non solo di Fazzini però, giusto sottolinearlo. Davide da Settimo dice: grande Cagliari, molto ordinati, bellissimo gol di Mendici, sono buone prospettive perché questa volta l'avversario è l'Atalanta in casa loro, quindi speriamo di continuare così. Anche un pareggio va bene, ma possiamo fare di più, dobbiamo saper costruire meglio per proporre bene la transizione. E poi dice: cambio Fadera per Fazzini. Fadera, lo diceva anche lei, potrebbe essere un giocatore un po' che scombina i piani, un giocatore un po' a volte
14: sì, anche perché da quella parte, scusa se ti interrompo Luca, prego, c'è Bellanova, prego, che non è proprio un terzino destro, e soprattutto Fazzini sta soffrendo le corse di Bellanova quando scende sulla fascia, e c'è anche De Ketelaere da quelle parti, quindi diciamo che quel settore là con Samardzic, De Ketelaere e Bellanova crea qualche problema. Metterli un giocatore molto offensivo, da un lato ti scopre inevitabilmente, dall'altro però crea apprensione alla sua avversaria e potrebbe approfittarne il Cagliari.
6: E ci scrive un messaggio anche Alex da Elmas, dice: squadra sicura e solida, tra noi l'Atalanta nessun divario percettibile, speriamo solo che non ce ne scenda l'Atalanta in attacco nel secondo tempo, per usare un modo di dire. E invece Francesco da Bergamo, quindi ci scrivono anche dal territorio dell'avversario, dice: Mendy è troppo isolato, così non saliamo e restiamo schiacciati nella nostra metà campo. Ma c'è anche come Alessandro, che ci scrive da Pirri, dice: non capisco chi critica Fazzini, dice: ma hanno visto i chilometri che ha fatto? Se entra Mina, spero che abbiano fatto studiare il nuovo regolamento. In effetti è quello che diciamo anche nel pre-partita, sicuramente si adatterà. Andiamo ancora in pubblicità, tra poco siamo pronti per raccontare il secondo tempo di Atalanta-Cagliari. Ricordiamo il punteggio di 1-1, Mendy, Scamacca, i marcatori, a tra poco.
15: Cifadda è il bomber del fai da te.
16: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
15: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
17: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
18: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
19: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
20: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
13: Sport in diretta.
6: Tra poco il secondo tempo di Atalanta-Cagliari. Da Villanova Tulo ci scrive Massimo per dirci sempre presente, e ci fa piacere chiaramente che ci dia sempre fiducia. Andrea dice: Mendy, anziché aiutare l'avversario a rialzarsi, doveva mettersi davanti al pallone, pareggio ingiusto. Perché in effetti, lei l'avrai notato, la ripartenza dell'Atalanta che porta al gol di Scamacca comincia da una punizione battuta velocemente dalla squadra di casa, con sì, Mendy che era da quelle parti, che stava aiutando un avversario a rialzarsi, ma secondo me comunque era fuori dal raggio di intervento, non avrebbe potuto farci granché.
14: E sottolineo invece il taglio difensivo di De Jola, che è intervenuto su De Ketter, ha passato praticamente il pallone inavvertitamente a Scamacca, e la doppia deviazione di Ober, perché l'ha deviata con tutte e due le gambe, con tutti e due i tacchi, e questo chiaramente per Caprile è stato un problema, perché era difficile interpretare la traiettoria del pallone, che per due volte ha cambiato direzione. Quindi ci sentiamo anche di non colpevolizzare particolarmente lì a Caprile per il gol preso, soprattutto era un bel tiro di destro in diagonale. Io credo che se non avesse toccata due volte Ober, forse sarebbe anche potuto intervenire Caprile. Non ho visto esattamente la traiettoria del tiro di Scamacca, però chiaramente quello ha bloccato l'intervento del numero uno rossoblu, mentre ancora stanno riscaldando le due panchine, stanno piano piano rientrando anche gli staff tecnici e medici, quindi a breve dovremmo trovare di nuovo le squadre in campo. Non si è riscaldato nessuno in modo particolare, quindi ci sentiamo di interpretare questo con la conferma degli 11. Vediamo l'Atalanta, sì, confermati tutti gli 11 di Maurizio Sarri. Tra poco entrerà anche il Cagliari e scopriremo se cambia qualcosa, ma credo proprio di no, perché ripeto, non c'è nessun giocatore rossoblu a bordo campo pronto per entrare, e fra poco riprenderà la gara tra Atalanta e Cagliari. Ricordiamo 1-1 il risultato, mentre il tabellone elettronico della New Balance Arena hanno corretto fortunatamente il gol di Mendy, non che fosse quello il problema principale di stasera.
6: Ti stava dando parecchio fastidio però vedere nel tabellone il minuto sbagliato.
14: No, particolare, non ho sbagliato di un minuto che ci può stare, tre minuti. Era particolare come nota di colore, di certo non è quello il problema, è l'altro il problema, quel 42esimo minuto con di Scamacca, esatto, che dà un po' più di fastidio. Però ci sta, dai, nell'economia del primo tempo il Cagliari poteva chiudere in vantaggio, però non è uno scandalo.
6: Beh, adesso l'Atalanta proverà a vincerla. Vabbè.
14: Non ti ho sentito, scusa.
6: Che adesso l'Atalanta proverà a vincerla.
14: Beh, è ovvio, come voleva vincerla già dall'inizio. Il Cagliari dovrà essere bravo a interpretare nello stesso modo e magari approfittare delle occasioni che sono capitate. Ricordiamo i tiri di Romano, di Maldini, oltre il gol di Mendy, e dall'altra parte segnaliamo il tiro di Scamacca, che obiettivamente quello parato da Caprile non era niente di che. Il colpo di testa di Scamacca abbondantemente alto, altri tiri molto alti o comunque sopra la traversa, facilmente controllabili da Caprile, poco altro se non il gol appunto di Scamacca. Tanta territorialità, tanto possesso palla e tanto possesso nella metà campo avversaria, ma tiri in porta più pericolosi sono stati quelli del Cagliari. Il Cagliari dovrà essere bravo ad interpretare la gara anche nel secondo tempo senza commettere quell'errore o quegli errori che possono pregiudicare un atteggiamento assolutamente positivo alla squadra di Pisacane. Intanto riprende in questo momento la gara con la battuta da parte del Cagliari, che schiera ancora Caprile in porta, Zeppedo, De Jola, Rodriguez, Obert, Winx, dopo Romano, Fazzini, Maldini e Mendy, autore del gol del vantaggio. Dall'altra Carnesecchi, Bellanova, Cusunus, Calvini, Kolasinac, Samardzic, Kessié, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, autore del pareggio, e Jonathan Rowe alla prima in nerazzurro dopo essere andato via dal Bologna. La rimessa laterale per il Cagliari che chiaramente attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, la posizione anche delle telecamere della TV. Mendy tocca una sfera ma finisce fuori, e la rimessa laterale è per la squadra di casa con Scalvini che la va a battere all'indietro per Carnesecchi. Bella sfida anche tra i due portieri, Carnesecchi stabilmente convocato tra gli azzurri della nazionale, Caprile che è stato convocato ma non è stato neanche in panchina in quelle volte che è stato convocato. Carnesecchi non ha ancora nessuna presenza nella nazionale maggiore con l'Italia. Si ricomincia con l'Atalanta, sempre possesso palla all'interno della metà campo del Cagliari. Scalvini trova Ederson, va a chiudere Romano, Ederson si affida a Jonathan Rowe che supera di netto Zeppedro, entra in area all'indietro per Ederson, le finte al limite del rigore, chiuso Ederson, recupera Fazzini. Molto bravo a servire Maldini, il dribbling di Maldini, due volte su Bellanova, poi va a servire Obert. Il pallone per Mendy, il tacco per Maldini che se la porta avanti col tacco, supera Cossonou e poi rientra il giocatore ivoriano, molto bravo, potente, e a servire il compagno di nazionalità che sì, che sembra essersi ripreso dopo lo scontro, o meglio, dopo l'intervento in cui si è fatto male da solo il numero 19 della TAV. E di nuovo adesso il possesso palla della squadra bergamasca. Supera la linea mediana settore sinistra Kolasinac come un treno, va a servire poi Ro, Scamacca, va all'indietro da Kessi sulla tre quarti, Samardzic, volevano il tiro, ancora Samardzic, il destro deviato, non la tocca De Jola, la tocca Ro, il pallone finisce sul fondo del primo calcio d'angolo della ripresa per la squadra bergamasca. Va a battere lo stesso Ro, che per un soffio non è intervenuto sul tiro deviato di Samardzic, che ha tirato di destro, non il suo piede. Infatti era un po' indeciso per se provare la conclusione o meno. Tanto si scaldano anche Sugawara, Kevin Carlos, Massolene e Fadera, che c'erano già prima. Ro dalla bandierina, il cross verso il centro, colpo di testa di Rodriguez. La mette di testa all'indietro, Cossunu per trovare ancora Kessi, il cross di Kessi, colpo di testa di De Jola. Poi Romano, forse la tocca con la spalla, poi Ro, non protesta nessuno. Ancora Ro, le finte sul Romano, si accentra il destro, ribattuto ancora dal Cagliari, pallone rimane lì, ancora Ro, il sinistro abbondantemente al lato, però ci prova il numero 11 dell'Atalanta. Il tocco di Romano di spalla assolutamente ininfluente, e secondo la nuova normativa non può essere attribuito un calcio di rigore per questo aspetto, mentre Caprile va a parlare col signor Arena. E dice di aspettare il direttore di gara di Torre del Greco. Tutto regolare. Non avevamo molti dubbi, sinceramente. Anche noi ci stiamo abituando un po' alla reinterpretazione del regolamento. Il tocco di spalla di Romano c'è stato, però da qui a calcio di rigore ce ne passa. Romano prova a sfuggire tra due giocatori, non riesce. Anche Romano non precisissimo quest'oggi, chiamato anche più a un lavoro di contenimento, prezioso anche lui in fase di conclusione e in qualche spunto interessante come sempre. Ederson, ancora l'Atalanta che sia all'indietro per Scalvini. Iniziato il quinto minuto di questo secondo tempo, sempre 1-1 il risultato. De Ketteler molto molto arretrato, sino alla linea mediana, si porta in giro Maldini, poi serve Samardzic, interviene Obert, regolare sul pallone, e poi De Jola va a buttarla un po' fuori perché si era chiuso l'Atalanta. Attenzione Kolasinac che la recupera, Scamacca a sinistra per Ro, pallone buttato un po' in avanti così, attenzione a Ro, il cross questa volta De Jola la devia fuori dall'area, trova Maldini, ancora Maldini su Bellanova, la tocca Bellanova, poi Fazzini, ma Bellanova la riconquista, limite l'area in rigore De Ketteler, il pallone sul fondo. E chiaramente adesso sta prendendo un po' il sopravvento la squadra bergamasca. Il rimprovero da parte del direttore di gara Harry Winks per non aver preso il pallone che stava rientrando in campo dopo essere uscito. Poi sorriso tra i due, chiarimento, e adesso la rimessa al fondo è pronta per essere battuta. Si aggiunge anche Aurelio tra i giocatori che stanno riscaldando, sono 5. Potrebbero essere i primi a entrare in campo. Winks, Mendy, bel pallone per Fazzini, a sinistra per Maldini, settore di sinistra, supera la linea mediana, va a chiudersi l'Atalanta, poi ancora Winks, dall'altra c'è Zeppedro, viene servito Romano, si va all'indietro da Rodriguez. Sesto minuto della ripresa, 1-1, ancora Obert scambia con Winks, si va a sinistra ancora da Maldini, ancora Winks, gestisce il pallone il Cagliari, ancora l'inglese Obert, centrale per Romano, c'è un po' di spazio, il pallone per Mendy, al limite del rigore, Mendy! Il 2-1 del Cagliari, e la posizione irregolare però di Paul Mendy, che aveva insaccato alle spalle di Carnezecchi, chiaramente da rivedere la posizione del giovane attaccante cagliaritano. L'assist bellissimo di Alessandro Romano. E lo sapete che non è così netto. Cosa dici, Luca?
6: Non l'ho ancora rivista, lo sto rivedendo in questo momento. È molto al limite. Molto al limite.
14: Sotto le gambe di Carnese, che è confermata però la posizione irregolare. No, non è sotto le gambe, era sotto il braccio. Peccato, il Cagliari aveva
0: raddoppiato con Paul Mendy. Però questo serve far capire all'Atalanta che non sarà tutto rose e fiori. Deve stare attento al Cagliari. Zepedro la recupera ancora una volta, o meglio Erro che la tocca per ultima, la rimessa laterale con le mani. Ottavo minuto di questa ripresa, 1-1. Ma il Cagliari era andato in rete, fuori gioco di Mendy, devo dire non di tanto, anche se non abbiamo visto esattamente di quanto, perché non è stato proposto. Adesso una rimessa laterale per l'Atalanta, quindi teniamo ancora la linea con Bellanova, che va a servire che sì. Ci prova di nuovo l'Atalanta per scrollarsi di dosso anche il pensiero di questo gol annullato al Cagliari. Che sì, Bellanova. Tutto il Cagliari chiuso nella propria metà campo. Ancora Cussolù. Ederson, Scamacca, si libera di Winks, poi non di Rodriguez. È tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire il Cagliari con Michela Dopo. C'è a terra Scamacca, il passaggio per Zepedro che supera la linea mediana, ancora il numero 2, lo scavetto per superare Colasina, c'è ancora Zepedro, il cross è centrale, Fazzini non ci arriva, ci arriva Bellanova e poi Jonathan Rowe che tiene il pallone in gioco mentre Scamacca si è rialzato e continuiamo a tenere la linea perché chiaramente potrebbe nascere una nuova azione. Ci prova di nuovo la squadra di casa. Mentre Fabio Pisacane sta dicendo qualcosa al suo secondo Murelli, va a riscaldarsi di nuovo Kevin Carlos assieme ad Aurelio, Sugawara e Massolen. Ancora il possesso palla da parte della sua bergamasca, ancora nella propria metà campo, non è riuscito ancora a superare la linea mediana. Con calma la squadra di Sarri, che si presi in Mendy. Il pallone per Ederson, sono curioso di vedere le prime mosse di Pisacane avendo a disposizione di nuovo Kevin Carlos su Galguara e a quanto pare anche un Massolen abile e arruolabile. Ci prova questo nuovo De Ketela, centrale, Rodriguez la respinge ancora una volta, però il pallone rimane tra i piedi dell'Atalanta con Samardzic, il lancio a sinistra per Kolasinac, fuori misura, rimessa laterale per il Cagliari. 9 minuti, 5 secondi nella ripresa, 1-1 il risultato, linea allo studio.
21: Difendi casa e famiglia come l'area di rigore. Fuori furti, incendi ed eventi atmosferici. Gioca d'anticipo. Scegliamo insieme l'assicurazione migliore. Anche polizze auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
22: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
23: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
24: Sport in diretta.
6: 55esimo, Atalanta 1, Cagliari 1, Lele.
0: Il colpo in testa di Zepedro per recuperare su Ro e poi la palla tra i piedi di Romano, si riva su De Iola che rischia un po', va da Caprile sull'attacco di Scamacca, si lamenta De Iola per la carica del numero 9, si continua per il direttore di gara, Rodriguez a sinistra per Robert, vicino all'area di rigore, si va da Maldini, interviene Bellanova che obiettivamente è riuscito a bloccare più volte il numero 70, anche poco fa quando era sfuggito Maldini al controllo del numero 16 e poi rientrato e gli ha rubato il pallone. Samardzic sempre 1-1 a Bergamo tra Atalanta e Cagliari. Scamacca, l'imbucata per Samardzic, interviene ancora una volta in modo preciso Rodriguez che secondo me sta facendo un partitone, meno male che non stava bene. Obert, Wings, Maldini, si accentra il numero 70, se ne va via dal controllo di Bellanova, si fa vedere Zepedro, lo ignora Maldini. De Iola, centrale per Maldini, ancora numero 70, la carica di Chessy e adesso viene fischiata in punizione contro il Cagliari perché come Chessy nel primo tempo anche Maldini ha preso il pallone con le mani credendo che fosse calcio di punizione. Pronto per entrare Kevin Carlos, esce Fazzini, no scusate Fadera, esce Fazzini, minuto 57 ed entra Fadera. E questa era una delle mosse che avevamo immaginato. È chiaro che cambiano le cose con
1: non una buona partita di Fazzini,
14: dovrà dare una mano anche in fase di copertura, può essere molto molto importante il suo apporto contro Bellanova, con Maldini che chiaramente si sposterà in una zona un po' più centrale. Possesso palla da parte dell'Atalanta, 12 minuti che se ne vanno nel corso della ripresa, sempre 1-1. Ro centralmente, interviene Romano, fa ripartire Maldini che fa una magia, ancora Maldini, il lancio per cadere troppo lungo ed è Carnesecchi che esce, prende il pallone come se l'è provato avanti Maldini di gran classe, poi dopo però il passaggio sbagliato. Attenzione, il Cagliari un po' in ritardo, è proprio quello che dicevo, con Fadera che un po' ha ritardato la ripartenza. Romano, palla recuperata dal Cagliari, Ober su De Ketelaer, ancora indietro per Winks, poi Romano, si fa vedere Fadera, tocca il pallone, poi all'indietro ancora per Romano, ancora Fadera, il cambio gioco per Rede Iola, c'è un po' di libertà. Iola chiama il passaggio a Zeppedro che lo riceve e gli ridà il pallone. Siamo di nuovo alla metà campo del Cagliari con Winks, poi a dopo lo spazio per Rodriguez, poi in verticale, bene per Fadera, la finta, Maldini si va a sinistra da Obert, subito il Cagliari in proiezione offensiva ma rallenta Obert, le finte e ancora Obert che trova Fadera, Maldini largo a sinistra, Obert e si ritorna indietro da Romano, centrale per Winks, la piroetta su De Ketelaer che poi lo trattiene e poi Samardzic si spedisce il pallone alla metà campo del Cagliari. Signora Arena preferisce parlare col numero 10 d'Atalanta, però obiettivamente dal regolamento ci poteva stare un provvedimento, ha preferito, vista anche la correttezza della partita, non sollevare un cartellino giallo, mentre Ober si avvicina a Pisacane e da Murelli che gli dà indicazioni. Pisacane lo maltratta, lo strattona e poi l'incoraggiamento, una pacca sulla spalla. Indicazione di Obert anche a Winks, quindi cambia qualcosa, fa segno Obert forse di aver cambiato modulo il Cagliari. Romano sul secondo palo, De Iola la sponda, in mezzo non va nessuno, attraversa tutto lo specchio della porta, poi l'Atalanta va a liberare con prima che sì, poi Ro. Non ho capito cosa sia successo, forse era non abbiamo capito cosa sia successo. Calcio di rigore? Ma è calcio di rigore? Ah, la mano di un giocatore dell'Atalanta sul colpo di testa di De Iola è calcio di rigore per il Cagliari. Ha sorpreso tutti, secondo me neanche tutti i giocatori l'hanno capito. Adesso chiaramente sarà da rivedere ed è calcio di rigore per il Cagliari al 60° minuto.
1: Sì, Lele, perché l'arbitro aveva, alzato il braccio e pensavo stesse segnalando una posizione di fuorigioco, invece segnalava proprio che il braccio era alto nella posizione di Kolasinac, quindi è calcio di rigore.
14: Eh sì, anch'io pensavo.

molto sofferente Zé Pedro al polso, il polso sinistro, non ce ne voglia Zé Pedro, risolvibile il polso sinistro rispetto a un problema alle gambe, mentre ne approfitta il giocatore del Cagliari per avere indicazioni da Bisacane, soprattutto abbeverarsi, e con Zé Pedro che rimane a terra molto molto dolorante, speriamo realmente che non sia nulla di grave, che possa proseguire, mentre intanto lo staff sanitario e poi Zé Pedro andrà fuori e dovrà stare fuori almeno un minuto, ma credo che sia veramente dolorante, chissà se potrà rientrare in campo. Si rialza e va fuori dal campo Zé Pedro, mentre Caprile allarga le braccia e De Iola dice ai compagni di andare chiaramente in campo, perché stavano continuando a bere, ma chiaramente Zé Pedro sta uscendo adesso dal campo, molto dolorante al polso sinistro. È rimessa laterale per l'Atalanta, non ho capito se la ridarà il Cagliari, credo di sì, perché Scamacca è volontariamente fuori dall'area di rigore. 21esimo minuto, Ro va con le mani a battere per Elia Caprile. Cagliari momentaneamente in 10 contro 11, in vantaggio però per 2-1. Potrebbe essere anche il momento di Sugawara. Il lancio di Caprile verso Mendy che colpisce di testa, la spizza verso Fadera, Bellanova all'indietro, non precisissimo contro Scalvini, Fadera interviene, ruba la palla, viene buttato giù da Kolasinac, c'è tutto regolare, stiamo un po' esagerando perché questa è una carica da dietro nettissima del giocatore bosniaco. Ha lasciato molto andare il signor Arena, però questo è un po' troppo secondo me. Cagliari ancora in 10 contro 11, sta per entrare il giapponese Sugawara. All'esordio con il Cagliari, il primo giapponese della storia della società rossoblù, è andato ad Oppo a fare il terzino per adesso. Attenzione a Ru, si accentra, che sì, danno tutti una mano, l'imbucata in mezzo ed è Caprile che esce proprio sui piedi dell'inglese Ru, bravo a leggere l'azione, il tocco filtrante di De Ketelaer, mentre Caprile va a rimettere in gioco per Michel Adopo, centrale per Winks. Si va a sinistra da Romano, c'è spazio, ne può approfittare l'italo-svizzero che ha scelto la nazionale azzurra. Fadera rallenta e va a servire all'indietro per Rodriguez e poi si va da De Iola. E ancora Elia Caprile, mentre vediamo sotto la nostra postazione Zé Pedro, veramente dolorante al polso sinistro. Romano non stoppa benissimo ma la tiene in gioco. Il passaggio per Fadera, fuori misura. Allora l'Atalanta riparte con De Ketelaer, interviene Ober, rimessa laterale, può entrare Sugawara. Esce al 68esimo quindi. Zé Pedro entra Sugawara, si è detto appassionato di Bottarga, vorrebbe aprire un ristorante a Cagliari, queste sono le sue intenzioni.

non è cambiato tantissimo, perché dopo è rimasto comunque largo a destra. È chiaro che sono caratteristiche completamente diverse. Colpo di testa di Scalvini a anticipare Mendy, che sta un po' soffrendo, perché la stanchezza ci può stare. Forse è maturo il tempo di vedere Kevin Carlos in campo. 72 sul cronometro, se preferite 27. Sugawara anticipa Rola, butta in avanti, la stoppa Ederson, poi interviene Mendy in modo regolare, si continua per

Ancora Romano, lo scavetto forse un po' troppo per Robert, e poi Cristovic, la palla recuperata dal Cagliari con Adopo. Romano, ancora Adopo, tenta l'impossibile, ma il pallone ancora tra i piedi del Cagliari. Si va da Maldini e poi da Fadera a sinistra, lato corto dell'area di rigore, può puntare Bellanova, ma invece trova Obert in sinistra, la palla di Carnesecchi in angolo. Sempre pericoloso Obert da quelle parti. Il primo corner della ripresa per il Cagliari, quando siamo giunti al 29esimo minuto della ripresa, iniziata da pochi secondi, sta preparando anche Jack Raspadori. Dimostrazione anche della panchina atalantina di grande qualità, ma per adesso ancora il Cagliari in vantaggio. Dalla bandierina lo stesso Adam Obert che ha impegnato poco fa Carnesecchi. Il cross, il colpo di testa a liberare un giocatore Atalanta, poi Fadere Rowe alla meglio De Ketelaere che entra in mezzo, e poi Wings che va indietro da Elia Caprile. Il Cagliari la sta gestendo anche abbastanza bene.

cambio, esce Mendy, entra Kevin Carlos ed esce anche Maldini ed entra Kofler, quindi un po' di peso là dietro per dare una mano. Seconda partita per Kevin Carlos, magari possa anche fare una dedica speciale oggi. Fallo su Fadera, ancora una volta si rialza Fadera, si tocca la faccia, tutto regolare. Ederson si trova a Bernasconi, di nuovo il brasiliano sulla linea mediana, si riaffida all'esterno sinistro, poi si fa vedere Raspadori, ignorato Rowe, tante finte ma è costretto a tornare indietro da Scalvini. Iniziato l'ottantesimo minuto, Romano la tocca a Skristovic, la butta in avanti Obert, il tocco di Winks non favorisce Fadera ma Bellanova, che ha avuto ricevuto indicazioni adesso da Pizzacane, vediamo se cambierà un po' la sua posizione. Ci prova l'Atalanta, riparte con Raspadori, Harry Winks su di lui, la sterzata di Raspadori va verso il centro e poi va a destra da Bellanova, il passaggio per Chessy, Rodriguez imperioso, è buttato giù Rodriguez da Chessy, rimessa dal fondo, non protesta Rodriguez, bravo così, chiede scusa a Chessy ma non a Rodriguez, al direttore di gara, il direttore di gara che dice che c'è un pallone dentro di andare a Rodriguez e lo ignora completamente, il pallone è andato dall'altra parte con Caprile. Kofler, De Jong, passaggio in avanti, è preda però di Bernasconi, poi Kristovic all'indietro per Raspadori, non ci arriva, ci arriva dopo, buttato giù. E sono tanti falletti da parte dell'Atalanta, il direttore di gara costretto a interrompere il gioco. 10 minuti più recupero alla fine, il Cagliari ancora in vantaggio per 2-1. Non ha fretta chiaramente la squadra rossoblu oggi con la terza maglia color sabbia. Kofler all'indietro per Rodriguez, al limite dell'area di rigore ancora Rodriguez, lancio per Kevin Carlos che stoppa di testa ma va a favorire Ederson, poi Cossonou, si ritorna da Carnesecchi per l'Atalanta, di nuovo Livoriano che va a ricevere Ederson, lo scambio tra i due, pubblico bergamasco non gradisce questi passaggi, mentre Bellanova prova a sfuggire a Romano, tutto regolare per il direttore di gara e questo in linea con quello che abbiamo visto nella ripresa. Romano zoppica un po', forse un po' di una botta, forse un po' di crampi. Obert in messa laterale, deve stringere i denti di Telo Svizzero. Fadera, Kevin Carlo di testa, fuori, rimessa laterale per l'Atalanta sulla linea mediana, vengono dati degli integratori a Alessandro Romano, quindi si tratta di crampi, molto dispendiosa chiaramente questa gara per lui. Bella 9 in verticale per Kristovic, si gira su Rodriguez al limite che sì, e poi Ederson, dall'altra c'è Bernasconi che riceve, non c'è nessuno a coprire, il cross di Bernasconi verso il centro ed è Iola che svetta, butta il pallone fuori dall'area in rigore. Bellanova, Cossonou, di nuovo Bellanova, adesso l'assedio da parte della squadra atalantina, il cross di nuovo al centro, tenta la rovesciata Kristovic, a dopo la butta in avanti dove c'è Kevin Carlos, ma ancora l'Atalanta, ma ancora dopo il pallone, finisce fuori, rimessa laterale, adesso chiaramente un po' di errori dettati anche dalla stanchezza dei giocatori rossoblù che per adesso stanno tenendo. Raspadori, il cambio gioco a destra dove c'è Bellanova, 38esimo minuto della ripresa, sempre 2-1 Cagliari, adesso ci tenta De Ketterer contro Obert, le finte, se la porta sul sinistro, il cross verso il centro, colpo di testa di De Jola, il pallone rimane lì, attenzione che sì, il pallonetto è Caprile che la prende, poi Romano che buttare fuori dall'area, ma si continua, De Jola è a terra al centro ma si rialza, De Ketterer ancora il cross, la deviazione di Adopo, dall'altra parte va Bernasconi, il sinistro altissimo, regalato in curva con De Jola che ha preso un colpo alla coscia sinistra. E la rimessa dal fondo per il Cagliari, 38esimo minuto, 7 più recupero alla fine e chiaramente non può che essere sofferenza in questo finale. Rodriguez ha chiesto a Caprile cosa dovessero fare, Caprile ha detto vai via fuori dall'area, vado io a rinviare.

Più lontano portiamo il pallone dalla nostra area di gioco, in questa fase meglio è. Lancio di Caprile, va a saltare Kevin Carlos, non ci arriva, prova a rincorrere il pallone con Bellanova che rischia un po', ma riesce ad aggirare il giocatore spagnolo. E riparte l'Atalanta con Ederson, Raspadori in grande velocità, attaccante della nazionale, va a sinistra da Rowe, ancora Raspadori vicino alla linea di fondo, il cross verso il centro, il colpo di testa di Cristovic, centrale, e con Caprile che la tiene un po' lì e poi si butta a terra per abbrancare la sfera, farla sua e far passare qualche secondo importante. Chiaro che dalle fasce potrebbero arrivare i pericolosi cross, è inevitabile visto che l'Atalanta ha messo fuori l'artiglieria pesante. Bernascone all'indietro per Carnesecchi che stoppa il pallone, il pressing Kevin Carlos, chiaramente il Cagliari l'attacco adesso sta un po' rinunciando a ripartire, allora ci prova di nuovo l'Atalanta con Bellanova, supera linea mediana, ancora gamba il giocatore in area di rigore per Cristovic, interviene Ober, palla recuperata, Fadera si addormenta e la riconquista lo stesso Cristovic, male Fadera, trattato veramente male in partita. Rowe, Raspadori, Berrasconi, chiaramente il giocatore che ha raggiunto Cagliari negli ultimi giorni di mercato, attenzione al pallone perché sì, in aria, il sinistro fuori, si è girato benissimo da punta centrale il giocatore ivoriano, è stato molto bravo ma impreciso nel mancino, ultimo cambio e mette anche Pasalic, esce Bella, no, no scusate, che sì.

0: Palloni giocabili per il numero 9 spagnolo. Raspadori arretratissimo sulla linea mediana per dare un po' di idea e sprint a questa Atalanta che oggi ha trovato un po' di difficoltà. Pasalic, il corso nu. Ancora Livoriano, va a servire De Ketelaere, interviene Ober in modo regolare, poi il Romano, lo scavetto per Ober, può ripartire il Cagliari, rallenta Ober, ma c'era Kevin Carlos, pallone e proprio per lo spagnolo rientra Bernasconi e fa capire che per adesso ci sono due condizioni fisiche completamente diverse e anche per caratteristiche chiaramente. 30 secondi più il recupero, vediamo fra poco quanto sarà concesso. Ancora Ober su De Ketelaere, poi Winks, la carica su Ederson, punizione, Winks si lamenta e calcio di punizione mentre viene espulso un membro della panchina dell'Atalanta. Sicuramente ha detto qualcosa al quarto uomo. 5 minuti di recupero, chiaramente 5 minuti di sofferenza. Raspadori sulla sfera da ribattere perché si continua nonostante abbia fischiato dopo. Bellanova, Cossonù, si ritorna indietro da Scalvini, qualche fischio dalla New Balance Arena, ancora Cossonù, Raspadori, Bernasconi, siamo centrali adesso, il pallone tra i piedi di Pasalic per Cristovic in area di rigore, costretto ad allontanarsi e uscire fuori dal lato corto, poi passaggio per Raspadori al limite, il sinistro alto, altissimo, sopra la traversa, si dispera Ederson e rinvio dal fondo per il Cagliari quando sono passati 50 secondi, solo 50 secondi del primo minuto di recupero.
1: Si soffre Lele,
0: rinvio di Caprile, finisce direttamente sull'out laterale, rimessa laterale per Bellanova, l'indietro per Cossonù. Ederson sul cerchio del centrocampo, la metà campo del Cagliari, Pasalic, ancora il numero 8 croato per De Ketelaere, scarica corto per Bellanova, Fadera su di lui, ritocca il pallone, glielo toglie via per un attimo, poi Pasalic e poi di nuovo ancora Fadera. Sta lottando comunque come un leone, non fa fallo, bene così, il pallone è costretto a arretrare nei piedi di Bernasconi, si va a sinistra da Rowe, va a chiudere di nuovo su Gawara, lo spunto di Rowe, lato corto, il cross centrale, De Jola va a liberare, rimessa laterale per l'Atalanta. 2 minuti di recupero se ne sono andati, ne mancano 3. Bernasconi con le mani, direttamente in aria, è un cross, il colpo di testa di Kofler a liberare, poi Carlos mette le braccia e poi Fadera, ma bravissimo Bellanova, ottima partita per l'esterno ex Cagliari, il Cagliari può ripartire, magari riconquistato la sfera, Winks è buttato giù da Pasalic, è tutto regolare, strilla Winks, ringhia i denti al direttore di gara, Ederson, ancora per Bellanova. Ederson si va a vedere a destra, ignorato, il lancio dall'altra parte, dove c'è Roma, il colpo di testa di Sugawara, la mette giù a dopo. E poi va al centro da Winks, in mezzo per Kevin Carlos, il pallone per a dopo, può ripartire il Cagliari in largo a destra, e guadagna qualche secondo a dopo. Poi scarica su Sugawara, che non arriva sul pallone, finisce fuori, rimessa laterale, 47-50, mancano 2 alla fine. Pasalic, attenzione verso l'area di rigore, centrale per Cristovic, interviene Obert, lo blocca, ma ancora Cristovic e poi ancora il pallone su Ederson, in area di rigore Rodriguez, blinda Cristovic, il pallone esce fuori, a meglio, viene buttato fuori dalla propria area di rigore dal Cagliari, Carnesecchi vicino al centrocampo, per Cossonù, 1 minuto e 45 la fine, il Cagliari ancora in vantaggio per 2-1, Cossonù, a destra per De Ketelaere, va a puntare Obert, il cross verso il centro, bravo Kofler, di testa, poi Fadera su Ederson, guadagna posizione e pallone, poi viene buttato giù, tutto regolare, De Ketelaere, Raspadori, ancora per Bernasconi, ultimo uomo dell'Atalanta, poi ancora Raspadori, a destra per il belga De Ketelaere, che va a puntare questa volta a Fadera, il cross scucchiaiato, il pallone rimane lì e poi va Rowe, il pallone vicino alla linea di fondo e poi il rinvio di Sugawara, forse è riuscito, chiedono così i giocatori.

0: Il Cagliari, ma in rimessa laterale vediamo se cosa verrà deciso dal direttore di gara. Sta parlando col primo assistente. A mio avviso non era uscita. Infatti si riprenderà con la rimessa laterale, ma chiede ancora di aspettare il direttore di gara. Un po' troppo per una rimessa dal fondo, infatti. Il pallone di nuovo in mezzo all'area, colpo di testa di Kofler che svetta. Bellanova in curva, 30 secondi alla fine, se ne va la gente dalla New Balance Arena, ma non è ancora finita. Il rinvio di Caprile più lontano che può, dove c'è Kevin Carlos che va comunque a rincorrere il pallone, c'è anche Bernasconi che va a servire Carnesecchi, ultimi secondi, esattamente 10, Carnesecchi porta il pallone fuori dall'area di rigore, va a servire Ederson, 8 secondi alla fine, Cagliari in vantaggio per 2-1, Ederson la butta verso l'area di rigore, Caprile la blocca, si butta a terra, esulta Rodriguez e finisce qui, il Cagliari batte l'Atalanta 2-1, le reti di Mendy nel primo tempo, di Daniel Maldini, il Malda su calcio di rigore, in mezzo il gol di Scamacca, il Cagliari vola 9 punti in classifica, supera un sacco di squadre e respira l'aria buona, quella dell'alta classifica, e soprattutto guadagna altri 3 punti salvezza. È tutto per adesso, dalla New Balance Arena di Bergamo, il Cagliari batte l'Atalanta 2-1, le reti di Mendy e Maldini, in mezzo Scamacca, linea allo studio.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Radiolina vi invita all'ascolto del Post Partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
1: Un Cagliari da vertigini, un'altra vittoria, la terza in 4 partite e 9 punti. Cagliari momentaneamente al 4° posto in classifica. Non ci esibiremo in facili battute sulla musichetta della Champions, che risulterebbero del tutto premature, ma certo è che l'avvio del Cagliari in questo campionato è oltre ogni più rosea aspettativa. Addirittura battuta l'Atalanta a domicilio dopo 4 partite, dopo aver già affrontato Atalanta e Inter. Il Cagliari ha già il bottino probabilmente più insperato per questo inizio di campionato, ma facciamoci subito raccontare cosa è successo nell'arco dei 90 minuti da Lele Casini, e poi ci sarà tutto il post partita, le voci dei protagonisti, le vostre voci. Siamo anche in diretta su Videolino, allora salutiamo anche i telespettatori. Il post partita di Atalanta Cagliari, subito Lele Casini per il riassunto e poi le vostre voci, i nostri commenti, insomma. Lele,
2: mi dai la linea proprio nel momento in cui i giocatori del Cagliari vanno a salutare, applaudire i quasi 700 tifosi arrivati nel settore ospiti, e vi facciamo sentire anche è giusto
1: è un vi vogliamo
2: sentire
1: così,
2: il
1: no?
2: sottofondo dei tifosi del Cagliari che esultano per questa importante vittoria. Non è la prima a Bergamo, l'ultima non la voglio neanche ricordare, ma dobbiamo invertire quella scaramanzia. Il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta, lo fa nel modo giusto, come sa fare il Cagliari, senza rubare nulla. Un'Atalanta sicuramente non l'Atalanta delle meraviglie, non l'Atalanta di Gasperini, mentre viene premiato MVP Paul Mendy, autore di un bellissimo gol, ma l'assist di Adopò, preziosissimo nel suo impegno quest'oggi, ma da sottolineare le prove di Winks, di De Jola in difesa, l'esordio di Sugawara, tante lodi anche quella per Juanchi Rodriguez, non in perfette condizioni, e anche quelli che oggi magari non hanno brillato però hanno fatto la differenza, ha contribuito per questo 2-1, le reti di Mendino nel primo tempo, il raddoppio di Maldini su calcio di rigore per un fallo di mano in area sul colpo di testa di De Jola. In mezzo la rete, la solita rete di Scamacca, mentre vediamo anche esultante Mendy che va ad abbracciare il suo amico di primavera, la sua spalla nell'Under 20 sino all'anno scorso, perché adesso sono in prima squadra, e cioè Paul Mendy premiato come MVP di oggi. Il Cagliari vola a 9 punti in classifica.

0: Che dire, in apertura ho detto non ci lanciamo in facili battute sulla musichetta della Champions, perché il Cagliari in questo momento è quarto in classifica, però c'è da dire che è un avvio che nessuno avrebbe potuto neanche sperare, perché dicevamo in apertura di trasmissione con Lele che il Cagliari aveva iniziato bene, 6 punti nelle prime 3 partite, ma solo per eguagliare l'inizio dell'anno scorso avrebbe dovuto almeno pareggiare con l'Atalanta, perché l'anno scorso aveva fatto 7 punti nelle prime 4 partite. Addirittura il Cagliari sta facendo meglio dell'anno scorso, e tra l'altro gli unici punti lasciati per strada sono contro l'Inter. Cosa sta funzionando davvero in questo Cagliari?
1: Direi tutto, guarda, io faccio il tifoso, non è possibile, non, capisco che Pisacane solleciterà, predicherà prudenza, restiamo con i piedi per terra, siamo all'inizio di un percorso lunghissimo, eccetera, eccetera, però in questo momento non si può impedire a chi osserva da fuori e soprattutto ai tifosi di farsi trascinare dall'euforia. Io devo dire, più che i punteggi, che i punti, cioè che sono tantissimi, perché il Cagliari ha vinto 2 partite in trasferta e ha perso contro i marziani dell'Inter, quindi non è che ha vinto un confronto diretto che è già importantissimo in proiezione futura del finale di stagione, quando ci sarà comunque da combattere, eccetera. Però al di là di questo impressiona la sicurezza, la qualità del suo gioco e la capacità di stare in campo che ha in ogni momento la squadra, anche quando è stanca, quando gli avversari premono e quando c'è da soffrire. Insomma, è stupefacente quello che sta facendo il Cagliari, tra l'altro non chiudendosi in difesa negli ultimi, facendo le barricate, eccetera, ma anche quando gli avversari prendono il sopravvento, la panchina è sempre attiva, è sempre reattiva. E oggi ha fatto una serie di mosse che staremo qui una serata intera ad elencarle, cioè non ha lasciato un particolare non coperto dal ragionamento, ecco, anche nel finale, insomma, ci sono stati delle rivoluzioni, eppure il Cagliari è sempre stato attento e non ha mai perso la capacità di palleggiare, di uscire, non ha mai cacciato via un pallone a casaccio, tanto per essere chiari, neanche nei minuti finali, ne possiamo contare uno o due, insomma, proprio per liberare l'azione, ma per il resto ha giocato la partita anche di fronte alla pressione avversaria. Potrei star qui tutta la notte, guarda.
0: Magari avremo modo. Però, Lisio, visto che tu hai detto ha funzionato tutto, però se dobbiamo un pochettino isolare gli aspetti davvero che stanno brillando in questo Cagliari, ma più che altro che stanno gli aspetti di crescita rispetto all'anno scorso, ti faccio 2 nomi in particolare. Uno è Rodriguez, l'abbiamo detto, un'altra partita eccellente di questo ragazzo che è ancora giovanissimo, è un 2005 e anche oggi una prova solidissima. Ma poi un nome che a me piace fare in questo momento è quello di Adopò, che l'anno scorso sembrava un giocatore per certi versi discontinuo, uno che magari si metteva a titolare più per la quantità che offriva, ma poi lasciava desiderare per altri versi. E oggi ha fatto una partita che dà anche ragione a Pisacane, che l'ha un pochettino reinventato in questo ruolo da mezzo esterno e che sta dimostrando di essere una, non dico un'arma in più di questo Cagliari, ma ci andiamo vicini.
1: Ma io a questi 2 nomi sui quali concordo, me ne possiamo aggiungere tanti altri, a cominciare da Zepedro, che sta confermando, certo, i progressi dell'anno scorso, insomma, e anche De Jola nel ruolo inedito di centrale difensivo, che consente comunque al Cagliari di cominciare la cosiddetta azione dal basso con una certa lucidità. Cioè il Cagliari sta proprio proponendosi con la palla al piede, non sta lanciando immediatamente in cerca della prima punta che deve fare poi la sponda, eccetera. Cioè, gioca a calcio, è inutile che stiamo lì. A proposito di Adopò, dico che inizialmente eravamo rimasti perplessi su questa posizione a metà strada tra l'esterno destro e, diciamo, l'uomo, la mezzala che sta più dentro il campo. E oggi pur schierato in una posizione.

0: diciamo antica, perché Pisacane secondo me è ricorso per parecchi minuti stasera sullo schema, allo schema dell'anno scorso, cioè con Maldini che faceva l'esposito, cioè marcava nella fase di prima costruzione dell'Atalanta, che sì, che è stato schierato in maniera inedita da primo playmaker, e mentre Winks faceva il libero alla Gaetano davanti alla difesa. Insomma, c'è stato, eppure dopo ha fatto sia il palestra in fase difensiva, sia la dopo dell'anno scorso in fase offensiva. E questo fa parte di un ragionamento. Cioè, il Cagliari sì, cambia, sì, si piazza, sì, difende, perché le due linee da quattro ogni tanto si vedevano chiaramente, però continua a utilizzare gli uomini anche per fare la transizione, le ripartenze con lucidità. Questo è fondamentale, secondo me, il punto fondamentale. Non sono i punti che magari strappi, non strappi, poi oggi poteva andarti bene, poteva andarti male. A proposito, apro una parentesi così e la chiudo subito. Il meraviglioso nuovo regolamento arbitrale dovrebbe adesso prendere in considerazione i fuorigioco millimetrici, perché il gol che è stato annullato, il secondo gol che è stato annullato a Mendy, merita cioè grida vendetta, cioè non si può annullare un gol perché uno ha mezza unghia davanti all'avversario. Punto, e chiudo. Però confermo quello che hai detto tu, e aggiungo un collettivo che veramente, secondo me, sorprendente, ecco, almeno per me è sorprendente.
1: Nisio, altro nome che ti voglio fare, non per isolarci sempre sull'individuale e lasciare da parte il collettivo, però c'è un giocatore che mi fa piacere analizzare con te. Secondo te, qual è l'importanza in questo momento di Winks in questa squadra? Perché è un giocatore magari che strappa un po' meno l'occhio rispetto ad altri, penso a Romano, che è chiaro che è da un punto di vista calcistico un pochettino più sexy, però Winks perché è così importante in questa squadra?
0: Perché è un playmaker, che facciamo? È la solita storia. Sa fare il suo mestiere. Oggi ha fatto, ripeto, il playmaker come faceva Gaetano per quasi tutta la partita, e alla fine della partita, nel finale di partita, si è preso cura di Raspadori. Cioè, non è un giocatore qualunque, è uno che quando ha la palla sa chi darla e dove darla. Cioè, se facciamo visto che siamo trascinati dall'euforia, è come se tu mi chiedessi che importanza ha Modric nel Milan e nelle squadre di calcio. Cioè, sono giocatori che il fatto stesso che stiano in campo dove si deve stare in campo e fanno la differenza. E Winks, secondo me, anche lui, sorprendendomi, almeno personalmente, perché confesso che non è che lo conoscessi come De Bruyne o come abbiamo detto Modric, però è un giocatore fondamentale. Lui è assieme ad altri, parliamoci chiaro.
1: Nisio, al di là del fatto che chiaramente siamo ancora all'inizio e quindi guardare la classifica non ha nessun senso, però dove può stare in questo momento il Cagliari? Anche guardando le altre squadre, ci sono delle squadre dello stesso brillanti, penso il Sassuolo di Aquilani, l'Udinese è una squadra molto fisica che comunque è sempre complicata da affrontare. Secondo te in questo momento il Cagliari che tipo di campionato deve aspirare a portare avanti?
0: Mi fai fare il tifoso, insomma. E oggi,
1: Non ti chiedo un
0: oggi ho visto.
1: pronostico, ti chiedo semplicemente dove
0: Sì,
1: deve
0: ma oggi abbiamo
1: consolidarsi.
0: visto Lazio-Milan. Rispetto alla prestazione del Cagliari, nell'una nell'altra si avvicina, parliamoci chiaro. Cioè, il calcio che hanno fatto sia il Milan che la Lazio, pur facendo due gol a testa, pur facendo sprazzi di arrembaggio da una parte e dall'altra, ma non è un calcio ragionato e giocato con la consapevolezza delle proprie possibilità, come sta facendo il Cagliari. Faccio il tifoso, lo ammetto, faccio il tifoso, quindi magari passo anche sopra qualche lacuna, insomma, qualche momento di difficoltà. Però è un calcio per noi, che ci aspettavamo un Cagliari, come dire, votato alla lotta per la salvezza, e beh, è una sorpresa di una piacevolezza indescrivibile.
1: Grazie Nisio, grazie, è
0: Grazie a
1: stato un
0: voi.
1: piacere risentirti. La settimana prossima ritroverai Roberto. Io per ora ti saluto e andiamo anche in pubblicità. Tra poco le voci anche degli ascoltatori, le vostre chiamate, i vostri messaggi. A tra poco.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it. A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
4: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
1: Eccoci nuovamente in diretta su Radio Lina Videolina per il post partita di questo trionfale Atalanta-Cagliari, la vittoria dei rossoblu per 2-1. Abbiamo le prime voci degli ascoltatori. Secondo tentativo con Alberto da Sassari, che abbiamo sentito prima solamente di sfuggita, adesso proviamo a sentirlo bene. Alberto, buonasera.
5: Pronto, mi sentite?
1: Ora sì, benissimo, benissimo, benissimo. Oh, ti abbiamo recuperato.
5: No, io sto telefonando in primo luogo per esprimere tutta la mia solidarietà alle cugurre, ai pisacane vattene, Deio la vattene, ai giullini vattene, a dopo vattene, perché in questo momento staranno soffrendo molto, quindi volevo esprimere proprio tutta la mia solidarietà a questi super tifosi espertissimi di calcio, che sicuramente oggi dovranno rivedere i loro pensieri.
1: Tu sei un...
5: E poi volevo fare una domanda.
1: Sì.
5: I tempi di recupero per quanto riguarda il 3P non se ne parla mai, perlomeno non ne ho mai sentito. Quanto dobbiamo aspettare?
1: Guarda, proprio oggi ha avuto l'idoneità per la ripresa dell'attività agonistica. Quindi adesso potrà riprendere lentamente ad allenarsi. Chiaramente non inizierà subito la parte di calcio.
5: Non ho mai capito quanto ha influito questa sua disavventura sui suoi polmoni, presumo. Perché non se ne parla mai.
1: Beh, tieni conto che comunque 3P, a cui mandiamo chiaramente un forte abbraccio, ha anche attraversato 2 giorni di coma farmacologico. Possiamo immaginare quanto possa essere sfibrante anche a livello muscolare, e dovrà riprendere in modo graduale. Possiamo ipotizzare che in 2 o 3 mesi possiamo pensare di rivedere 3P in campo, non prima. Sarà un ritorno chiaramente che lo staff del Cagliari seguirà passo dopo passo, a seconda anche della risposta che sia muscolarmente che dal punto di vista agonistico il corpo di questo ragazzo offrirà.
5: Sì. Peccato, ci sarebbe stato utile.
1: Ma lo ritroveremo. Sulla
5: comunque
1: partita sei contento?
5: Insomma, stavo soffrendo oggi, guarda, non vi dico quanto stavo soffrendo alla fine, però è veramente una grandissima soddisfazione. È da Sassari.

0: Andrea da Cagliari, ancora un messaggio ce lo manda Rita, che dice: avevo detto che saremmo stati felici per un pareggio, ma siamo felici al quadrato per questa vittoria insperata. Grazie a tutti i ragazzi rosso-blu. Sandra da Assemini dice: alla faccia delle cugurre che dicevano l'Atalanta non si poteva battere, bellissimo il mio Cagliari. C'è tutta questa faida interna tra sostenitori ad oltranza del Cagliari e magari disfattisti che vengono chiamati in causa, anche se c'è qualcuno di questo partito disfattista che vuole chiamare, perché non so, io non li avevo visti tutti questi. Non c'è l'ascoltatore, quindi avevamo una chiamata, ma no, non c'è in questo momento. Un ascoltatore ci scrive invece: Luca, ma il Cagliari non è al secondo posto con Roma e Inter, visto che io ho detto quarto. In realtà il Cagliari è al secondo posto per il merito con Roma e Inter, ma Roma e Inter hanno una partita in meno, e poi c'è da dire che stando alla classifica, almeno su per quanto riguarda la differenza reti, in questo momento Roma e Inter sono appena sopra, però è effettivamente un secondo posto ex aequo, quindi bene, bene sottolinearlo. Adesso abbiamo recuperato l'ascoltatore Federico, gli diamo la linea. Buonasera Federico. Il più classico dei tu, quindi Federico l'abbiamo perso. De Jola Sontuoso ci scrive un ascoltatore che non si firma, ma evidentemente De Jola è piaciuto, perché non è il primo che leggiamo su questi toni. Un altro messaggio ce lo manda Saverio, dice: bellissimo Cagliari, difesa con calma olimpica, fraseggi, triangolazioni nella nostra area, fatti con precisione quasi assoluta, molto molto bene. Quindi ci sono messaggi entusiasti. Abbiamo anche una chiamata da Cortoghiana, ci chiama Luciana, e allora la salutiamo. Buonasera Luciana.
1: Buonasera.
0: Com'è andata?
1: È andata benissimo. Ho vinto una scommessa stamattina al bar di Cortoghiana, che un ragazzo mi ha detto: no Luciana, in Cagliari non può vincere con l'Atalanta. E invece
0: famoso del partito.
1: Perché avevo visto la vittoria.
0: E cosa hai vinto? Cosa avete scommesso? Avete scommesso qualcosa?
1: Abbiamo vinto la scommessa, quindi sono contenta.
0: Ma cosa hai vinto?
1: Cortoghiana tipo il Cagliari e siamo felici.
0: Ma era una scommessa solo sull'onore? Si vincevano soldi, si vinceva colazione al bar?
1: No, capirai, la colazione al bar domani, prima di andare alla porta.
0: Buttala via. Colazione offerta sarà ancora più buona.
1: Certo, sofferta.
0: Quindi grande soddisfazione.
1: Grande soddisfazione. Grande Cagliari soprattutto.
0: È un grande Cagliari. Grazie Luciana, grazie per averci chiamato, per aver condiviso anche questo tuo doppio successo: da una parte la colazione vinta, dall'altra i tre punti del Cagliari che si issa a quota 9 in classifica. C'è chi ci scrive da lontano, ci scrive da Yerevan, ci scrive Carlo, dice: buonasera Luca, grande Cagliari sia per tecnica che per agonismo, ci fa sperare in un campionato di eccellenza, grazie mille per il vostro lavoro. E poi Gianni ci scrive: stasera ragazzi sono stati straordinari, vittoria meritata, ci hanno tolto anche un gol regolare, avanti così e forza Cagliari. Non era regolare, bisogna dirlo, e effettivamente Mendy era in fuorigioco di pochissimo, di un'inezia, però il fuorigioco c'è, la regola in questo momento è questa, anche se Nisio chiede magari che venga modificata, si parla sempre della luce tra i corpi, insomma qualche modifica per la regola sul fuorigioco, sinché c'è questa, Mendy era effettivamente in fuorigioco. Davide da Selargius, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Davide.
2: Ciao. Allora, una prestazione che non ho mai visto, io ho 56 anni.
0: Addirittura?
2: Non una prestazione di oggi, una classifica così non l'avevo mai vista dopo le prime quattro giornate. Quindi sono nato nell'anno dello scudetto e sono contentissimo.
0: Bisognerebbe vedere effettivamente, fare il paragone dei percorsi paralleli, insomma quante volte il Cagliari ha avuto 9 punti dopo 4 giornate. Mi sa che non ci vai tanto lontano, non so quante altre volte si sia verificata una situazione di questo tipo.
2: Ma è che non mi ricordo, vero, sinceramente, e lo seguo sfegatatamente il Cagliari.
0: Bisognerebbe...
2: È una cosa veramente bella, bellissima.
0: Non te lo saresti aspettato prima di questa partita?
2: Io? Guarda, sono anche uno scommettitore, mi piace scommettere sulle partite, avevo il 2 fisso. Come ogni domenica.
0: Questo spot per le scommesse. Quindi hai perso la scommessa ma ti sei consolato. Ah no, 2 fisso, hai vinto la scommessa quindi pure.
2: No, l'ho vinta la scommessa. Non ho peccato qualche altra partita, però il Cagliari ce l'avevo fissa.
3: Ah, ma

0: Non era una scommessa singola, avevi una multipla con...
1: Sì, avevo una multipla e poi con un euro di scommessa, no...
0: Va bene, va bene, la fermiamo qua perché non voglio fare uno spot...
1: È una cosa bellissima questa cosa del Cagliari.
0: Eh sì, tre punti inaspettati, anche se tu l'avevi giocata, però c'è da dire che nessuno l'avrebbe potuto prevedere, almeno con concretezza. Grazie a Davide, ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco sentiremo altre chiamate e poi avremo modo anche di sentire le conferenze stampa. Ci ha già annunciato Lele Casini dalla sala stampa che oltre a Pisacane interverrà il capitano Alessandro De Iola, lo sentiremo dopo, adesso la pubblicità.
2: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
3: Facciamo squadra con la tua azienda. Assicurazioni per imprese e fideiussioni. Zero complicazioni. Il tuo business partner in tutta la Sardegna è soffiettiassicura.it.
4: Autovam, Autovam.
5: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
6: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
9: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
0: Dunque, mi dice l'amico Lorenzo che a proposito di avvio, è la miglior partenza di sempre del Cagliari da quando si assegnano tre punti per vittoria in Serie A, perché il Cagliari aveva iniziato così bene soltanto in altre due circostanze, era la stagione dello scudetto 69-70 e quella successiva 70-71, ma all'epoca la vittoria assegnava due punti e non tre, e quindi insomma questo avvio del Cagliari di Pisacane è il migliore dall'era dei tre punti. Ci chiama Victor da Iglesias, gli diamo la linea, buonasera Victor.
10: Buonasera.
0: Ciao Victor, quanti anni hai innanzitutto?
10: Ho 11 anni.
0: Ho riconosciuto una voce giovane. Dunque, come ti è sembrata questa partita?
10: Ero molto sorpreso dalla vittoria, mi è piaciuto molto il gol di Mendy sull'assist da dopo.
0: Sì, non te lo saresti aspettato. Chi è stato il migliore per te in campo, Victor?
10: Per me il migliore è stato a dopo Romano e Mendy.
0: A dopo Romano e Mendy, posso essere anche d'accordo, mi è piaciuto molto anche Rodriguez, però c'è da dire che sono delle buone chiamate. Dunque ti chiedo un'ultima domanda, Victor, mi devi dire secondo te come concluderà il campionato il Cagliari. Oggi è al secondo posto, risultato clamoroso per questo avvio, mi devi dire secondo te dove può arrivare questo Cagliari
10: quest'anno può arrivare tra il quinto e il dodicesimo posto.
0: Vabbè, è un range abbastanza largo, ma che ti dà ottime possibilità di azzeccarlo, sarebbe un ottimo risultato. Grazie a Victor per averci chiamato. Abbiamo qualche messaggio di ascoltatori da recuperare, sono più di qualche in realtà, perché ci avete scritto in tantissimi e vi ringraziamo. Marco da Norbello dice: una vittoria importantissima, ma bisogna sempre stare con i piedi per terra. Ovviamente poi si scherza quando diciamo che insomma il Cagliari sente la musica della Champions, però bisogna anche cavalcare il momento. Ennio ci dice: Cagliari incredibile, una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, squadra ordinata che non ha sbagliato nulla, credo che il merito sia del nostro grande allenatore che sa valorizzare i giovani come pochi, peccato per il gol annullato, per un fuorigioco di pochi centimetri ci divertiremo ancora. Angelo da Bonorva dice: super Casteddu. Un altro ascoltatore dice: salve, informazione, ma poi stanotte si festeggia in piazza Ienne, insomma c'è chi già si proietta alla vestizione di Carlo Felice. Un altro ascoltatore recita tre vittorie vittorie nelle prime 4 giornate non accadeva dai tempi di Gigi Riva. Ripeto la statistica per chi se la fosse persa: la miglior partenza del Cagliari dall'era dei tre punti. Era successo solo due volte che il Cagliari vincesse le prime tre partite su quattro, ma nella stagione 69-70 e 70-71, ma all'epoca la vittoria valeva solo due punti. Antonello D'Adonori dice: hai visto, Luca, che regalo mi hanno fatto per il mio compleanno? L'avevamo detto nel pre-partita che ti serviva questo. C'è un ascoltatore che dice: davvero un buon Cagliari, godiamoci il momento e testa alla prossima. E saluta Roberto e anche Carlo Alberto Melis, perché no, possiamo salutarli tutti. Luciano De Iglesias: se De Iola continua così finirà in nazionale. Vabbè, adesso forse non so cosa sia più probabile tra De Iola in nazionale e il Cagliari in Champions League, ma sono aperti i sondaggi. Alessandro da Flumini Maggiore dice: buonasera, un'altra bella partita che fa sperare per il proseguimento del campionato, bravi tutti, ma soprattutto il nostro capitano Alessandro De Iola, che comunque non finirà in nazionale, ma strappa applausi per la partita di oggi. E chissà che Pisa Cane non ha azzeccato anche questa nuova invenzione di De Iola da difensore centrale. Alessandro infatti dice: migliore in campo Pisacane, ha indovinato tutto, e immaginiamo compresa anche la scelta confermare la formazione delle prime tre giornate, quindi con la coppia di centrale Juanchi Rodriguez De Iola. Un altro ascoltatore ci scrive dal Cagliari Club di Scano Montiferro: grande Cagliari, maturo soprattutto in difesa, con un Mendy in grande crescita e Maldini che per ora soddisfa le aspettative. Diciamo che doveva fare una cosa Maldini in questo Cagliari: non far rimpiangere Sebastiano Esposito, piaccia o non piaccia, stia simpatico o meno, Sebastiano Esposito era un giocatore importante per il Cagliari, e finora bisogna dire che Maldini non lo sta facendo rimpiangere. Roberto da Sassari dice: a dopo i Winx determinanti, bravi difensori e un De Iola nel ruolo giusto, quindi promosso De Iola difensore centrale. E Guido dice adesso, adesso vabbè, con un verbo un po' eccessivo, diciamo che suggerisce la vittoria contro i bianconeri, inteso l'Udinese. Addirittura li vuole tumulare, mi sembra un po' troppo, ma insomma il senso è che il Cagliari possa proseguire in questa striscia positiva. Sandro da Cagliari dice: abbiamo ragazzi che giocano e che soprattutto hanno fame. E questo bisogna dirlo, magari legato al fatto che è un Cagliari costruito praticamente a costo zero. Ha venduto Gaetano spendendo pochissimo, perché tanti giocatori sono arrivati chi a costo zero, chi magari con qualche formula particolare. Il Cagliari ha messo su una squadra che per ora sta rendendo davvero bene. Che emozione questa sera, grande Cagliari, scrive Sergio. Cagliari, finalmente un piacere vedere giocare così con attenzione la squadra, e dice: bravissimi. E poi ancora ci scrivono addirittura da Melbourne in Australia, ed è Paolo che dice: 9 fantastici punti, forza Cagliari che batte l'Atalanta 2-1, fa anche un po' la cronaca, e dice: buonanotte e sogni d'oro. E vabbè, prima di andare a dormire magari Paolo si può intrattenere con il post partita, perché c'è ancora da sentire Pisa Cane. Gianfranco ci dice: 9 punti con 3 vittorie, di cui 2 in trasferta, 4 gol fatti, sono numeri potenti. E quindi

0: predecessore che, come è noto, non si è lasciato benissimo con la piazza. Cesare si chiede se il Cagliari debba ancora diventare squadra. Ma direi di no. Forse non so se ci fosse questa necessità prima di questa partita. Nel caso in cui così fosse, magari lo è diventato nell'arco di questi 90 minuti. Mauro dice: buonasera, che emozione, bravi ragazzi, merita questa vittoria un bel brindisi. Allora cin cin all'amico Mauro. Tore da Simagis dice: il Cagliari merita la classifica che ha e non chiamiamola fortuna, perché quest'anno c'è una certezza, ha molta qualità che può solo che migliorarla. Ci saranno momenti bui come avranno tutte le squadre, ma il Cagliari è vivo e avrà molte soddisfazioni. E effettivamente sono le famose libecciate che temeva sempre Ranieri che il Cagliari dovrà inevitabilmente affrontare quando arriveranno. Amedeo dice: Luca, 9 punti in 4 partite, prima della partita l'avevo detto, se arrivasse la vittoria che poi è arrivata è troppo bello. Certo non è un 6 al Superenalotto, ma è bellissimo guardare la classifica oggi. Il 6 al Superenalotto che tra l'altro è uscito ieri, quindi abbiamo avuto entrambe le cose. Non so se avresti se l'amico avrebbe barattato il 6 con la sconfitta del Cagliari, è probabile. Giorgio da Iglesias dice: buonasera, un Cagliari sorprendente che magari potrà ancora stupire. Sì, diciamo che deve trovare continuità in questo momento il Cagliari, deve cercare di andare avanti su questa lunghezza d'onda e vedere un po' cosa riserverà il campionato. Antonello ci ha chiamato da Macomer, buonasera Antonello, ci sei?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ci siamo.
1: Oh, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Sono in diretta, sto ascoltando. Mi fa piacere che ha vinto il Cagliari.
0: Mi sembra diciamo un sentimento condiviso. Cosa ti è piaciuto di questo Cagliari? Non lo sai.
1: Mi è piaciuto che Maldini ha giocato bene, dai.
0: Quindi Maldini ti è piaciuto particolarmente? Mi sembra di capire di sì. 9 punti in 4 partite. Ti saresti mai aspettato l'inizio di questo tipo del Cagliari? Antonello?
1: No,
0: vero.
1: Pensato negativo, guarda.
0: Ma prima di questa partita o prima dell'inizio del campionato? Abbiamo un pochettino di lag, forse. Va bene, salutiamo Antonello e lo ringraziamo per averci chiamato, per aver dato anche il suo contributo. Un ascoltatore dice, che si chiama Antonio, dice: vedo Maldini molto serio, non esulta come dovrebbe, ma semplicemente penso che oggi era un ex, ha giocato all'Atalanta di recente e quindi magari per rispetto per i suoi tifosi, poi può piacere o non piacere questo modo di fare dei calciatori, di non esultare contro le ex squadre, però penso che la logica fosse semplicemente quella. Dentro di lui secondo me era molto contento. C'è da dire poi che Maldini ha già giocato in tante squadre e quindi se dovesse non esultare con tutte le ex squadre ne farebbe ben poche di esultanze, però magari l'Atalanta era molto recente, quindi ha preferito, per rispetto del suo pubblico, non lasciarsi andare a qualcosa di troppo, a qualcosa di esagerato. Andiamo ancora in pubblicità, così poi magari riusciamo a goderci le parole dei protagonisti. A tra poco.
2: Cifadda è il bomber del fai da te.
3: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
6: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
7: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
0: E nuovamente in diretta in questo post partita stiamo leggendo toni trionfalistici nei vostri messaggi che ci state scrivendo al 340 87 15 015, anche nelle vostre chiamate c'è tanta soddisfazione per questo avvio del Cagliari che nessuno avrebbe previsto. Un 2-1 quello di oggi sull'Atalanta, che insomma fa ben sperare, quantomeno. Non possiamo dire che

0: fa sognare, perché è ancora presto, però fa ben sperare per il proseguo del campionato. Diamo la linea a Gianluigi, che ci chiama da Roma. Buonasera Gianluigi.
1: Salve, buonasera.
0: Buonasera Gianluigi.
1: Sono un grandissimo tifoso del Cagliari. E sono romano e la mia storia praticamente è dovuta grazie a questo tipo, per mio padre, quando c'era Gigi Riva, lui è anche lui romano, gli è rimasto impresso da lì il Cagliari.
0: Ah, quindi senza nessun legame proprio diretto con la Sardegna, ma tramite Gigi Riva?
1: Che praticamente mi ha portato sempre in trasferte qui vicino per vedere il Cagliari. E
0: bello.
1: Sono molto contento per questa sera che abbiamo vinto la partita.
0: Quindi
1: sentite?
0: No, sì, ti sentivo. No, dicevo, la tua storia con il Cagliari non ha cioè tu non hai nessun legame con la Sardegna, ma tramite Gigi Riva tuo padre si è innamorato di lui e ha trasmesso a te questa passione per il Cagliari.
1: Esatto. Giusto. Calcola che al paese lo chiamano Mario Piras, quando c'era Piras del tiro sinistro, ve lo ricordate?
0: Certo, quindi continui a seguire tu il Cagliari, e oggi che partita hai visto?
1: È una grande partita del Cagliari, e veramente dobbiamo fare i complimenti a Pisacane, che comunque sta valorizzando molti giovani.
0: E quello secondo te è il più grande merito di Pisacane, il lavoro sui giovani?
1: Scusa, non ho capito.
0: Secondo te è proprio questo il più grande merito di Pisacane, il lavoro con i giovani?
1: Secondo me sì, perché i giovani hanno fame di giocare in Serie A, e lo vediamo. Comunque combattono per ogni pallone. Veramente, guarda, danno tanta soddisfazione. Infatti quando abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, ho visto con la società di puntare tanto sui giovani, sono rimasto molto contento.
0: Proseguiresti su questa linea, quindi con
1: sì. Senti, sì, quello lì è vero. E poi abbiamo preso Wings, che veramente lì al posto di Chiarano veramente fa delle, cioè comunque gestisce il pallone al miglior dei modi, guardi.
0: Non lo faresti, non lo sta facendo rimpiangere secondo te Gaetano?
1: Esatto.
0: Che tra l'altro oggi avrebbe potuto giocare contro il Cagliari, ma l'ha squalificato e ha saltato la partita. Grazie per averci chiamato e per averci raccontato anche questa bella Luca. Storia. Abbiamo Lele, sì?
2: No, allora, non c'è nessuno ancora in conferenza stampa, però questo accento romano, perdonami, ma per ricordare e dare un abbraccio a Roberto Muzzi per la scomparsa del padre, non l'ho detto chiaramente nel pre-partita della cronaca, l'abbraccio chiaramente anche da parte nostra.
0: Gli mandiamo un abbraccio, certo, ha fatto bene Lele a ricordare questo momento difficile attraversato da Roberto Muzzi, e insomma speriamo che possa trovare anche un sorriso con questa vittoria del Cagliari. E, continuiamo a leggere qualche messaggio in attesa di sentire. Lele, ne approfitto visto che sei intervenuto, non abbiamo ancora movimento, dicevamo, sai chi sta per intervenire, sai qualcosa?
2: No. Ci okay. Aspettiamo uno dei due allenatori almeno, sperando che sia Pisacane, così riusciamo a sentirlo, ecco, perché sennò magari rischiamo di perderci qualche battuta.
0: Va bene, allora attendiamo anche per sentire un po' le parole di Pisacane. Un messaggio ce lo scrive un ascoltatore che dice: ha lottato con furore su tutti i palloni, un buon Cagliari, e non nascondiamocelo, tanti ottimi giocatori, il solito Sant'Elia. C'è un messaggio che ci manda Angelico, che saluto con affetto, e dice: un grande Cagliari con tanti giovani in cerca di farsi spazio in questo campionato, forza Casteddu. E poi ancora Loris, al suo terzo messaggio scatenato da Copenaghen, e dice: Gaetano chi? Da Mi Wings, e son contento, grandi sempre. Effettivamente Wings sta raccogliendo diversi endorsement, e devo essere sincero, non pensavo che potesse avere questo impatto sin da subito, soprattutto perché eravamo bene a conoscenza di quello che aveva dato Gaetano l'anno scorso da play, e non era facile effettivamente imporsi in questo ruolo. Wings ha un'interpretazione un po' diversa del ruolo rispetto a quella di Gaetano, ma probabilmente con questo assetto tattico sta trovando un po' il modo per esprimersi al meglio, e in questo caso devo dire bisogna fare i complimenti al Cagliari per aver pensato che potesse essere una buona pescata quella di Wings, preso tra tra l'altro, a parametro zero. Massimo ci scrive: sono molto felice per la vittoria, soprattutto per i punti in cascina. La cosa più importante ora è il distacco dalla zona salvezza. E dice: preciso che Maldini a oggi è ancora di proprietà dell'Atalanta, a meno che a fine anno il Cagliari non lo riscatti. Quindi, tenendo conto che eravamo a Bergamo, non ha sbagliato a tenere un certo aplomb. Beh, non è, può essere anche questa una lettura, quella di Massimo, cioè che dice, essendo un tesserato dell'Atalanta, poi se l'anno prossimo mi dovessi trovare a
2: Pisacane in arrivo.
0: In arrivo Pisacane. Pisacane. A giocare all'Atalanta non sarebbe il caso di spernacchiare i miei tifosi. Sentiamo Pisacane.
2: Ci vuole qualche altro secondo.
0: Ci vuole qualche secondo, si deve ancora accomodare, insomma, avremo modo di sentire la sua soddisfazione. E immagino che la prima domanda sia di lei. Andiamo in sala stampa.
2: Ciao mister, complimenti per la vittoria, Lele Casini, Radiolina qua. Le statistiche sembrerebbe che parli del migliore inizio del Cagliari dall'inizio dai tre punti in poi. Per tornare indietro, tre vittorie su quattro partite iniziali, bisogna risalire allo scudetto, agli anni dello scudetto. Tu ti vestirai, immagino, da pompiere in questo momento, però ti chiedo quanto soddisfazione c'è nel vedere la squadra rispondere così in una partita che poteva essere una buccia di banana, e poi nel senso che poteva essere pericolosa dopo l'esaltazione di queste prime tre giornate. E poi ti chiedo, sui singoli generalmente non ti soffermi, però abbiamo parlato in conferenza stampa ieri sul centrocampo, forse oggi si è visto perché la scelta di Winks. Grazie.
3: Buonasera a tutti. Ma io non è che faccio il pompiere, io cerco sempre di essere più lucido possibile. Noi lottiamo per un obiettivo che conoscete. Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada. Sappiamo che con umiltà, fame e anche richieste che stiamo mettendo all'interno delle gare ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Diversamente diventiamo fragili, diventiamo vulnerabili, escono fuori i limiti di una squadra che si deve salvare, e questo è giusto che io lo sottolinei, proprio perché è la verità e succede come è successo con il Verona. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime quattro giornate ha fatto tre vittorie, e la nostra soddisfazione è solo quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qui a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quella emozione. Su Winks, Harry è un ragazzo, l'ho detto a più riprese, un ragazzo che sa giocare a calcio, ha il calcio dentro, va supportato sicuramente da calciatori che hanno caratteristiche diverse, però venire qua e fare una prestazione come l'ha fatta lui, sia in fase di possesso che in non possesso, rende giustizia al ragazzo e ci proietta sicuramente nel futuro, sapendo che a centrocampo abbiamo dei calciatori anche di qualità.
4: Ciao Fabio, Francesco Reso 131. Una vittoria importante, al di là del risultato, di quella che è stata poi anche i numeri e tutto, proprio per come l'hai preparata, cioè, poi correggimi se sbaglio, io ho visto un approccio simile primo tempo e secondo tempo, avete fatto sfogare un po' l'Atalanta cercando anche di capire dove poter colpire, poi non dico alla prima ma quasi alla prima, perché Romano è stata la prima occasione, poi dopo è arrivato il gol di Mendy, avete fatto male, avete preso gol forse nell'unico vero errore, macro errore di questa partita, anche se poi è stata forse un'ingenuità sulla lettura della punizione, però non vi siete abbattuti, nel secondo tempo siete ripartiti con la stessa foga, è arrivata questa vittoria importante, il gol di Mendy vale un gol e mezzo, anche se poi è stato annullato, l'avevi preparata così, è stata davvero una vittoria meritata per voi.
3: Sì, prima di risponderti alla domanda ci tengo a dedicare questa vittoria a Roberto Muzzi, che ha perso il papà. Fino a ieri abbiamo preparato la partita in modo maniacale, poi stamattina con il presidente Tommaso Giulini e il direttore Accardi abbiamo preso un volo alle 8, siamo andati a Roma e siamo tornati oggi alle 4. La dedichiamo a lui perché c'è anche di suo in questa, tanto di suo in questa vittoria, perché Mendy è uno dei tanti che comunque lui in questi anni ha coccolato, ha cresciuto, oltre a quelli che sedevano anche in panchina, per cui ci tenevo a fare questo passaggio. Per quanto riguarda la partita, dobbiamo cambiare pelle all'interno di una partita senza perdere equilibrio, come ho sempre detto. E la squadra lo ha fatto. Nel primo tempo volevamo francobollare che sì, perché conosciamo l'Atalanta e sappiamo che è ben verticale per poi venire al rimbalzo sul play. Poi nel secondo tempo ho pensato che Maldini, messo un po' più largo, potesse anche mettere il ragazzo nelle condizioni di essere un po' più lucido quando aveva la palla tra i piedi. Però poi abbiamo ricambiato ancora. Per quanto riguarda i gol, sono sicuramente frutto di quello che abbiamo preparato. Penso che l'Atalanta è una corazzata e lo diventerà ancora di più quando questa squadra diventerà sarriana a tutti gli effetti. Penso che in questo momento sicuramente i calciatori abituati a giocare per tanti anni nell'uno contro uno ad uomo, sicuramente questa sera ci poteva mettere nelle condizioni di poter sfruttare questo momento. Poi sicuramente l'Atalanta fra qualche mese sarà ancora più forte di quella di oggi perché è allenato da un maestro. Io sono contento e felice di aver vinto una sfida dove 2 volte ho avuto l'onore di avere 2 lezioni dal mister a Coverciano, UEFA e UEFA Pro. Ed è anche uno a cui no, mi ispiro, perché mi ispiro un po' a tanti, però sicuramente il calcio posizionale che vogliamo portare avanti è soprattutto un qualcosa che mi ha fatto innamorare lui.
5: Ecco, Fabio Francesco Velluzzi, la Gazzetta dello Sport, mi rifaccio a quel che hai detto proprio. E oggi, quasi tipo basket, hai fatto tante partite dentro la partita, cioè partito col 4-2-3-1, poi a 5, finito a 5.
3: 4-2-3.
5: Insomma, di tutto e sempre, come hai detto, cioè, con grande lucidità e soprattutto mantenendo sempre l'equilibrio. È una cosa che hai in mente, cioè, di fare spesso questa, cioè di trovare più assetti durante una partita.
3: Sicuramente sono 4 giornate dove giocano sempre gli stessi e quello sicuramente è un dato oggettivo che ci dice che rispetto allo scorso anno cambiamo meno negli interpreti perché sarebbe anche deleterio farlo in questo momento, però vogliamo dare anche continuità a una formazione di tipo che in questo momento o per condizione o per alcune situazioni di infermeria ci permettono di farlo. È normale che quando giochi contro squadre più forti di te, perché è inutile che ci giriamo intorno, dobbiamo aggrapparci a tutto e quando dico aggrapparci a tutto, dobbiamo anche cambiare pelle a seconda dei momenti. Non sarà la prima, non sarà l'ultima, che comunque cercheremo di avere più assetti per permettere anche di essere più precisi nella copertura del campo e nelle marcature in certi momenti. Buona serata.
0: Eccoci nuovamente dopo aver sentito le parole di Fabio Pisacane, che sì, ha un po' risposto alla domanda di Lele che gli aveva detto, insomma, dovrai fare da pompiere, ma insomma, predica pazienza, predica calma ed è normale che sia così. E anche lui ha speso belle parole per il suo playmaker Harry Winks, che insomma, affiancato da giocatori con caratteristiche diverse, dice può dare un grandissimo contributo ed è un po' quello che sembra di aver percepito anche dai commenti degli ascoltatori. Abbiamo un messaggio che adesso sentiremo anche Sarri che è arrivato in sala stampa, però prima ci tengo a leggere un messaggio di Gabri da Vicenza che dice, visto che abbiamo ricordato, siamo insomma stretti vicino a Roberto Muzzi, dice un messaggio, un abbraccio anche per Mister Ranieri che ha perso il fratello Carlo, sembra doveroso, dice Gabriele. Mister Ranieri in questo momento sta soffrendo ed è giusto ricordarlo e chiaramente mandiamo un abbraccio anche a Claudio Ranieri. Andiamo in sala stampa.
6: Questi mesi che si era fermo dall'ultima partita aveva fatto mondiale, quindi penso però che rispetto al primo tempo un po' siamo calati, però poi la squadra sta viva fino alla fine, ha fatto una partita di grande aggressività, di grande intensità, di grande predominio territoriale, che era la richiesta fatta. In questo momento a me la squadra sembrava una squadra che cercava di fare le cose nuove gli vengono chieste, non riusciva a farle e aveva perso anche le qualità che c'ha innate. Quindi oggi la richiesta era di sparare la partita senza retropensieri, sapendo che questo ci avrebbe portato anche in precisione, che poi abbiamo anche pagato, però è stata una partita da Sarri rispetto alle precedenti, che non sono state partite da squadre allenate a me. Oggi l'intensità, l'aggressività, la voglia di avere predominio sull'avversario c'era. E questa secondo me è una buona base da cui ripartire. Poi dispiace il risultato, dispiace per i ragazzi che hanno cercato di dare tutto in campo, dispiace per il pubblico, ma io sinceramente sono meno preoccupato stasera rispetto alle partite precedenti.
7: Buonasera, mister Patrick Chianarelli, Corriere Sport. Volevo
6: Ciao.
7: chiederle, però, qual è l'aspetto che la preoccupa in questo momento? Perché comunque la squadra negli ultimi 20 metri sembra, cioè, costruisce tanto, però manca sempre l'ultimo tassello. Grazie.
6: C'è mancato qualcosa rispetto alle 105 palle giocate in area avversaria, quindi sono numeri straordinari e la supremazia territoriale sta 85 a 15 e questo, mi ha detto giustamente te, ci doveva portare a segnare di più e a creare qualcosa di più. Sicuramente nel finale non era neanche semplice, c'era un muro ai limiti dell'area, quindi diventava difficile. Due o tre occasioni grosse l'abbiamo sprecata anche nel secondo tempo. Però con quello che stai dicendo sono fondamentalmente d'accordo: quando la partita si mette in queste condizioni di predominio, bisogna far
8: Ciao, mister Fabrizio Nali,
6: male. Ciao.
8: Primo Bergamo, Tutto Sport. Ti chiedo di due scelte, perché non vedendo gli allenamenti ho bisogno di capire un po' queste scelte. Kolasinac dall'inizio e non Bernasconi, e poi il cambio di Samardzic, che mi sembrava quello più in palla in quel momento. È vero che è entrato Raspadori e magari cercato equilibrio in un'altra zona di campo lì dietro le punte, però ecco, se non poteva, non so, uscire Ederson ad esempio, che mi è sembrato un po' sottotono stasera. Grazie.
6: Il cambio Samardzic non era certo un cambio punitivo, abbiamo deciso di sparare quattro attaccanti nell'ultimo quarto d'ora e abbiamo fatto questo cambio. E chiaramente la coppia per giocare due soli in mezzo al campo, Kessié e Ederson mi sembravano più adatti, ho lasciato loro due. E poi Kolasinac è un ragazzo di esperienza. E anche di personalità, è uno dei pochi che si fa sentire all'interno di questa squadra quando è in campo. Quindi in questo momento mi piaceva tenerlo molto coinvolto, ma come ho detto anche a Bernasconi, non è che mi sono scordato di lui.
9: Buonasera mister, Mario Bergamo
6: Ciao.
9: Sport. Volevo chiederle quanto manca ancora per vedere l'Atalanta di Sarri. Lo sappiamo che il percorso sarà lungo, però è anche vero che i tifosi dicono: ma quando arriva, quando arriva, quando arriva?
0: Torniamo in studio. Adesso la conferenza si sta spostando su temi atalantini. Magari riusciremo forse a sentire anche Deiola. Preferisco leggere qualche vostro messaggio. Gigi ci scrive da Dorianova: dice buona la prima del numero 28 del Cagliari. E c'è anche un messaggio piuttosto lungo di Daniela che dice: oggi ho visto un Cagliari con gli attributi, squadra compatta, tanta grinta e soprattutto la capacità di soffrire senza perdere la testa. Mendy è sempre più interessante, Maldini è decisivo. È una squadra che anche nei momenti difficili non si è tirata indietro. Non sarà stato calcio champagne per tutti i 90 minuti, ma queste sono le partite che fanno crescere una squadra. Bravi ragazzi, oggi avete onorato la maglia. Bisogna dire che effettivamente i segnali di crescita per diversi giocatori ci sono. Ha citato Mendy, un giocatore che magari quando è stato lanciato l'anno scorso poteva risultare ancora acerbo, magari lo è ancora, però ma si sta avvicinando sempre di più ad essere un giocatore che può stare a questi livelli. Il talento c'è, è innegabile, deve semplicemente diventare un calciatore, e da partite come queste il giocatore può essere ciò che il suo potenziale promette. Se diamo uno sguardo in questo momento, tra l'altro, alla classifica, dice che il Cagliari è secondo, ex equo, quarto, si può leggere in tanti modi, con 9 punti, e in questo momento può essere raggiunto solamente da Juventus e Como, perché Milan e Frosinone e Atalanta, che sono dietro, hanno già giocato, e poi c'è l'Udinese che a 4 punti non potrebbe raggiungerlo. Quindi almeno per una settimana il Cagliari sarà almeno in sesta posizione, quarta ex aequo, insomma, si può leggere in un modo o nell'altro, quindi fa piacere. E sabato prossimo alle 15 ci sarà Udinese-Cagliari, lo ricordiamo, perché dopo Udinese-Cagliari ci sarà la sosta e si tornerà in campo dopo 3 settimane, una pausa, ci sono le due pause che ogni anno facevano compagnia all'inizio di campionato, che saranno accorpate in una sola, 3 settimane di stop, quindi 2 fine settimana senza calcio, e si tornerà in campo direttamente l'11 ottobre alle 20:45 con Cagliari-Juventus, una partita che promette benissimo, almeno a livello di cornice di pubblico, soprattutto se Cagliari dovesse riuscire anche a centrare un risultato positivo contro l'Udinese. Possiamo solo immaginare quale entusiasmo poi si riverserebbe sulla Unipol Domus. Ancora un altro messaggio, ci dicono che ancora Loris dice che Fabrizio in volo da Minneapolis gode della vittoria, dice che Fabrizio è uno dei nostri di Copenaghen, quindi c'è questa comunità evidentemente di tifosi rossoblù che sorride per il successo della squadra. Non so se riusciremo a sentire De Jola, non so se ci sia ancora Sarri in sala stampa, qualora così non fosse Lele dammi un cenno, ma mi sa che c'è ancora l'allenatore dell'Atalanta in sala stampa. E allora ne approfitto per dare uno sguardo anche alle pagelle che sono presenti su unionesarda.it. C'è il 6,5 per Caprile, 6,5 anche per Zé Pedro, e poi c'è un doppio 7,5 per De Jola e Rodriguez. Si legge il commento del giovane difensore centrale: aveva avuto le placche in settimana, in campo non si è visto, è stato perfetto. E bisogna dire che è stato proprio così. 7 invece per Obert e Romano, e 7,5 anche per Winks, regia di assoluta qualità, come ormai ha già abituato il rossoblù. Poi c'è un 6,5 per Fazzini, il 7 per Adopò, 7 anche per Maldini, freddissimo nel trasformare il rigore e risultare decisivo come con Lecce, e poi c'è il 7,5 per Mendice, quando vede l'Atalanta e un cecchino ancora in gol come il 27 aprile, 7,5 anche per Pisacane, che quindi risulta essere uno dei migliori, con Mendy, con Winks e con i due difensori centrali che si prendono, secondo le pagelle di unionesarda.it, la palma di migliore in campo. Siamo in chiusura, quindi non riusciremo a sentire Alessandro De Jola, ma chiaramente si potrà recuperare attraverso i servizi di Videolina, quindi avrete modo di sentire anche le parole del capitano del Cagliari. Intanto ringrazio chi ci ha fatto compagnia in questa serata, chi ci ha ascoltato, chi ci ha chiamato, chi ci ha mandato messaggi, e do l'appuntamento a sabato prossimo Udinese-Cagliari, la partita alle 15, sarà Roberto Carta già dal prepartita, lo ricordo, sempre mezz'ora prima del fischio d'inizio, quindi dalle 14:30 il prepartita, e poi come sempre la radio cronaca di Lele, che immagino che sia ancora impegnato in sala stampa, non so se riesce a salutarci, immagino di no, con
2: vi saluto, ma c'è ancora Maurizio Sarri.
0: Salutiamo allora Lele, che sentiremo anche lunedì con A Voi la Linea. Grazie ancora a chi ci ha fatto compagnia, un saluto a tutti e buonanotte.
10: Post partita. La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari. A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
14: Lunedì 14 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Acca nella ripresa decide il rigore dell'ex Maldini. Morte di Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terralba con Battista Mani, si è finito subito in carcere, sono indagati per omicidio anche la moglie e il figlio, la procura ha chiesto per tutti e tre rinvio a giudizio.

0: Centinaia le persone scese in piazza Olbia per chiedere più legalità e controlli dopo l'accoltellamento in locale di via Mameli. Solidarietà a chi ha scelto la Sardegna come seconda casa. Era in apertura, cioè la vittoria del Cagliari per 2-1 contro l'Atalanta. Andiamo subito in diretta perché è in corso la conferenza stampa con il tecnico Pisacane. Sentiamo che cosa sta dicendo.
1: Poi venirà il rimbalzo sul play. Poi nel secondo tempo ho pensato che Maldini, messo un po' più largo, potesse anche mettere il ragazzo nelle condizioni di essere un po' più lucido quando aveva la palla tra i piedi. Però poi abbiamo ricambiato e abbiamo ricambiato ancora. Per quanto riguarda i gol, sono sicuramente frutto di quello che abbiamo preparato. Penso che l'Atalanta è una corazzata e lo diventerà ancora di più quando questa squadra diventerà sarriana a tutti gli effetti. Penso che in questo momento sicuramente i calciatori abituati a giocare per tanti anni nell'uno contro uno ad uomo, sicuramente questa sera ci poteva mettere nelle condizioni di poter sfruttare questo momento. Poi sicuramente l'Atalanta fra qualche mese sarà ancora più forte di quella di oggi, perché è allenato da un maestro e io sono contento e felice di aver vinto una sfida dove due volte ho avuto l'onore di avere due lezioni dal mister a Coverciano, UEFA A e UEFA Pro, ed è anche uno che, a cui no, mi ispiro, perché mi ispiro un po' a tanti, però sicuramente il calcio posizionale che vogliamo portare avanti è soprattutto un qualcosa che mi ha fatto innamorare lui.
2: Ecco, Fabio, Francesco Velluzzi, la Gazzetta dello Sport, mi rifaccio a quel che hai detto proprio. E oggi, quasi tipo basket, hai fatto tante partite dentro la partita, cioè partito col 4-2-3-1, poi a 5, finito a 5, insomma di tutto e sempre, come hai detto, cioè con grande lucidità e soprattutto mantenendo sempre l'equilibrio. È una cosa che hai in mente, cioè, di fare spesso questa, cioè di trovare più assetti durante una partita?
1: Sicuramente sono quattro giornate dove giocano sempre gli stessi. E quello sicuramente è un dato oggettivo che ci dice che rispetto allo scorso anno cambiamo meno negli interpreti, perché sarebbe anche deleterio farlo in questo momento, però vogliamo dare anche continuità a una formazione di tipo che in questo momento, o per condizione o per alcune situazioni di infermeria, ci permettono di farlo. È normale che quando giochi contro squadre più forti di te, perché è inutile che ci giriamo intorno, dobbiamo aggrapparci a tutto, e quando dico aggrapparci a tutto dobbiamo anche cambiare pelle a seconda dei momenti, e non sarà la prima, non sarà l'ultima, che comunque cercheremo di avere più assetti per permettere anche di essere più precisi nella copertura del campo e nelle marcature in certi momenti.
0: E dunque queste le parole di Pisacane. Si è appena conclusa la conferenza stampa, adesso invece parliamo di cronaca, perché sul caso, sulla morte di Claudio Manca, ci sono delle novità. Oltre a Battista Manis, finito subito in carcere, adesso sono indagati per omicidio anche la moglie e il figlio. Tutti e tre sono stati rinviati a giudizio. Sentiamo Marco Lai.
3: A quasi un anno dalla morte di Claudio Manca arriva la svolta nelle indagini. Per l'omicidio del pescatore 49enne di Terralba in carcere l'imprenditore Battista Manis, 53 anni, compaesano della vittima, ma secondo la procura non avrebbe agito da solo. Nel registro degli indagati sono finiti anche i nomi della moglie Claudia Avis, 46 anni, e di Pietro Paolo Manis, figlio della coppia. Per tutti e tre è stato chiesto il rinvio a giudizio. L'accusa è di omicidio volontario in concorso. Secondo la ricostruzione del magistrato, i tre la sera del 25 settembre 2025 avrebbero provocato la morte di Claudio Manca, prima investendolo deliberatamente con l'auto guidata dalla donna, mentre in sella la sua bici percorreva la circonvallazione di Terralba. Dalla vettura sarebbero poi scesi Battista Manis e il figlio, che avrebbero percosso duramente la vittima, colpendolo mentre era a terra, in particolare alla testa, fino a causargli le lesioni fatali, prima di allontanarsi a bordo della stessa auto, lasciando il corpo nella cunetta in cui venne ritrovato la mattina successiva. Battista Manis, che nei giorni precedenti il delitto aveva pubblicamente accusato Claudio Manca di essere l'autore dell'incendio che aveva devastato la sua abitazione, è attualmente detenuto a Sassari nel carcere di Bancali. Moglie e figlio sono a piede libero. L'udienza preliminare è fissata in tribunale Oristano per il prossimo 23 settembre.
0: Ancora la cronaca con l'omicidio di Monserrato. L'81enne accusato di aver ucciso la moglie non ha risposto per ora alle domande del magistrato. Sentiamo Stefano Birocchi.
4: Ha scelto il silenzio Giovanni Secci, l'81enne accusato di aver ucciso la moglie Mariolina Seguri, sua coetanea, non ha risposto alle domande del magistrato ed è stato trasferito nel carcere di Uta. Lunedì comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida e l'interrogatorio. L'uomo, ex bidello, è accusato di aver soffocato la moglie con un cuscino mentre si trovava a letto nella loro abitazione di via Boezio a Monserrato. Subito dopo ha chiamato il figlio e quindi i carabinieri. Le indagini coordinate dalla Procura di Cagliari sono proseguite fino a tarda sera per ricostruire ogni passaggio della tragedia. Sempre lunedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. L'incarico è stato affidato al medico legale Roberto De Montis. Al centro dell'inchiesta anche il difficile contesto familiare. Mariolina Seguri era malata da tempo e veniva assistita dai suoi familiari. Resta ora da chiarire cosa abbia portato Secci al gesto e cosa sia accaduto nelle ore immediatamente precedenti.
0: Un anno fa l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo. Allora ci ricostruisce questa vicenda Silvio Orro.
5: Per 12 lunghissimi giorni l'intera isola ha sperato di ritrovarla viva. Poi la verità terribile e spiazzante. Cinzia Pinna era stata uccisa. A un anno dal delitto che ha sconvolto la Sardegna, restano le immagini delle ricerche e gli appelli per ritrovarla di chi le voleva bene. Cinzia aveva 33 anni. La notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 le sue tracce si perdono a Palau. Quella stessa notte incontra Emanuele Ragnetta. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, insieme raggiungono Conca Entosa, la tenuta dell'imprenditore di Arzachena, nelle campagne di Palau. Qui Cinzia viene uccisa con 3 colpi di pistola al volto, il corpo viene poi nascosto tra la vegetazione. Mentre familiari e amici continuano a cercarla disperatamente, gli investigatori stringono il cerchio. Il 24 settembre arriva la svolta, Ragnetta confessa e indica il luogo dove ha nascosto il corpo della giovane. Da allora è in carcere, dove sostiene di aver sparato per difendersi da un'aggressione. Una ricostruzione contestata dalla procura di Tempio Pausania e il pensiero della madre di Emanuele Ragnetta, Nicolina Giaghetto, va a Cinzia.
6: Tutte le donne si devono ribellare, devono trovare la loro piccola Cinzia e ribellarsi.
5: Emanuele Ragnetta è stato rinviato a giudizio. Il 10 novembre si aprirà il processo davanti alla Corte d'Assise di Sassari. In aula torneranno quelle ultime ore di Cinzia Pinna e quanto accadde quella notte a Conca Entosa.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Parliamo di carceri, c'è l'allarme del sindacato per la situazione dell'assistenza sanitaria nel carcere di Uta, anche legato al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis. Maurizio Lanti.
8: Sono prima di tutto pazienti, ma si portano appresso una sigla che spaventa, 41 bis. Ma il diritto alla salute è un diritto costituzionale e impegna lo Stato a garantire a tutti il servizio sanitario nazionale in maniera efficiente ed efficace, non con improvvisazione o in totale emergenza. Nei giorni scorsi le corsie dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari hanno vissuto momenti di tensione per l'arrivo dal carcere di Uta per visite specialistiche di un paio di detenuti in regime di carcere duro. Protocolli particolari, attenzione rafforzata, ma in un servizio sanitario efficiente questo non dovrebbe essere un problema. Lo diventa se la struttura è già in difficoltà.
9: La situazione non è per i 41 bis, la situazione è tragica. È tragica perché comunque sia i livelli di assistenza sono sempre meno. Non si può dare assistenza con queste risorse. Abbiamo necessità di incrementare le risorse a tutti i livelli, risorse di medici, di infermieri, di OS, di tecnici.
8: Eppure, in previsione del ricovero o rapido trasferimento dei detenuti dal carcere di Uta, nel reparto infettivi del Santissima Trinità era stata individuata un'area dedicata ad ospitare i detenuti, una sezione carceraria dell'ospedale. Ma i passi avanti poi sono stati davvero pochi.
9: Mi viene riferito che ancora è in operativo.
0: A Olbia centinaia di persone sono scese in piazza per manifestare e per chiedere più sicurezza e più controlli dopo il caso dell'accoltellamento in un locale del centro. Sentiamo Gianpaolo Cucuru.
10: La città agli olbiesi, urla la gente, scesa in piazza dopo i recenti fatti di cronaca per rivendicare maggiore attenzione da parte delle istituzioni e interventi efficaci per contrastare il crimine. Non ronde armate, ma legalità e più presenza delle forze dell'ordine. Gli abitanti si ritrovano in mezzo alle bandiere tricolori e dei quattro mori, sperando in un futuro migliore per i propri figli. C'è chi è nato e vive nel centro storico e da lì non vuole andarsene.
11: Vogliamo essere liberi di andare anche solo a messa e non ricevere una toccatina sul braccio. Ehi zia, vuoi un po' di bamba? E certo, perché con i miei capelli bianchi adesso inizierò a farmi la bamba.
12: Quando vedi un coltello così addosso a una persona, dici cavolo, cosa stiamo facendo? Cosa stiamo rischiando noi un giorno? Cioè ti spacciano davanti alla porta, tu apri la porta e ti dicono cosa vuoi, vattene dentro.
13: Alle istituzioni chiediamo avere illuminata la zona, avere più presenze, sia carabinieri, polizia, e che se si riesce a trovare una soluzione comune siamo un attimo più tranquilli.
14: Tutte le camere, perché dato che non si può fare niente contro queste persone, chiedo per favore un po' più di controlli, sicurezza, rispetto anche per il nostro paese.
15: Si potrebbe tornare a riappropriarci di queste strade, perché queste strade sono nostre, non ce le siamo dimenticate.
10: Il momento culminante è quando il corteo muove verso via Mameli per il saluto ai titolari del ristorante ICI, solidarietà a chi ha scelto la Sardegna come seconda casa e qui ha trovato pure lavoro.
0: Andiamo a Guasila adesso, dove è stato inaugurato un nuovo plesso scolastico. Fausto Ru.
16: Dopo 11 anni di progettazione, lavori e passaggi amministrativi, il nuovo polo scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Gaetano Cima di Guasila è finalmente una realtà. La nuova struttura riunisce in un unico plesso gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado, mettendo a disposizione della comunità scolastica ambienti più moderni e funzionali.
17: Finalmente noi dopo 11 anni possiamo consegnare questa bellissima opera alla comunità di Guasila e alle nuove generazioni. Attraverso questo progetto è stato valorizzato anche il valore architettonico della struttura, attraverso una scuola che mira a valorizzare l'integrazione e una nuova didattica. Ci sono spazi aperti sia all'interno della scuola attraverso aule che si aprono anche all'interno dell'edificio stesso.
16: Un significato particolare assume anche la nuova palestra, intitolata Gigi Riva, un omaggio al campione e al simbolo del calcio italiano, alla cui cerimonia non è voluto mancare il figlio Nicola.
18: Sono contento di essere qua, poi in una palestra dove ci saranno tanti bambini che erano la sua passione, un'intitolazione nuova perché comunque una palestra non gli era stata ancora dedicata, quindi non posso che ringraziare Guasila.
0: E adesso ci spostiamo a Baressa, il comune punta sempre più sull'economia della mandorla. Sentiamo Marco Lai.
3: Baressa si regala un weekend dedicato al prodotto simbolo del suo territorio. Appuntamento con la Sagra della Mandorla, edizione 2026, aperto da un momento di riflessione su una coltivazione che qui connota economia e paesaggio. E proprio da qui il comune guida il percorso di costituzione della comunità di tutela del mandorlo.
19: Siamo arrivati al settimo incontro di animazione, ne dovremo fare almeno 10 o 11 perché dobbiamo comunque portare in tutto il territorio sardo la conoscenza della nascita di questa comunità di tutela del mandorlo.
3: Per arrivare alla conclusione del percorso si stanno svolgendo sul territorio gli incontri informativi che coinvolgono tutti i portatori di interesse. L'obiettivo è quello di supportare i produttori nel processo di tutela e valorizzazione della mandorlicoltura nelle sue diverse varietà storiche che rappresentano un patrimonio genetico da preservare.
19: L'agenzia Laore, però anche Agris, l'Università di Cagliari, e stanno facendo un lavoro veramente molto attento per far sì che questa comunità possa prendere piede e possa svolgere veramente i compiti di tutela del territorio e anche tutela dei produttori di mandorle biodiverse.
3: Un processo che può impattare sull'economia locale, incentivare l'arte dolciaria e la trasformazione, usufruendo anche dei benefici della legge regionale di recente approvata.
19: Il percorso dovrà portare la mandorla sarda ad avere una nicchia di produzione e di prodotto che dovrà sovrastare il mercato delle mandorle che arrivano dall'estero.
0: Facciamo una breve pausa.
20: Radiolina e anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Andiamo a El Bono, che ha festeggiato il suo centenario. Intanto i giapponesi continuano a studiare le abitudini e gli stili di vita dei centenari ogliastrini. Sentiamo il servizio di Daniele Usai.
21: A El Bono, Gino Iba compie 100 anni e il paese si stringe intorno a lui, un compleanno che diventa festa collettiva, ma anche un'altra pagina nella lunga storia della longevità ogliastrina.
22: Iba Gino, nato a El Bono, 23-8-26.
21: A pochi chilometri Osini conserva il primato isolano con 8 centenari su 684 abitanti.
22: Mi sono adeguato a tutto perché c'era un po' di sofferenza quando ero piccolo e anche quando ero grande c'era la fame.
21: Ed è proprio da queste vite che prosegue la ricerca. I giapponesi arrivati dall'isola di Amami stanno studiando non soltanto quanto si vive, ma come si vive. Alimentazione, forza fisica, capacità cognitive, autonomia e abitudini quotidiane. Un confronto tra due isole lontanissime e sorprendentemente vicine. Così i 100 anni di Gino diventano qualcosa di più di un traguardo personale, un indizio dentro un mistero che continua a interrogare la scienza.
22: M'ero cavata così. Ogni cosa si mangiava, i cioccolatini mi hanno perso i denti perché a piccolo ero sempre a cioccolatini e un fico secco.
0: A 75 anni dal congresso del popolo sardo, da Nuoro si guarda un nuovo corso e una rinascita che punta su unità e condivisione. Gianfranco Locci.
23: I nostri problemi, tutti i più importanti, sono posti all'ordine del giorno.
24: Se fosse successo in Sicilia quello che è successo in Sardegna nei giorni scorsi per il 41 bis, vi posso garantire che i parlamentari siciliani sarebbero comportati molto diversamente dai parlamentari sardi, e vale per tutti. Se lo facciamo insieme siamo incisivi, se lo facciamo separati vi posso garantire che non saremo incisivi mai.
25: Concetti chiari espressi dalla governatrice Todd dal Teatro Ten di Nuoro. Serve unità per imbastire una reazione e un'eventuale rinascita. E la vicenda dell'isola Caienna, destinata a ospitare detenuti in regime di 41 bis, conferma tutto. Così, da una serata con la musica di Piero Marras, a 75 anni dal congresso del popolo sardo, si guarda un nuovo corso nel segno di Emilio Lussu. Cosa direbbe Emilio Lussu ai politici d'oggi?
26: Di comportarsi da sardi e possibilmente non badare le logiche di schieramento, perché sono quelle che alla fine ci fregano.
25: Come può avvenire questa rinascita?
26: Può avvenire credendoci. Io purtroppo scrivo canzoni che ancora sono nel tempo, no? Perché non è cambiato niente. Immaginati i trasporti con Caro Caronte, immaginati le servitù militari.
0: C'è ancora una pausa per la pubblicità.
20: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
27: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.

0: è l'una e zero minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Un saluto a tutti e ben accattaus, benedorraus, a su telegiornale in sardo de Sardegnono. Poveri, questa edizione de su telegiornale nostro, fu daus de economia. Voi ta in Sattongiu e a ribendi un'istangara a manna voi sardos. Già i cittadini su deppi ti fai sconto con su prezzo, questa cosa va a pagare, questa cosa può fare, e crescendo d'ogni addì. Rusca è tutto sa frutta. E sa birdura, come ti narra i gusta femmina, circaso d'ogna ripu de offerta. Problema sa finza sa pochini teneri una bottega, come ti Veronica de Sogus, sa meri de davvero fresco in Casteddu. Suvrari, questi messaio in bidesorisi e sa vendere sa mercanzia. E i sprezzi sono vunti artios, ma o cannu, sa basca arrivato d'annus, mannus, e cando compra in su mercato granta all'ingrosso, nara Veronica de Sogus, su prezzo torrar a cresci luegus. Adesso un attongio difficili, con ogni famiglia, voi ti rispetto e sano passau, e crescendo su prezzo di ogni cosa. Ostra mera sa saluri, bulletta sa energia, si scola ancora su carburanti, sa benzina, su diesel. D'ogna famiglia ha spendi a su manco 3.000 euro in prusu. Come ti narra Michele Caros, che questi presidenti nazionali di sa federe consumatori, su 7.200 in prusu. Tutto per colpa di disinflazione, del suo fatto che si stipendi, su balenti sempre de manco, a su manco, su 900 de manco, nara Michele Carros. Sa Feder Consumatori ha rimandato sul governo di interventi all'estero, per combattere sa grande poveresa energetica e alimentare i muri, de pensionauso e de famiglia, sa che non ci dà venti brusso. Traffico meda, fuori da solo il turismo in voi, traffico meda in suorto de Terra Nuova, avete crescente sul numero de Naisi, de Grugere, voi scritto tutto Naisi che portano in gallura turista, che porinti spendono un sciacco male di Naisi. Satra di in suorto de Sisola Bianca, monte ribare sa Toto Varesi, tre Naisi, mannas, sa stagioni e andendi bene in mera, come ti narra Aurelio Spano, questi dell'agenzia Unimare Olbia, e scompagia sa. Anzi, già confermavo su programma su 2027 e poi su 2028 pure. Il turista sa galanta, o ti scampi il rai, se andai a giro con tutto il suo territorio, de playas e situs archeologico, su nara ancora Aurelio Spano. O ti conosci le tradizioni di questa regione nostra, o ti stai, sa cosa va a pai e sa cosa buffai pure. In Terranò è crescendo, dunque, su settori de turistas, de visitatori, si capori ti spendi dinai mera. Un settore a capiao, finza, se scollegamento, su con aeroplano, su canta charter, chi ne esti amantioso de su golf e altri giocai in esimpianto de su peru in Porto Cervo. Posso veridori, i operatori si nata che c'esti ha bisogno di appariciare una zona in speciali, può permettere i passeggeri si desimbarcai in Isnaisi, che si frimanta in su porto de Sisula Bianca. In sa provincia de Sollastre, i pastori de su settori oino, funti inquieti, su punti a roscio, su donne aziende rivaccinate, su bestiamini contro sa dermatite bovina. Ma bacca, se boisi, non si vuole ti muovi su proprio, non si vuole ti bendi, svitello su e si installa se muovi punti prenas. Il sa restringimento, su punti vendi danno su mano, su come ti narra Sallevatori Raffaele Stocchino, sa azienda nostra ha rivaccinato. Luego su bestiamini, ma è stato primo. A ecci non si vuole traballare. A fai danno, stetti a finza sa su vogo, de sa gira passara, un'altra emergenza. Poi sa azienda, sa che punti alloghenti, su voddingio e tutta sa cosa va poi su bestiamini. Su vaccino, dunque sa, a ramparai boys e baccasa, ma a cantuare non a bastare. È stato un momento critico, mera, come ti narra ancora Gusto Allevarori de Arzana, se osfrimus, non se os corangendi nulla. No leus, salimosina o atru, narra ancora Stocchino, no leus, aggiurus, rembursus, o leus, torrai a traballai e muovi su bestiamini, o dubendi. Trasporto su Sabbia de Ferru, un civunti sindico su dessa zona de Terraba, che avunti protestanti, scollegamento su dessa stazione de Marrubio con i gus de Casteddu, non abbastanza. 20.000 persone se prusu non teniti su diretto a essa mobilità. Questo è un servizio
fondamentali de importo, come narra Luca Corrias, su sindaco de Marrubio. Esta una battaglia de ogni cittadino che attende il suo diritto de un servizio fondamentale, come su traballo, si scola, sa saluri. O le su proprio che attenenti cittadino su gabartiti de sa stazione de Aristanisi o de Gussa de Sant'Uengio, narra ancora su sindaco. Sa protesta per toccherà finse se scomuno su de Terraba e de Arborea. Istrenoso, può andare e tornare de Casteddu, a manca tavo 4 horas in su Mengiano e poi 3 horas in su Meri e in su Notti, narra ancora Luca Corrias. Poi questa regione, su sindaco, ha riscritto a questa regione, questa azienda RFI, dimandendi de a manniai e de a fortiai il gusto servizio. Luego, su narra ancora su sindaco de Marrubio, a partire finse su una regolta de firmas, a fortiai sa mobilitazione e sa protesta del suo territorio. Una rezza longa 100 metri ai sud e su mari dessa area protetta del Capo Carbonaro, su mari de Cravonaggia. È una rezza vuliare in su fundali de Bintano e Pruso, come ti narra Francesca Frau, presidente dessa Fondazione Medsica. In isanno su area Ciappavano, Sciacumane Viscisi, altre specie che depitessi amparare. E questa rezza in moi è stata a recuperare grazie al suo progetto Ghost Net Busters, promovio dessa Fondazione MedSea e dessa area marina protetta con la collaborazione dessa Sozio Patagonia. A Città Boghede su mari, un testetto su esperto su del nucleo subacqueo dessa Guardia Costiera de Casteddu e del nucleo sub dei Carabinieri sempre de Casteddu. Sinanta guardiano su de Summari, come ti narra Fabio Previti, su comandanti dei Carabinieri nucleo subacquei de Casteddu, ma posso traballo nostro, esti de importo sa giurga si onanta altro su altra gente che ha traballato in Summari, come ti spiscarorisi. In Summentresi, i volontari su esforestalisi anti traballavo olimpiae de Saliga, Savlaia de Porto Giunco e finse sa Sustani de Notteri. Cerimonia ufficiale in l'anfiteatro Ceroli del Porto Rotondo, posso premere una vicela d'argento, come ogni anno e come su serie del 25 anni, sa giuria Riboffio Premiai, protagonista del suo mondo, del suo sport, della sua cultura, del suo spettacolo, della sua scienza, spremiaus vunti su sonadori, Gavino Murgia, sa dottora Patrizia Farci, suo professore di università di Giuseppe Ledda, esperto e studioso del Dante, sa giornalista Laura Cappon, suo giocatore Becciu del basket Gigi D'Atome, sa cantanti Amy Stewart, suo geologo Mario Tozzi, che ha vinto sa riconoscimento in memoria de Olimpia Matacena. Entra Isus Annaus, assessore della cultura del Comune de Terranoa, Sabrina Serra, in Civutti Sardus, Gabivinti, in Forasa della regione nostra, ma attenti sempre, una relata vortimera con Sisula. Gigi D'Atome, che è stato finse sa capitano della nazionale del basket, andava all'estero, alla Torrà in Sardegna, poi fai sa accademia. Poi spicciocchetto su sa cantante Amy Stewart, ha ricontato sa prima borta che sta ribare in Sardegna, repianta Isanus 80, gli ha partecipato a una festa a paricciara de Sagacan. De questo momento sa Sardegna est intrara in su corum mio, narra Amy Stewart. In noi si vive bene, annau invece sa Mario Tozzi, est una terra spantosa, su paesaggio, sa qualità di dessa vita. I zona di Aintro. Però se comprendi bene, dunque, narra Tozzi, quittà in noi saggenti, viveri cent'anni e proso. Un spettacolo umano, Satrunotti, era l'umano su gelo dei Figari, 50 mili droni, 40 pirodroni, cattenenti finzas, guetto, se però non fanti garage, non fanti arremorio. Su comune de Sagallura, stessi su primo in tutta Europa, ospita questo tipo di spettacolo. Drone giganti all'Ummau, su gelo con figuras e immagini giganti a ricordare finza la storia de Sardegna. In Sarruga accanto e su mare ci piantano molto reggenti, finza la presidente della giunta regionale Alessandra Todde, Figari di Areros, un modello post-turismo in Sardegna, Nau Todde, in esorti Mosano, se sti Grescia, mera punti crescenti, servizio su, che a sa amministrazione
e donendi a cittadinos e visitadores. E poi questo mese di lavoro su comune ha deciso di apparecchiare altri eventi e manifestazioni. Eventi di questo tipo a nostro sindaco de Sabida, Giuseppe Fasolino, va in spanta e turista, ma prosché tutto a nau ancora Fasolino aggiuranta a s'economia, s'economia de sa comunità di nostra e sul raballo de Butteghieris. Il spettacolo umano, finzosa in Biddano e Dulu, la manifestazione Archeo Wine Festival, se avete stati a Pariciao e su Nuragi Adoni, un evento che ha rivolto a Parisi sa archeologia, sa musica, sa astronomia, senogastronomia. Su pubblico ha riapprezzato mera, è stato un confronto intra cultura e territorio. Pariciao, finzosa Davide Cuneo, assessore comunale della cultura. Su obiettivo, si spera nostro, a Nauissu, e se la vega conosce, è tutto Sabidda su territorio, su Nuragi Adoni e Donia Prenda Ambientali, Casa Cattara in Biddeno e Tulu. Su sito archeologico è stato tutto allumato, con luci speciali, su un spettacolo apparecchiato delle amministrazioni comunali, in pari con Sassozio, Isola Eventi e Natura. E poi sarà questa edizione su TG Nostro, fuori da questa trasmissione di Sardegna 1 in Canti, sa Sardegna contare Spipius, e sfuerdo su De Antonella Puddu, sbocisi De Antonella Puddu e Renzo Cugisi, in Savuntara numero 11, si contata De Sbidasa, De Donori e De Pramantello. Intendeuso una rovicedo di questa trasmissione.

0: Sei pronto su po' un'altra bella puntada de incantu? E tando su, mucigli a cordu, crapittasa discansosasa, ca oi singoleuso a visitai sa bidda de Donori.
1: In su Medioevo, ai tempus de su giuigau de Casteddu, dianta pesau sa bidda de Donori. Abbandonara in su de 15 seculus, dui è torrau genti in su 1619.
0: Beni beniusu a Pramantello. Meda tempo fairi, custu brugu non fu di tutto una bidda, commenti da Bieusoi. Fu praziu, proprio a 3 mesi, de un arrio che si narada Fontana Breveisi. Pensai, dubbi cinausu, chi si gassianta pari de un'azza satra. A una parte due vudi nuraci e a satra saceni.
1: Sagrosidadi è proprio un su nomini. Poeta Pimentel, benide de una nobili sannora, Donna Maria Josefa de Pimentel, chi fu filla de Don Geronimo Pimentel, un uomini che in su tempus teniera una carriga de importu, sa de Visurrei de Sardigna, intra de su 1625 e su 1631.
2: E lo spacciamo ai gusti edizioni Guru e si torno grazie a vostra attenzione, si intendeva su Sibi e su edizioni di Beneri, un saluto e tutto.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.

0: Il dolore, quel dolore che appena 9 mesi prima aveva già sentito. E in un attimo Mattia Felice ha capito tutto. A dicembre dello scorso anno a Napoli andò anche a calciare un rigore con il crociato del ginocchio sinistro già saltato. Sabato scorso, quando ha risentito quel crack, ha chiuso gli occhi. Le mani tra i capelli, le lacrime e una speranza che non c'è mai stata. Perché Felici, quel film rigorosamente dell'orrore, lo conosce a memoria. Cambia il ginocchio, stavolta il destro, non l'infortunio. Ancora il crociato, ancora sotto i ferri, oggi come allora a Villa Stuart, è un percorso infinito da percorrere, un tunnel dove la luce è lontanissima. Fabio Pisacani ha spiegato cosa perde il Cagliari con il suo infortunio.
1: Perdiamo freschezza, perdiamo l'essere spavaldi in determinati modi, momenti della gara, perdiamo un ragazzo che ha quelle caratteristiche insieme forse a un altro elemento della rosa che ci permetteva di ribaltare il piano gara cercando di sfruttare quell'arma dell'uno contro uno e delle transizioni, come è successo anche con

a rialzarsi. Dopo il primo infortunio ci ha messo 5 mesi, ritrovando la luce a San Siro all'ultima giornata, godendosi il rientro e la vittoria contro il Milan. L'estate è passata per essere pronto per la nuova stagione, la voglia di spaccare il mondo e poi all'improvviso il nuovo stop. Un nuovo intervento, la fisioterapia, la sofferenza e lo sguardo al calendario. Fidici non vuole arrendersi o pensare che la stagione sia già finita e dà appuntamento a tutti per il rush finale, per dimostrare che può essere più forte di tutto, anche della sfortuna.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruito. Bentornati anche nella sala prove, luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie e dove si fa tanta bella musica live. Vi abbiamo lasciato per un po' di tempo, ma non da soli, con tutte le belle repliche della nostra trasmissione, ma siamo tornati per raccontarvi le nuove puntate di sala prove. E come tradizione partiamo con la prima puntata di settembre con il vincitore della Regini Music Contest. Vi ricordo il contest dedicato alla lingua sarda, che è andato in scena il 10 e 11 luglio tra Usaramanna e Villanova Forru. In questo scenario il vincitore è tornato qui a Radiolina. Era già stato ospite di Radiolina, quindi ci abbiamo visto lungo e ve lo presento. Bentornato Francesco Dolfi. Ciao Fra.
1: Ciao Ruido e grazie a tutti quanti.
0: Allora, siamo tornati vincitori da Regini. Velocemente una panoramica su quella che è la tua attività. Tu, per chi non ti conoscesse, chi è Francesco?
1: Allora, io sono studente lavoratore, sono uno studente in fisica all'Università di Cagliari e divulgatore scientifico, sempre per l'ambito della fisica.
0: Hai capito? Cioè, non è... Cioè, divulgatore scientifico, sei giovanissimo, perché sei del 2000...
1: 2002, 23 anni.
0: Figurati. E già, comunque, si è già creata una bella strada lavorativa, in più con la passione per la musica rap, per il freestyle, insomma, ti abbiamo conosciuto con questa sfaccettatura che poi ti ha portato anche sul palco di questo contest molto importante che poi racconteremo passo passo. Allora, intanto, come stai?
1: Tutto bene? Insomma, sono in ferie, quindi sto bene.
0: Ecco, l'importante è quello. Una volta che siamo riposati, siamo tranquilli, abbiamo fatto una bella esperienza quest'estate. Ci sono tante novità da raccontare della tua carriera, dei nuovi lavori. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Volevo chiederti, prima di tutto, come è cambiata dalla prima volta che sei venuto qui a Radiolina, che presentavi il tuo primo disco, la tua prima canzone, tra l'altro, giusto? In questi... quanto è passato più o meno? Un anno?
1: No, neanche. È pubblicata a ottobre, quindi sono passati 10 mesi.
0: Com'è cambiata la cosa? Ti hanno comunque... hai avuto molti, molti consensi, ho visto.
1: Allora, sicuramente è stato un punto di svolta, più che per la carriera musicale, che in realtà era l'inizio.
0: Certo.
1: Io direi più che altro proprio per la sfera personale, perché in ogni caso nel momento in cui ti esponi con una canzone, per di più in sardo, chiaramente acquisisci una certa visibilità, neanche troppo elevata, però comunque il punto è che per te, nella sfera personale di un ragazzo, cambia molto anche come appari agli occhi delle persone, perché certo, magari prima eri Francesco, ora sei quello che canta anche
0: in sardo. Certo. No, infatti la particolarità era proprio quella, perché sei arrivato qua con un pezzo molto interessante che poi ascoltiamo anche live oggi, Sardinian Bounce, che è stato scritto veramente bene. E diciamo che hai scelto proprio un pezzo d'esordio bello tosto.
1: Allora sì, il pezzo l'ho prodotto insieme ad Alberto Spider, a.k.a. da Fresh Badass, è il suo nickname. Il pezzo è stato prodotto con un campionatore. La cosa è anche che per poter scrivere in sardo è necessaria un'ardua ricerca stilistica e linguistica, sia dei lemmi che insomma della sintassi.
0: E hai studiato parecchio per portare anche tutte quelle belle rime in questa canzone. Prima di sentire la canzone, però, ci ascoltiamo un po' delle tue scelte musicali di questo periodo. Hai portato 4 brani diversi tra di loro, che ti faccio presentare, perché in questo caso diventi speaker di Radioline. Partiamo dal primo brano che hai scelto, che tra l'altro mi sembra di conoscere, non sono sicuro,
1: Per il pubblico ho deciso di portare un brano che credo che Ruido conosca.
0: Più o meno, non lo so.
1: Potrebbe conoscerlo, non ne sono così tanto sicuro, che si chiama QR Code.

0: 9.
1: In Sarazza con QR Code, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Francesco Dolfi, vincitore del Arregini Music Contest 2026. Allora Francesco, abbiamo parlato un po' di quello che è stato il tuo esordio, poi canteremo anche Sardinian Bounce insieme, però volevo chiederti, in questa strada che stai percorrendo del voler, hai voluto, comunque hai scelto di esprimerti nella nostra lingua, stai incontrando qualche difficoltà nel...
2: Assolutamente sì, e sarò molto sincero e schietto nel dirlo. La prima difficoltà è che i sardi sono possessivi e gelosi della propria lingua.
1: Bravo.
2: Questa è una cosa di cui poco si parla, perché io il sardo comunque non lo parlavo da bambino. Per poterlo imparare mi sono dovuto impegnare, ho dovuto aprire dizionari, libri di poesie antiche, e solo così ho iniziato a cimentarmi nella lingua, perché uno dei problemi che ho rinvenuto negli anni è che se tu il sardo lo parli male dicono case si strocchende, che vuol dire che stai imitando, scimmiottando, mentre magari quello stesso processo di scimmiottamento è un modo in cui uno vuole apprendere una lingua.
1: Esatto, poi ci sono anche tante varianti, almeno per quanto mi riguarda, comunque il sardo lo puoi slengare anche con le altre lingue,
2: sì,
1: tra virgolette, potresti comunque andare a creare anche un codice tutto tuo. È vero che ci sono anche coloro che ci tengono talmente tanto che se sbagli una lettera,
2: se sbagli un avverbio, se sbagli una congiunzione, ci tengono a precisarlo, che è una cosa positiva.
1: Certo.
2: Però io adesso che comunque avendo anche acquisito la certificazione orale di lingua e avendo una non discreta, però comunque ho già scritto qualche brano in sardo, quando c'è qualcuno che lo parla peggio mi sento sempre di insegnarglielo. Comunque sono felice anche se lo parla male.
1: Certo.
2: È una
1: certo.
2: cosa positiva anche quella.
1: Assolutamente. Allora iniziamo così anche a sentire quello che è stato il tuo esordio, sì, anche qui a Radiolina, con il brano Sardinian Bounce, che ti ha dato la possibilità anche di vincere la Regini Music Contest. Tra poco racconteremo anche l'esperienza della Regini Music Contest, ma intanto ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi c'è Francesco Dolfi e questa è Sardinian Bounce.
0: Sala Prove.
2: Yo, grazie a Regini, grazie a tutti per la sua ospitata e grazie per il contest.

0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina alla parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite anche scriveteci attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari un video che magari già pubblicato su Facebook, su YouTube, insomma una vostra esibizione live, in modo che la nostra redazione poi sarà capace di selezionarvi e poi ospitarvi qui in trasmissione. Oggi però la puntata è dedicata solamente a una persona, ovvero al vincitore della Regini Music Contest 2026, Francesco Dolfi, che è venuto a trovarci e ci sta raccontando un po' quella che è stata l'esperienza di questo bellissimo festival, che è nato un po' così per gioco. Io mi ricordo te l'ho proposto come direttore musicale del festival e ti ho detto subito sì, perché no, proviamoci. Cos'è stato per te la Regini?
2: Allora, la Regina è stato uno dei primi live. Comunque non ho ancora una grande esperienza per quanto riguarda le esibizioni dal vivo. E la cosa che a me ha gasato profondamente era che comunque il pubblico era di Ussaramanna ed erano quindi persone che io non conoscevo.
1: Certo.
2: Erano anche persone di una certa età, c'erano adulti e c'erano anziani. E ho fatto un'esibizione sia di freestyle che con Sardina Bounce, che è il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto.
2: E io vedevo i vecchietti che comunque se la sentivano. Quindi ho detto, magari anche rappando davanti ai vecchietti si riesce a combinare qualcosa. Quindi.
1: Esatto, perché poi comunque trovarsi anche di fronte a un ragazzo così giovane che comunque si esprime molto bene in lingua sarda è stata anche perché ricordo i vincitori venivano selezionati e venivano votati dal pubblico, non c'era una giuria a parte, quindi hai avuto molti consensi da quel punto di vista, anche sbaragliando la concorrenza degli altri artisti che erano in gara con te, che comunque erano molto
2: assolutamente
1: molto
2: validissimi, sicuramente di generi diversi, però è stato forse anche la richiesta della Regina, ossia vedere anche magari un ragazzo che si confronta, un ragazzo che rappa con un altro che magari fa cantautorato come Pasquale Carzed, esatto. Ad esempio mi viene in mente, ma anche altre, ad esempio mi ricordo una ragazza, Valentina, che cantava bravissima anche lei,
1: sì,
2: però comunque era un campionario di generi diversi, tutti in lingua sarda, che secondo me è appunto la cosa più importante, ossia anche da trasmettere al pubblico che il sardo è una lingua che si può adempiere per vari generi e non soltanto.
1: E noi sosteniamo assolutamente la nostra lingua, sosteniamo tutti gli artisti che cantano nella nostra bellissima lingua e chiaramente in questo caso sosteniamo Francesco Dolfi, che oggi è venuto a trovarci per celebrare questa vittoria della Regini Music Contest. Prossimo pezzo della tua scelta musicale. Hai portato un brano che si chiama Convertitore, che io non conosco benissimo. Chi sono loro?
2: Sono Kane, Simone e Wanna, che sono due miei amici di Ghilars e Paoli Latino, che tra l'altro voglio dire appunto durante la trasmissione sono stati presenti a un festival internazionale vincendo appunto un contest di Ateneica e hanno rappresentato la Sardegna cantando Rosso e Blu sul palco a Budapest, quindi sono molto orgoglioso di questi due miei amici.

0: la prove.
1: Convertitore sotto scelta del nostro ospite di oggi, Francesco Dolfi. È bello che gli artisti che vengono qui a trovarci portino anche un po' di brani degli amici, comunque delle persone che sono vicine appunto alla musica, alla vostra musica. E quindi già c'è questo scambio che fa molto hip hop, che comunque dà quel senso di communion che ci piace tantissimo. Allora, Francesco, attualmente cosa stiamo facendo? C'è qualche novità in arrivo? So che chiaramente presenterei un videoclip, tra l'altro ce lo spoilererai oggi
2: sì, sì.
1: Non diciamo ancora nulla, perché chiaramente il vincitore della Regini Music Contest vince anche un videoclip professionale prodotto da EIA TV, ne parleremo anche tra poco. Però al momento cosa stai organizzando?
2: Allora, al momento sto continuando con delle produzioni. L'idea è quella di produrre un EP con diversi brani in sardo e qualcuno con dei feat in italiano. E per adesso, diciamo, il progetto più recente è appunto quello per il videoclip vinto grazie al contest di Arregini. Quindi, insomma, questo periodo qua sono stato impegnato nella stesura e nella produzione del brano che presenteremo più tardi.
1: Allora, adesso ci concentriamo su un altro brano live. In questo caso hai ripreso in mano è riscritto una dei cavalli di battaglia di un artista statunitense che si chiama 50 Cent, che è 21 Question, giusto?
2: Esatto, 21 domanda, già in sardo, però sì, 21 Question.
1: Allora, io lo voglio sentire subito, l'ho sentito già prima nelle prove, ma adesso lo facciamo ascoltare anche a tutti quanti i radioascoltatori e i telespettatori di Videolina, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, insieme al vincitore della Regini Music Contest, ovvero Francesco Dolfi.

strappare sete essenzia, tu è ischir dividere. Este su silenzio se ha ragione ti scriere. Sommi le fiffine, fa con un casino, tutto su necessario, protestare bikini. Te ti amo in bikini, pratena chiro che crio. Se tutto canta da bene, credo chi non ti scrio. Girl.

0: Sono le 2:00.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina
6: Weekend. Sala prove. Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato al vincitore della Regini Music Contest 2026, ovvero Francesco Dolfi. Francesco, qui a Radiolina diamo anche un'altra possibilità a tutti gli artisti, ovvero quella di sognare alla grande. In questo caso ti regalo tre collaborazioni della vita, ma per la vita ti dico che puoi anche riesumarli, se vuoi puoi toglierli fuori dal sarcofago e dire vieni a fare un pezzo con me. Te ne lascio uno in Sardegna, uno fuori dalla Sardegna che può essere magari in Italia o in Europa,
7: okay.
6: E uno oltreoceano. Partiamo da lontanissimo, con chi ti piacerebbe collaborare?
7: Allora, questo va proprio spolverata la tomba e riesumato per bene, Michael Jackson.
6: Wow.
7: Direi di sì, secondo me la cosa... perché siccome abbiamo anche portato il brano di 50 prima, lui aveva delle musicalità che nonostante facesse pop erano molto vicine all'hip hop. Quindi insomma vorrei viaggiare con lui su un brano di quel tipo.
6: Bellissimo. Mentre torniamo in Europa.